Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio,

Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi.

Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.
1: Buenas noches, hermanos.
2: Buonasera, fratelli.
1: Quiero compartir con ustedes este hermoso regalo que Dios me dio.
2: Voglio compartire con voi questo meraviglioso regalo che il Signore mi fece.
1: El 5 de mayo de 1995.
2: Il 5 maggio 1995.
1: En la Universidad Nacional en Bogotá.
2: Nell'Università Nazionale di Bogotà.
1: Llegamos mi sobrino, mi esposo y yo.
2: Arrivammo io, mio nipote e mio marito.
1: Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en odontología.
2: Io e mio nipote stavamo facendo una specializzazione odontoiatrica.
1: Llovía muchísimo.
2: Pioveva tantissimo.
1: Cuando íbamos a la facultad, nos cayó un rayo.
2: Mentre eravamo di cammino all'università, ci cadde addosso un fulmine.
1: El rayo nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí.
2: Il fulmine lasciò senza vita sia a me che a mia nipote.
1: Me destruyó todo mi cuerpo el rayo.
2: Il fulmine distrusse tutto il mio corpo.
1: Mi brazos, mi senos, mi estomago, mis piernas.
2: Il mio braccio, il mio seno, il mio stomaco, le mie gambe.
1: Mi hígado, pulmoni, riñones, ovarios.
2: Il mio fegato, i polmoni, i reni, le ovaie.
1: Mi corazón.
2: Il mio cuore.
1: Todos mis órganos internos se afectaron con la quemadura eléctrica.
2: Tutti i miei organi interni vennero danneggiati dalle bruciature.
1: Mi sobrino y yo en paro cardíaco.
2: Io e mio nipote entrambi rimanemmo in arresto cardiaco.
1: Mi sobrino no se quemó ni su ropa ni su cuerpo.
2: Mio nipote non subì la bruciatura

0: degli indumenti né del suo corpo.
1: Le entra en el corazón el rayo.
0: Il fulmine entrò dal cuore.
1: Y le dejó marcada la imagen del niño Jesús.
0: Lasciando impresso sul petto l'immagine del bambino Gesù.
1: Él tenía una medalla con la imagen del niño.
0: Perché aveva una medaglietta con l'immagine del bambino Gesù.
1: Le salió el rayo en el pie.
0: E il fulmine uscì dal piede.
1: Pero él no responde a la reanimación cardíaca.
0: Ma lui non rispose positivamente alla rianimazione cardiaca.
1: Mi sobrino murió.
0: E mio nipote morì.
1: Estando mucho más grave que mi sobrino.
0: Io, nonostante fossi molto più grave clinicamente rispetto a mio nipote.
1: Papá Dios me devolvió.
0: Dio Padre permise che io ritornassi.
1: Pero yo tengo una experiencia.
0: Però io ebbi un'esperienza.
1: Un'esperienza che cambiò mi vita.
0: Che cambiò la mia vita.
1: Quando io llegué alla università.
0: Quando arrivai all'università.
1: Pensava che Dio non esistia, che lo importante nell'uomo era la intelligenza.
0: Credevo che Dio non esistesse, ciò che era importante nell'uomo era la propria intelligenza.
1: Quando mi cae il raggio.
0: Quando mi cade addosso il fulmine.
1: Io les pido perdón. Porque no hay palabras humanas para describirlo.
0: E vi chiedo perdono, fratelli, perché non ci sono parole umane per descriverlo.
1: Un amor.

0: Un amore indescrivibile che mi dava pace, felicità, gioia.
1: Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio.
0: Ero libera dal tempo, libera dallo spazio.
1: Veía a toda la humanidad al mismo instante.
0: E riuscivo a vedere tutta l'umanità nello stesso momento.
1: Era tanto, tanto el amor que me inundaba.
0: Ed era tanto, tanto l'amore che mi inondava.
1: Que yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz.
0: Que yo abbracciavo tutte le persone, io volevo che tutti sentissero questo amore, questa pace.
1: Nadie me sintió.
0: Ma nessuno mi sentì.
1: Solo mi hija fue la única que sintió mi abrazo.
0: Solo mia figlia maggiore fu l'unica che sentì il mio abbraccio.
1: En esa plenitud de amor.
0: E in questa pienezza di amore.
1: Había una grande luz.
0: C'era una grande luce.
1: Indescriptible.
0: Indescrivibile.
1: Es tan pobre cuando yo hablo de la luz mis palabras.
0: Sono tanto povere le mie parole quando io parlo di questa luce.
1: Era una luz viva.
0: Era una luce viva.
1: De esa luz bajaban rayos de amor.
0: Da questa luce scendevano raggi di amore.
1: Yo iba subiendo esta luz.
0: E mentre io stavo salendo verso questa luce,
1: una sabiduría por encima de mi inteligencia,
0: una sapienza superiore alla mia intelligenza,
1: me llenaba,
0: mi riempiva.
1: En esa sabiduría yo me doy cuenta que esta luz.
0: E in questa sapienza mi rendo conto che questa luce
1: è la santa ostia, il corazón de Jesús.
0: È la santa ostia e il cuore di Gesù.
1: Fui acercandomi a esa luz.
0: Allora mi stavo avvicinando verso questa luce.
1: Y vi que estaba abierto.
0: E vidi che era aperta.
1: Dos árboles vivos hermosos al lado y lado.
0: E vi erano ad ambo i lati due alberi vivi.
1: Mi acerqué y vi un hermoso jardín.
0: Mi avvicinai e vidi un bellissimo giardino.
1: Un jardín con agua viva, con flores vivas. Todo, todo, todo es amor.
0: Un amore con fiori vivi, con un'acqua viva, tutto, tutto era pieno di questo amore.
1: Yo quería entrar.
0: E volevo entrare.
1: Pero me doy cuenta que no voy a entrar, no puedo entrar.
0: Ma mi rendo conto che non sarei potuta entrare.
1: No estaba en gracia de Dios.
0: Non ero in grazia di Dio.
1: Mi sobrino entra.
0: Mio nipote invece entrò.
1: Pero yo quedé afuera.
0: Ma io rimasi fuori.
1: Sentí un dolor tan grande.
0: Sentí un dolor così grande.
1: De haber despreciado la misericordia de Dios.
0: Di aver disprezzato la misericordia di Dio.
1: A los 13 años morí.

0: Quando avevo 13 anni, infatti, morì.
1: Caí en el pecado mortal.
0: Cadendo nel peccato mortale.
1: Y lo más astuto que hizo el diablo en mi vida.
0: E la cosa più astuta che il diavolo fece nella mia vita.
1: Me sacó de la confesión sacramental.
0: Mi allontanò dalla confessione sacramentale.
1: Decía que yo no me iba a confesar con un hombre más malo que yo.
0: Mi dicevo che io non mi sarei confessata ad un uomo peggiore di me.
1: Pecado de soberbia.
0: E questo era un peccato di superbia.
1: El dolor que yo siento.
0: Il dolore che io sentivo.
1: Cuando me doy cuenta.
0: Quando mi resi conto.
1: Que en mi libertad terrena.
0: Che nella mia libertà terrena.
1: Renuncié a la misericordia de Dios.
0: Rinunciai alla misericordia di Dio.
1: No hay nada más doloroso para el alma.
0: Non c'è nulla, sappiate fratelli, di più doloroso per un'anima.
1: Quando uno se da cuenta che se va a quedar eternamente sin el amor de Dios.
0: Quando uno si rende conto che starà eternamente senza l'amore di Dio.
1: Después de abrazarme el Señor.
0: Dopo che il Signore in questa luce mi abbracciò.
1: Me mostró cuán grande era el su amor por mí.
0: Mi mostrò quanto grande era il suo amore per me.
1: Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración.
0: Quanti sacerdoti, quante suore, quante persone di orazione, di preghiera, il Signore
1: envió por mí en el camino de mi vida.
0: Mi inviò nel cammino della mia vita.
1: A pesar de mis pecados.
0: Nonostante i miei peccati,
1: siempre, siempre me buscó.
0: Sempre, sempre mi cercò.
1: Porque quería mi salvación.
0: Perché voleva la mia salvezza.
1: Pero respetaba mi libertad.
0: Ma rispettava la mia libertà.
1: En la vida terrena.
0: Nella vita terrena.
1: No me dejé tocar de la misericordia de Dios.
0: Non mi lasciai toccare dalla misericordia di Dio.
1: Respetando mi libertad.
0: E rispettando la mia libertà.
1: El Señor me iba a dejar eternamente sin su amor porque esta fue mi elección.
0: Il Signore mi avrebbe lasciato eternamente senza questo amore perché quella era stata la mia scelta.
1: No hay nada más aterrador.
0: Non c'è nulla di più terrificante.
1: En ese mismo instante.
0: E in questo stesso momento.
1: Mi esposo recupera el conocimiento.
0: Mio marito riprende coscienza.
1: Ve il corpo sin vita di mio marito e il mio.
0: Vede il corpo senza vita mio e di mio nipote.
1: E empieza a llorar.
0: E inizia a piangere.
1: Y empieza a gritar.
0: E inizia a gridare.
1: Gloria, por favor, no se vaya.
0: Gloria, per favore, non andartene.
1: Regrese, Gloria, los niños, Gloria.
0: Ritorna, Gloria, i bambini.
1: Que grande y que santo es el matrimonio, el sacramento del matrimonio.
0: Quanto grande e santo è il matrimonio, il sacramento del matrimonio.
1: A pesar que mi esposo y yo hicimos un matrimonio vergonzoso.
0: Nonostante che io e mio marito avessimo fatto un matrimonio vergognoso.
1: Él era machista y yo feminista.
0: Lui era maschilista, io femminista.
1: Mi hogar era una guerra. Una guerra di insultos.
0: La mia famiglia era una guerra di insulti.
1: Che vergüenza.
0: Che vergogna.
1: No nos golpeábamos con las manos, pero con las palabras siempre nos estábamos ofendiendo.
0: Non ci colpivamo con le mani, però con le parole sempre ci offendavamo.
1: Levantamos a nuestros dos hijos en una violencia intrafamiliar muy grande.
0: E così abbiamo cresciuti i nostri figli in una violenza intrafamiliare.
1: Mi esposo y yo pensábamos que nos odiábamos.
0: Io e mio marito pensavamo che non ci stavamo odiando.
1: Pero cuando él me ve achicharrada.
0: Però quando mi vede tutta abbrustolita lì per terra.
1: Ahí sí se da cuenta que me amaba.
0: Ah, lì si rende conto veramente che mi amava.
1: Y ahí sí lloraba, Gloria, regrese.
0: E lì piangeva, Gloria, ritorna.
1: El Signore se conmueve ante las lágrimas de mi marido.
0: Si commosse davanti alle lacrime del marito.
1: Y alarga su misericordia.
0: E allargò la sua misericordia.
1: Me devolvió a mi cuerpo.
0: E mi fece ritornare al mio corpo.
1: Bajé.
0: Scesi.
1: Con un dolor de dejar ese amor
0: con un dolore nel cuore di dover lasciare questo amore.
1: Encontré mi cuerpo sin vida.
0: Trovai il mio corpo senza vita.
1: Estaba en la camilla en la enfermería de la Universidad Nacional.
0: Ed era nella barella dell'infermeria dell'Università Nazionale.
1: Los médicos luchaban para sacarme del paro.
0: E i medici stavano lottando per tirarmi fuori dall'arresto cardiaco.
1: Entré a mi cuerpo.
0: Entrai allora nel mio corpo.
1: Convulsioné.
0: Convulsionai.
1: Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo todo carbonizado.
0: E fu terribilmente doloroso entrare nel mio corpo totalmente carbonizzato.
1: Tantos años cuidando un cuerpo con dietas, anorexias.
0: Tanti anni curando, a curare il mio corpo con diete, con anoressia.
1: Y hacía 3 a 5 horas de aeróbicos.
0: Facevo dalle 3 alle 5 ore di aerobica quotidiana.
1: Y ese cuerpo que me enorgullecía.
0: E questo corpo che mi rendeva orgogliosa.
1: Estaba totalmente desfigurado, no tenía senos, estaba mutilada, desfigurada.
0: Era totalmente sfigurato, non avevo seno, ero mutilata.
1: Me llevaron al hospital.
0: Mi portarono all'ospedale.
1: Los médicos iniciaron las cirugías.
0: E i medici iniziarono l'operazione chirurgica.
1: Para raspar los tejidos quemados.
0: Per portare via i tessuti bruciati.
1: Me colapsé en la sala de cirugía.
0: E nella sala chirurgica collassai.
1: Porque mis riñones no funcionaron más.
0: Perché i miei reni non funzionavano più.
1: Mis pulmones estaban llenos de agua.
0: E i miei polmoni erano pieni di acqua.
1: La necrosis de mi hígado era demasiado severa.
0: E la necrosi del mio fegato era molto severa.
1: Me puse monstruosa, no cabía en la camilla, inflamadísima.
0: E mi infiammai in modo tremendo, ero tutta gonfia.
1: Los médicos hacen la reanimación.
0: I medici allora fecero di nuovo la rianimazione.
1: Le dicen a mi hermana que era que es médica y a mi marido.
0: E dissero a mia sorella dottore e a mio marito.
1: Se está muriendo.
0: Muore.
1: No hay nada que hacer por ella.
0: Non c'è più niente da fare per lei.
1: Si se conecta a la unidad de cuidados intensivos.
0: Se la connettiamo all'unità di cura intensiva.
1: Es alargar su sufrimiento.
0: Non faremo altro che allungare la sua sofferenza.
1: No hay ninguna opción para ella de vida.
0: Non c'è nessuna possibilità di vita per lei di sopravvivere.
1: Mi hermana médica.
0: E mia sorella e il dottore.
1: A pesar que ella sabía que yo defendía la eutanasia.
0: Nonostante che sapessi che io ero una difenditrice dell'eutanasia.
1: Ella dice.
0: Disse.
1: Conecten a mi hermana. Y que Dios decida.
0: Connettete mia sorella, che decida Dio.
1: Porque ustedes no son Dios.
0: Perché voi non siete Dio.
1: Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos.
0: Mi connettero allora all'unità di cura intensiva.
1: Duré 3 días en coma profundo.
0: E rimasi in coma profondo per 3 giorni.
1: Muriendo, agonizando 3 días.
0: Morendo, agonizzando per 3 giorni.
1: Al tercer día.
0: Il terzo giorno.
1: Papá Dios.
0: Dio Padre.
1: Me devolvió.
0: Mi fece tornare.
1: Para sorpresa de la ciencia médica.
0: A sorpresa della scienza medica.
1: Me desinflamé porque mis riñones funcionaron.
0: Mi sfiammai totalmente perché i miei reni cominciarono a funzionare nuovamente.
1: Me desconectaron de la unidad de cuidados intensivos.
0: E poterono scollegarmi dall'unità di cura intensiva.
1: Y me devolvieron al pabellón de quemados.
0: E mi trasferirono al reparto di grandi ustionati.
1: Allí viví el mes más aterrador que puedan imaginar.
0: Lì vissi il mese più terrificante che potevo mai immaginare.
1: Con una gasa impregnata di jabón quirúrgico.
0: Con una garza impregnata di sapone chirurgico.
1: Todos los días me bañaban.
0: Tutti i giorni mi lavavano.
1: Y la sangre y la carne se iba muriendo, se iba poniendo amarilla, negruzca y me la quitaban con la gasa. Era horriblemente doloroso.
0: Toglievano con questa garza tutto il tessuto bruciato fino ad arrivare alla pelle viva ed era dolorosissimo tutti i giorni.
1: Pero mis piernas no me dolían.
0: Ma le mie gambe invece non mi facevano male.
1: Cada día estaban más negras y más inflamadas.
0: Ogni giorno erano più nere, più infiammate e gonfie.
1: Al mes El dottor Rodríguez me dice.
0: Dopo un mese il dottor Rodríguez mi disse.
1: Vamos a cortar las dos piernas.
0: Tagliamo, amputiamo le due gambe.
1: No han respondido.
0: Perché non hanno risposto alla cura.
1: Mis valores.
0: I miei valori.
1: Erano il dinero.
0: Erano i soldi.
1: Y la ciencia.
0: E la scienza.
1: Y el y me doy cuenta que ni todo el oro del mundo compra un par de piernas.
0: E mi rendo conto che nemmeno tutto l'oro del mondo può comprare un paio di gambe.
1: Y la ciencia me decía, vamos a amputar.
0: E la scienza mi diceva, amputiamo.
1: A mí que me encantaba el baile, a la parranda, l'aguardiente.
0: Proprio mi encantava il ballo, le feste, l'aguardiente, una specie di grappa aromatizzata.
1: Anestesié mi vida con la música, con el baile.
0: La mia vita con la musica, con il ballo.
1: Yo le supliqué al Señor.
0: Io allora supplicai al Signore.
1: Señor, por favor.
0: Signore, per favore.
1: No me cortes mis piernitas, Señor.
0: Non tagliarmi le gambe, Signore.
1: Señor, así nunca más vuelvo a bailar ni a hacer aeróbico. Déjame mis piernas, Señor.
0: Signore, anche se non tornerò più a ballare, andare alle feste, lasciami le gambe, Signore.
1: Sentí un calor.
0: Sentì un calore.
1: Casi un fuego sobre mis piernas.
0: Come un fuoco sulle mie gambe.
1: Cuando miro mis piernas.
0: E quando guardo nuovamente le mie gambe.
1: Estaban rojas.
0: Erano diventate rosse.
1: Ya no estaban negras.
0: Non erano più nere.
1: Me dolían.
0: Mi facevano un male.
1: Me pasaba corriente.
0: Sentivo la corrente passare attraverso le gambe.
1: Yo estaba feliz.
0: Ma ero felice.
1: Porque Dios me devolvió mis piernas.
0: Perché significava che Dio mi stava ridando le gambe.
1: Como pueden ver, aquí las tengo.
0: Come potete vedere, ce l'ho qua, tutte e due.
1: Ya no camino como una ganza elegante.
0: Non cammino più come un'oca elegante.
1: Camino con difficoltà.
0: Cammino con difficoltà.
1: Devo usar bota de caucho.
0: Devo utilizzare scarpe di gomma.
1: Porque si no me pasa corriente.
0: Perché altrimenti sento ancora il passaggio della corrente.
1: Pero cada vez que doy un paso patuleco.
0: Però ogni volta che do un passo, anche se claudicante.
1: Le digo a Jesús.
0: Dico a Gesù.
1: Gracias.
0: Grazie.
1: Yo te amo.
0: Ti amo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pero yo tengo otra experiencia.
1: Però ho anche un'altra esperienza.
0: Quando sto nella sala chirurgica e mi aggravo.
1: Quando mi trovavo nella sala chirurgica e stavo aggravando la mia situazione clinica.
0: Salgo de nuevo de mi cuerpo.
1: Esco nuovamente dal mio corpo.
0: Y empecé a ver cómo de las paredes del quirófano.
1: E iniziai a vedere come dalla parete della sala operatoria.
0: Brotaban un montón de personas.
1: Spuntavano una gran quantità di persone.
0: Con una mirada de odio.
1: Con uno sguardo di odio.
0: Que quemaba.
1: Che bruciava.
0: Ese odio quemaba.
1: Quest'odio bruciava.
0: Pensé, estoy alucinando.
1: Pensai. Forse sto allucinando.
0: Me sta faltando l'ossigeno.
1: Mi manca l'ossigeno.
0: Però llegó la sabiduría.
1: Però arrivò la sapienza.
0: Quando llega la sabiduría.
1: Quando arrivò la sapienza.
0: Me doy cuenta que eran todos los pecados.
1: Mi rendo conto che erano tutti i peccati.
0: Que había cometido desde los 13 años.
1: Che avevo commesso da quando avevo 13 anni.
0: Hasta el último instante de mi vida.
1: Fino all'ultimo istante della mia vita.
0: De la última confesión sacramental.
1: Dalla mia ultima confessione sacramentale.
0: Hacia atrás no había nada.
1: Fino a prima non c'era nulla.
0: Era desde la última confesión hasta el último pecado.
1: Ma erano

0: dall'ultima confessione fino all'ultimo peccato.
1: Me doy cuenta con horror.
0: E mi rendo conto con orrore.
1: Que el pecado no es gratis.
0: Il peccato non è gratis.
1: Tiene su paga. Yo era la paga.
0: Ha una sua paga ed ero io la sua paga.
1: Yo salí corriendo aterrorizada.
0: E io uscii scappando terrorizzata.
1: Attraversé la pared del quirófano.
0: E attraversai così la parete della sala operatoria.
1: Y caí.
0: E caddi.
1: En un montón de cárceles.
0: Attraversando un sacco di carceri vive.
1: Pasé de la luz a la oscuridad.
0: Passando dalla luce all'oscurità.
1: En la parte de arriba en las cárceles.
0: Nella parte superiore di questi carceri.
1: Habían unas personas bellísimas, bellísimas.
0: C'erano delle persone bellissime, bellissime.
1: Con un vestido hermosísimamente blanco, parecía un sol.
0: Vestite di un vestito incredibilmente bianco, sembrava un sole.
1: No era de tela.
0: Ma non era di tela.
1: El vestido era vivo.
0: Il vestito che avevano era vivo.
1: Estaban vestidas del Cordero de Dios.
0: Erano vestite dell'agnello di Dio.
1: En la vida terrena.
0: Nella vita terrena.
1: Cuando ellas comían el cuerpo de Cristo.
0: Quando mangiavano il corpo di Cristo.
1: Con su alma lavada en la sangre del Cordero.
0: Con la propria anima lavata nel sangue dell'agnello.
1: Es decir, la confesión.
0: Cioè la confessione sacramentale.
1: Cuando comían el cuerpo de Cristo.
0: Quando mangiavano il corpo di Cristo.
1: Cristo las iba cristificando, las iba vistiendo de él.
0: Cristo le cristificava, le vestiva di lui stesso.
1: Ellas adoraban a Jesús.
0: E queste adoravano Gesù.
1: Estaban bellísimas.
0: Erano bellissime.
1: Habían sido formadas por el mismo Cristo en el Sagrario.
0: Erano state formate dallo stesso Cristo nel tabernacolo.
1: Las fue sanando.
0: Le aveva sanate.
1: La llenó de su espíritu.
0: Riempiendole del suo spirito.
1: Y las envió a que amaran y sirvieran a los demás.
0: E le aveva inviate perché amassero e servissero gli altri.
1: Ellas en su vida terrena.
0: Loro nella loro vita terrena.
1: Vivieron adorando a Dios.
0: Vissero per adorare Dio.
1: Y amando y sirviendo a los hermanos.
0: E amare e servire i loro fratelli.
1: Bellísimas.
0: Bellissime.
1: Pero yo no me pude quedar con ellas.
0: Ma io non potei rimanere lì con loro.
1: Porque yo seguía bajando.
0: Perché continuai la mia discesa.
1: En las partes medias.
0: Nella parte mediana.
1: Yo he visto a las personas con poquita luz en sus vestidos.
0: Vidi persone con un indumento poco illuminato, con poca luce.
1: Tenía incompleta sus vestiduras.
0: Avevano un vestito incompleto.
1: Tenían abismos.
0: Avevano buchi come abissi.
1: Y se quemaban.
0: E bruciavano.
1: Sufrían mucho.
0: Soffrivano moltissimo.
1: Tenían muchísima sed.
0: E avevano molta sete.
1: Yo me di cuenta que la sed que tenían.
0: E mi resi conto che la sete di cui stavano soffrendo.
1: No adoraron a Jesús.
0: Era causata dal fatto che non adorarono Gesù.
1: Las almas que adoran a Jesús.
0: Le anime che adorano Gesù.
1: No tienen sed en el purgatorio.
0: Non hanno sete nel purgatorio.
1: Ellas tenían mucha sed.
0: Loro invece avevano tanta sete.
1: E los abismos de sus vestidos.
0: E l'abisso del loro proprio vestito.
1: Los pecados de omisión.
0: Erano i peccati di omissione.
1: El amor que no dieron.
0: L'amore che non diedero.
1: El pan que no compartieron.
0: Il pane che non condivisero.
1: La evangelización que no hicieron.
0: L'evangelizzazione che non fecero.
1: Ellas veían las consecuencias de sus pecados.
0: Lì vedevano la conseguenza dei loro peccati.
1: Cada palabra que dijeron dañando a otra persona.
0: Ogni parola che pronunciarono danneggiando un'altra persona.
1: La huella que deja uno en el camino terreno.
0: Le impronte che ognuno lascia nel proprio cammino terreno.
1: Con cada persona con la cual tiene que ver en el camino de su vida.
0: In ogni persona con la quale ha a che fare nel cammino della sua vita.
1: Cuando uno le ha hecho daño, los ha dejado heridos.
0: Quando uno ha fatto danno e l'ha lasciato ferito il prossimo.
1: Causa grande tormento.
0: Ciò provoca in lui un grande tormento.
1: Ellas solo descansaban.
0: E queste anime lì riuscivano a riposare solamente.
1: Quando il sacerdote eleva nostro Signore.
0: Quando il sacerdote eleva nostro Signore.
1: Ellas se postran.
0: E loro si prostrano lì.
1: Y toman del agua viva que brota del corazón de Cristo.
0: E bevono dell'acqua viva che sgorga dal petto di Cristo.
1: Lo que se demora el sacerdote con la santa hostia.
0: Il sacerdote che rimane

0: Rimane così con l'ostia elevata.
1: Es el tiempo que ya descansan.
0: Il tempo che sta così è il tempo che queste anime riposano dal loro tormento.
1: Quando il sacerdote nombra las almas del purgatorio.
0: E quando il sacerdote nomina nella preghiera eucaristica le anime del purgatorio.
1: Ellas son sumergidas en el cáliz de la salvación.
0: Queste anime vengono sommerse nel calice della salvezza.
1: Salen un poquitico más vestidas, un poquitico más vestidas.
0: E vengono un pochettino in più vestite.
1: Ellas desearían estar vestidas todas.
0: E loro desiderano poter essere totalmente vestite.
1: Pero en la vida terrena.
0: Però nella loro vita terrena.
1: Faltó más inteligencia.
0: Gli mancò l'intelligenza.
1: Si fuéramos inteligentes.
0: Se fossimo intelligenti.
1: No vendríamos el domingo solamente a misa.
0: Non verremmo a messa solamente la domenica.
1: Sino todos los días.
0: Ma tutti i giorni.
1: Por amor.
0: Per amore.
1: Amor.
0: Amore.
1: Con amor.
0: Con amore.
1: Se paga.
0: Si paga.
1: Y estas almas de arriba.
0: E queste anime di sopra.
1: Pagaban con amor el amor.
0: Pagavano con amore l'amore.
1: Pero estas de abajo se lamentaban.
0: Ma queste invece che stavano più in basso si lamentavano.
1: En las partes bajas.
0: Nella parte più bassa.
1: Las personas estaban entre unos pantanos y se quemaban.
0: Le persone si trovavano dentro dei pantani e si bruciavano.
1: Yo me di cuenta.
0: E mi resi conto.
1: Que ellas entregaron su cuerpo.
0: Che avevano consegnato il loro proprio corpo.
1: Al servicio del placer.
0: A servizio del piacere.
1: Veía el mayor tormento.
0: Vedevo il maggior tormento.
1: Para los adúlteros.
0: Per gli adulteri.
1: He visto a mi padre.
0: E lì ho visto mio papà.
1: Mi padre se quemaba en un pantano de estos.
0: Mio padre bruciava all'interno di un pantano di questi.
1: Mi padre gritaba.
0: E gridava.
1: El adulterio.
0: L'adulterio.
1: Cuando él estaba en la vida terrena decía que esto no era pecado.
0: Quando si trovava nella vita terrena diceva che questo non era un peccato.
1: Que él era un hombre.
0: Perché lui era un uomo.
1: Allá se caen las máscaras del pecado.
0: Ma lì cadono le maschere del peccato.
1: El pecado se ve tal cual con sus consecuencias.
0: E il peccato si può essere visto tal qual è nelle sue conseguenze.
1: El tormento de mi padre en ese eterno presente.
0: E il tormento di mio padre in questo eterno presente.
1: Era ver a mis hermanos.
0: Era vedere i miei fratelli.
1: Llegando borrachos, maltratando a sus hijos.
0: Arrivare a casa ubriachi, menando i propri figli.
1: Acostándose con otras mujeres que
0: avendo
1: no era...
0: rapporti sessuali extraconiugali.
1: Y esto era su mayor tormento.
0: E questo per mio padre era il suo peggior tormento.
1: Ver cómo su ejemplo de vida.
0: Vedere come il suo esempio di vita.
1: Había hecho patrones de conducta absolutamente iguales en mis cuatro hermanos varones.
0: Aveva creato modelli comportamentali tali e quali ai suoi nei suoi figli.
1: Yo no me puedo quedar con papá, yo sigo bajando.
0: Io non potei nemmeno fermarmi con mio papà, continuai la mia discesa.
1: Pero me di cuenta.
0: Però mi resi conto
1: che l'adulterio è un peccato gravissimo.
0: Che l'adulterio è un peccato gravissimo.
1: Va contro los 10 mandamientos.
0: Va contro i 10 comandamenti.
1: Es un peccato contro la Santissima Trinità.
0: È un peccato contro la Santissima Trinità.
1: Entran dos personas a la iglesia.
0: Entrano due persone in chiesa.
1: Salen tres.
0: Ma dopo il matrimonio ne escono tre.
1: La tercera persona.
0: La terza persona.
1: Es el amor perfecto de Cristo.
0: È l'amore perfetto di Cristo.
1: Que une el imperfecto amor de la pareja.
0: Che unisce l'imperfetto amore della coppia.
1: Es tan santo el matrimonio.
0: È tanto santo il matrimonio.
1: Que la cama sacramental se llena del fuego del Espíritu Santo.
0: E il talamo nuziale si riempie del fuoco dello Spirito Santo.
1: Los hijos son fecundados.
0: E i figli vengono fecondati.
1: En el amor de Dios.
0: Nell'amore di Dio.
1: Y en el amor de los padres.
0: E nell'amore dei genitori.
1: El adulterio.
0: L'adulterio.
1: Es un pecado estructural contra la voluntad de Dios.
0: È dunque un peccato strutturale contro la volontà di Dio.
1: Es destruir un hogar.
0: E distruggere una famiglia.
1: Es como si se llenara de lepra la familia humana, se va carcomiendo, se va desliendo.
0: È come riempire di lepra l'umanità, va putrefacendosi.
1: Es

0: peccato che un niño llore.
1: È un gravissimo peccato che un bambino pianga.
0: Y clama al cielo justicia.
1: Supplicando al cielo giustizia.
0: Clama al cielo justicia que un niño llore y sufra por la falta de su papá.
1: Sí. Vuole giustizia dal cielo che un bambino pianga.
0: Che un niño no tenga a su mamá o a su papá.
1: Perché non ha il suo papà e la sua mamma.
0: Che un hombre abbandoni a su mujer.
1: Che un uomo abbandoni sua moglie.
0: Porque se ha enamorado de una chica más joven, más linda.
1: Perché si è innamorato di una ragazza più giovane, più carina.
0: Y no tiene la más mínima compasión de abandonar a sus hijos.
1: E non ha la benché minima compassione di amare i propri figli.
0: Y cree que ser buen padre es pasar unos cuantos billetes.
1: E si illude a credere che essere un buon genitore significa semplicemente dare un paio di banconote.
0: Es un gravísimo, gravísimo, gravísimo pecado contra Dios.
1: È un gravissimo, gravissimo peccato contro Dio.
0: Papá gritaba.
1: Mio papà gridava.
0: Gracias, Señor.
1: E diceva grazie, Signore.
0: Por esos 38 años de oración.
1: Per questi 38 anni di preghiera.
0: De esa santa mujer.
1: Di questa santa donna.
0: Que me ha dado por esposa.
1: Che mi hai dato per moglie.
0: Yo me salvé.
1: Io mi salvai.
0: Mamá,
1: mia mamma
0: era adoradora del Santísimo
1: era
0: Sacramento.
1: Un'adoratrice del Santísimo Sacramento.
0: Era amantísima de Jesús.
1: Era innamoratissima di Gesù.
0: Y yo le decía, mamá, deja a mi papá, ten dignidad.
1: E io le
0: consiguiente
1: dice,
0: otro.
1: Mamma, lascia papà, ma prenditene un altro, abbi dignità.
0: Y mamá decía, yo quiero ir al cielo, hija.
1: E mia mamma mi diceva, ma io voglio andare al cielo, figlia mia.
0: Pero yo sé que tengo que ir con tu papá porque somos una sola carne.
1: Però so che ci devo andare con lui perché siamo una sola carne.
0: Estoy orando para que tu papá.
1: E sto pregando perché tuo papà.
0: Salga de las garras del demonio.
1: Esca dalle catene del demonio.
0: 8 años antes de morir papá.
1: 8 anni prima di morire papà.
0: Papá se confessó.
1: Si confessò.
0: Y Dios lo perdonó.
1: E Dio lo perdonò.
0: Pero papá no hizo nada para reparar su pecado.
1: Però papà non fece nulla per riparare il suo peccato.
0: Yo sigo bajando.
1: Continuai allora io la mia discesa.
0: Y llegué a una parte donde las personas ya no parecían personas, parecían monstruos, estaban horribles, aterradoramente horribles.
1: E arrivai ad una zona dove le persone non sembravano neanche più umane, erano spaventose, orribili, sembravano mostri.
0: Me doy cuenta.
1: Mi rendo conto.
0: Que ellas defendían el aborto, aconsejaban abortos.
1: Che queste erano quelle anime che avevano difeso l'aborto, consigliato l'aborto.
0: Veían el bebé que habían asesinado con sus consejos.
1: E la loro sofferenza era vedere il bambino che loro avevano, di cui avevano causato la morte con i loro consigli.
0: Así tuviera un segundo de fecundado el bebé.
1: Anche se ha solo un secondo dalla fecondazione il bambino.
0: Tiene un alma adulta.
1: Ha un'anima adulta.
0: Que Dios ha infundido con un plan de con un proyecto de Dios con talentos.
1: Che Dio ha infuso con un progetto di Dio, con dei talenti.
0: E los bebés gritan y sufren cuando los están matando en las entrañas de la mamá.
1: E i bambini gridano, urlano mentre sono uccisi dentro il ventre della mamma.
0: Es aterrador el aborto, es un sacrificio satánico.
1: È terrificante l'aborto, è un sacrificio satanico.
0: È lo más pavoroso donde se ha hundido la humanidad.
1: È il luogo più pauroso nel quale si è sprofondata l'umanità.
0: Una mujer a la cual Dios le da el don de tener aquí el seno
1: una
0: para guardar la vida.
1: A la quale Dio dà il dono di conservare nel proprio seno la vita, dare la vita.
0: Se convierte en un cementerio.
1: Diventa un cimitero.
0: Nos convertimos en asesinas.
1: Ci siamo convertite in assassine.
0: En criminali, las peores criminales.
1: In criminali, le peggiori criminali.
0: Porque matamos a nuestros propios hijos.
1: Perché uccidiamo i nostri propri figli.
0: Esto es terriblemente grave.
1: E questo è terribilmente grave.
0: Ellas veían la misión que iba a tener este niño, si iba a ser un niño, una niña.
1: vedevano la missione che avrebbero svolto queste anime di bambini abortiti. Sarebbero state suore, avessero avuto figli, nipoti.
0: Si se iban a casar, si iban a tener hijos.
1: Si se sarebbero sposate, quanti figli avrebbero avuto?
0: ¿Saben por qué hay tan pocas religiosas en los conventos?
1: ¿Sapete perché ci sono così tante religiose nei conventi?
0: Porque las hemos matado en el vientre.
1: Perché le abbiamo uccise nei nostri ventri.
0: Ellas y los sacerdotes.
1: Loro e i sacerdoti.
0: Están marcados por Dios en su corazón.
1: Entrambi marcati, segnati nel proprio cuore da Dio stesso.
0: El demonio sabe ver qué niño va a ser sacerdote.
1: E il demonio è in grado di vedere che cosa diventerà quel bimbo appena concepito.
0: O religiosa. Y este niño o esta niña casi siempre es abortado por nosotras.
1: E questo bambino o questa bambina quasi sempre viene abortito da noi.
0: Y este es un gravísimo pecado.
1: Questo è un gravissimo peccato.
0: El sacerdote no es un hombre cualquiera.
1: Il sacerdote non è un uomo qualunque.
0: Papá Dios se regala a sus sacerdotes. Papá Dios se lo da a él mismo. Es un regalo que Dios Padre se hace a sí mismo.
1: Dio Padre stesso si regala i propri sacerdoti. È un regalo che Dio stesso si concede.
0: Él les abre el corazón en el mismo sitio donde está abierto el corazón de Cristo.
1: Ed è lui che apre il cuore di questi sacerdoti nello stesso luogo in cui ha aperto il cuore di Gesù.
0: Desde la eternidad, Padre Dios se regala a sus sacerdotes.
1: Dall'eternità Dio Padre si regala i propri sacerdoti.
0: No hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote.
1: E non c'è creatura in tutta la terra che dà maggior gloria a Dio che un sacerdote.
0: Cuando un sacerdote impone las manos sobre las ofrendas.
1: Quando un sacerdote impone le mani sulle offerte.
0: Hay una explosión tan grande del Espíritu Santo.
1: Causa un'esplosione così grande dello Spirito Santo.
0: Que llega hasta el último rincón de la creación, hasta el último rincón del universo.
1: Che riesce a riempire fino all'ultimo angolo dell'universo.
0: Y el cielo y la tierra se van acercando.
1: Facendo sì che il cielo e la terra vadano avvicinandosi.
0: Y al diablo le va quedando menos tiempo en cada consagración.
1: E al demonio rimane sempre meno tempo a ogni consacrazione.
0: Quando se besa il cielo e la terra eternamente.
1: E quando il cielo e la terra si baceranno eternamente.
0: El demonio con todos los que le sirven serán clausurados eternamente en el infierno.
1: Il demonio con tutti coloro che lo seguono, che lo servono, saranno gettati all'inferno.
0: Ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, ya no habrá enfermedad,
1: non ci
0: no
1: sarà
0: habrá muerte.
1: Peccato, malvagità, morte.
0: Porque todo será perfeccionado por Cristo.
1: Perché tutto sarà perfezionato da Cristo.
0: Ya no necesitaremos sol ni estrella ni lunas para iluminar.
1: E non avremo più bisogno di sole, di luna, di stelle per illuminare.
0: Porque solo el corazón de Cristo lo illuminerà tutto e lo perfezionerà tutto.
1: Perché solo la luce di Cristo perfezionerà, illuminerà tutto.
0: Y esto ocurre en las manos de un sacerdote.
1: E questo lo possono le mani di un sacerdote.
0: Manos consagradas.
1: Mani consacrate.
0: El poder de Dios en esas manos.
1: Il potere di Dio è in queste mani.
0: Y por eso son las criaturas más odiadas por el demonio.
1: E per questo sono le creature più odiate dal demonio.
0: Cuando este joven nace y decide seguir el llamado de Dios.
1: Quando questo giovane allora questo bambino nasce e decide in gioventù di seguire questa chiamata di Dio.
0: Cuando el seminarista la iglesia le impone las manos en ordenación.
1: È diventato seminarista, poi riceve l'ordinazione con l'imposizione delle mani dal vescovo.
0: El corazón del sacerdote.
1: Il cuore del sacerdote
0: se une con el corazón de Cristo.
1: Si unisce con il cuore di Cristo.
0: La herida de Cristo.
1: E la ferita di Gesù Cristo.
0: Se hace una con la herida del sacerdote.
1: Diventa una con la ferita del sacerdote.
0: Cuando una persona viene a confesarse.
1: Quando una persona va a confessarsi.
0: Santo o pecador el sacerdote.
1: Sia il sacerdote santo o peccatore.
0: Dios quiera que todos sean santos.
1: Dio ovviamente chiede che tutti siano santi.
0: Y esa es una obligación de la comunidad para orar por la santidad.
1: E per noi è un obbligo pregare per la loro santità.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: cuando se une, cuando el alma viene a confesarse.
1: Dunque, quando l'anima allora viene a confessarsi.
0: Huele putrefatto.
1: Puzza di putrefazione.
0: Está llena de pecado y el pecado son unas horribles criaturas que las dejan desfiguradísimas a las almas en pecado.
1: È piena di peccato e il peccato rovina irreparabilmente quest'anima, la sfigura completamente.
0: Del corazón del sacerdote.
1: Allora nella confessione dal cuore di Cristo.
0: Dal
1: cuore del sacerdote.
0: Sale Cristo sangrando.
1: Esce Cristo sanguinante.
0: En un amor, en una ternura.
1: Con un amore, con una tenerezza.
0: Es un Dios enamorado.
1: È un Dio innamorato.
0: Que quiere nuestra salvación.
1: Che vuole la nostra salvezza.
0: Con una ternura.
1: E con una tenerezza.
0: Con su sangre.
1: Con il suo sangue.
0: Arranca todos esos pecados.
1: Strappa tutti questi peccati.
0: El alma queda limpia.
1: E l'anima rimane limpida.
0: Liviana.
1: Leggera.
0: Porque el pecado pesa, el pecado enferma la carne también, enferma la mente.
1: Perché il peccato pesa, inferma la carne, inferma anche la mente.
0: El alma queda limpia.
1: E l'anima allora rimane limpida.
0: Cuando el sacerdote está imponiendo las manos para la absolución.
1: E mentre il sacerdote imponendo le mani dà la soluzione.
0: El alma es arrebatada por el Espíritu Santo.
1: L'anima viene sollevata dallo Spirito Santo.
0: Y va al trono de la misericordia.
1: Fino al trono della misericordia.
0: En el centro está el alma.
1: Nel centro c'è l'anima.
0: Alla derecha está Jesús.
1: Alla destra è Gesù.
0: Alla izquierda está el demonio.
1: E alla sinistra è il demonio.
0: El Señor arranca.
1: Il Signore strappa.
0: El pagaré que le hemos firmado al demonio.
1: La cambiale che abbiamo firmato al demonio.
0: Cuando yo pequé.
1: Quando io peccai.
0: Yo le dije a Jesús fuera de mi corazón.
1: Io
0: lo saqué.
1: Dissi a Gesù fuori, lo scacciai.
0: Quedé en la oscuridad.
1: E rimasi nell'oscurità.
0: El pecado, el demonio me daba placeres.
1: E il demonio mi dava piaceri.
0: Gusto. Deleites.
1: Diletti.
0: Elevaba mi soberbia.
1: Innalzava la mia superbia.
0: Me levantaba la autoestima a volar.
1: Faceva crescere la mia autostima fino a volare.
0: Pero cuando estaba con él.
1: Però quando stavo con lui.
0: Me decía, ahora tráeme a tus hermanas y tus amigas.
1: Adesso portami le tue sorelle, le tue amiche.
0: Un esempio. Mi mejor amiga.
1: La mia migliore amica.
0: Me vendió al diablo a los 13 años.
1: Mi vendette al diavolo quando avevo 13 anni.
0: Me convenció de ir a la brujería.
1: Convincendomi di andare alla stregoneria.
0: Cuando yo fui allá.
1: E quando ci andai.
0: Me gustó.
1: Mi piacque.
0: Me quedé encarcelada en la ciencia del ocultismo.
1: E rimasi così incarcerata nella scienza occulta.
0: Empecé a abrir puertas y puertas de la ciencia del ocultismo.
1: Iniziando ad aprire una porta dopo l'altra di questa scienza dell'occulto.
0: Empecé a creer en los astros, a hacerme cartas astrales.
1: Iniziai a credere agli astri, mi facevo fare le carte astrali.
0: No me leía la palabra de Dios.
1: Non leggevo la parola di Dio.
0: Pero la nueva era.
1: Però la New Age
0: me destruyó.
1: Mi distrusse.
0: Y yo empecé a llevar a mis amigas.
1: E io iniziai a portare le mie amiche.
0: A todas las personas las arrastraba al mismo camino de oscuridad.
1: Tutte le persone cercavo di portare nel mio stesso cammino di oscurità.
0: Pero era una falsa luz. Se veía todo positivo y todo de crecimiento.
1: Ed era molto falsa perché tutto cercavo di mettere nella buona luce che serviva per la crescita personale.
0: A quantas almas le quantas almas arranqué a Dios?
1: Quante anime strappai a Dio?
0: En el camino de mi vida.

0: nel cammino della mia vita.
1: La gente se dejaba convencer.
0: La gente si lasciava convincere.
1: Facilissimo.
0: In modo facilissimo.
1: Donde la bruja, donde el astrólogo, las energías, los poderes mentales, la yoga.
0: Non dite troppe. Dove c'è allora gli stregoni, dove c'è l'astronomo, chi fa le fatture. Da tutti si lasciavano convincere, insomma, vai qua, vai di là.
1: Pero cuando una alma arrepentida se confiesa.
0: Però quando un'anima pentita si confessa.
1: Por terribles que sean sus pecados.
0: Nonostante i suoi peccati possano essere terribili.
1: Es más grande la misericordia de Dios.
0: La misericordia di Dio è molto più grande.
1: Arranca el pagaré.
0: E strappa allora questa cambiale.
1: Lo rompe.
0: La rompe.
1: Nos abraza.
0: E ci abbraccia.
1: Y dice es mía.
0: E dice è mia.
1: He pagado con mi sangre.
0: L'ho pagata col mio sangue.
1: Es una grande fiesta.
0: E c'è una grande festa.
1: En el cielo,
0: nel cielo,
1: cuando una alma arrepentida viene a confesarse,
0: quando un'anima pentita viene a confessarsi,
1: y este es otro grande odio que le tiene el demonio al sacerdote.
0: E questa è la causa ulteriore del grande odio che il demonio ha per i sacerdoti.
1: Un alma que él tiene encadenada,
0: un'anima che lui tiene incatenata,
1: y en el momento en que esa alma clama la misericordia de Dios,
0: nel momento in cui quest'anima supplica la misericordia di Dio,
1: queda libre. Después de la confesión,
0: rimane libera dopo la confessione.
1: Y cuando recibe el cuerpo de Cristo,
0: e quando riceve il corpo di Cristo,
1: las vestiduras que han quedado rotas por el pecado,
0: i vestiti, il vestiario che sono rimasti rotti per il peccato, strappati,
1: vuelve a ser restaurado por el mismo Cristo.
0: Vengono riparati dallo stesso Gesù Cristo.
1: Es la mayor envidia que el diablo nos tiene.
0: E la maggiore invidia che il diavolo ha per noi.
1: Es que nosotros cuando comemos el cuerpo de Cristo,
0: è che noi quando mangiamo il corpo di Cristo,
1: quedamos vestidos de Cristo,
0: rimaniamo vestiti di Cristo,
1: queda restaurado la vestidura como en el bautizo,
0: e che venga restaurato il nostro vestiario, il nostro indumento come quella del battesimo.
1: Por eso los que más se abortan son los sacerdotes.
0: Per questo quelli che maggiormente vengono abortiti sono i feti dei futuri sacerdoti.
1: Pero yo no me pude quedar con ellos, yo seguí bajando.
0: Però io non potei fermarmi lì con loro, continuai la mia discesa.
1: Llegué a una parte plana.
0: E arrivai a una zona pianeggiante.
1: Aterradora.
0: Era terrificante.
1: Las tinieblas eran aterradoras.
0: Le tenebre erano terrificanti.
1: Si aprì una bocca viva.
0: E si aprì una bocca viva.
1: Y me succionò.
0: E mi risucchiò.
1: Y yo me fui de cabeza en ese hueco.
0: E io vi caddi a testa in giù.
1: Aterrada.
0: Era terrorizzata.
1: Yo no le deseo a nadie. A nadie.
0: Non desidero per nessuno
1: che muera in peccato mortale.
0: Che muoia in peccato mortale.
1: Io non lo desidero a nadie, a nadie, a nadie.
0: Non lo desidero per nessuno
1: che vayan a esos huecos.
0: Di andare in questo buco.
1: Esa boca me succionò.
0: Questa bocca mi risucchiò.
1: Y yo empecé a entrar.
0: E io iniziai a entrare.
1: En el fondo había otra boca.
0: E nel fondo vedevo un'altra buca.
1: Estaba cerrada, gracias a Dios.
0: Ma grazie a Dio era chiusa.
1: Pero yo sabía.
0: Però sapevo.
1: Que si a mí me, si yo entraba allí.
0: Che se fossi entrata lì.
1: Esa boca de abajo se iba a abrir.
0: Questa bocca di sotto sarebbe aperta.
1: Y este estado del alma es irreversible, de allá nadie vuelve.
0: Facendomi entrare in un luogo da dove non sarei mai più uscita, nessuno ritorna da lì.
1: Pero gracias a Dios,
0: ma grazie a Dio,
1: San Miguel me cogió de los pies.
0: San Michele Arcangelo mi prese dai piedi.
1: Mi cuerpo entra en ese horrible hueco.
0: Il mio corpo entrò in questo orribile buco.
1: Se botaron sobre mí un montón de horribles, horribles.
0: E mi si gettarono addosso una gran quantità di creature orribili.
1: Me quemaban.
0: Che mi bruciavano.
1: Se me pegaban como sanguijuelas.
0: Mi si appiccicavano come sanguisughe.
1: Yo aterrada.
0: E io terrorizzata.
1: Gritava.
0: Gridavo.
1: Sáquenme de aquí.
0: Portatemi via da qui.
1: Yo nunca he robado, yo nunca he matado.
0: Non ho mai rubato, non ho mai ucciso.
1: Yo le di mercado a los pobres.
0: Facevo la spesa per i poveri.
1: Y saqué muelas gratis a los necesitados.
0: Estrassi molti denti gratuitamente a chi aveva bisogno.
1: Y desesperada.
0: e disperata.
1: Empecé a gritar.
0: Iniziai a gridare.
1: Sacchemi di qui.
0: Portatemi via da qui.
1: Es que yo soy católica.
0: È che sono cattolica.
1: Por favor, sacchemi di
0: qui. Per favore, portatemi via da qui.
1: Ay, sí, decía que era católica.
0: Ah, sì, dicevo lì che ero cattolica.
1: En la vida terrena hablaba mal del Papa, de los sacerdotes,
0: nella vita terrena
1: religiosas.
0: Parlavo male del Papa, dei sacerdoti, delle religiose.
1: Pero cuando grito que soy católica,
0: però quando lì invece grido che sono cattolica,
1: veo unas escaleritas con mucha luz encima del hueco.
0: Vedo una scala con molta luce in alto nel buco.
1: En el primer escalón estaba papá.
0: Nel primo gradino c'era mio papà.
1: Con poquitica luz.
0: Con poca luce.
1: Cuatro escalones más arriba.
0: E quattro scale più in alto.
1: Estaba mamá.
0: C'era mia mamma.
1: Mi mamá estaba hermosa, más joven, con un vestido blanco como el sol.
0: Mia mamma era bellissima, più giovane, con un vestito bianco come il sole.
1: Yo grité.
0: E io gridai.
1: Papitos, por favor, sacchemi di qui.
0: Bambino, per favore, portami via da qui.
1: Mi padre.
0: E mio papà.
1: Quando mi vede in ese hueco.
0: Quando mi vede in questo buco.
1: El gritó con tanto dolor y llorando.
0: Gridò con tanto dolore piangendo.
1: No, señor. Mi hijita, no, señor. Mi hijita, no, señor.
0: No, signore, mia figlia, no, signore.
1: Me di cuenta.
0: E mi resi conto
1: que todos los padres
0: che tutti i genitori
1: van a estar en el juicio de sus hijos.
0: Saranno presenti al giudizio dei loro propri figli.
1: No importa quién se muera primero, allá no existe el tiempo.
0: Non importa chi muore prima, perché lì non c'è tempo.
1: Todos le vamos a responder a Dios.
0: Tutti risponderemo a Dio.
1: Por el hogar.
0: Per la famiglia.
1: Y por la formación que le hemos dado a nuestros hijos.
0: E per la formazione che abbiamo dato ai nostri figli.
1: El que responde más duro.
0: Chi risponde più duramente?
1: El patriarca.
0: È il patriarca.
1: El padre.
0: Il padre.
1: Por no amar y respetar a su mujer.
0: Per non aver amato e rispettato sua moglie.
1: Por no vivir la palabra de Dios.
0: Per non aver vissuto la parola di Dio.
1: Por no haber enseñado a sus hijos a vivir en el amor de Dios.
0: Per non aver insegnato ai suoi figli a vivere l'amore di Dio.
1: Y a servir al prójimo.
0: E a servire al prossimo.
1: A ser caritativos y bondadosos.
0: A essere caritatevole e buono.
1: Yo empecé a gritar de nuevo.
0: E io iniziai a gridare di nuovo.
1: Sacchemi di qui.
0: Portatemi via da qui.
1: Es que yo soy católica.
0: È che sono cattolica.
1: Sacchemi di qui.
0: Portatemi via da qui.
1: Una voz llena de amor.
0: E allora una voce piena di amore.
1: Todo lo llena de paz.
0: Che riempì tutto di pace.
1: Esas horribles criaturas se van, no resistieron la dulzura de esa voz.
0: E queste orribili creature se ne andarono perché non poterono resistere l'incredibile dolcezza di questa voce.
1: Y esta voz me dice.
0: E questa voce mi disse.
1: Muy bien.
0: Molto bene.
1: Y si tú eres católica.
0: E se tu sei cattolica.
1: Dime los mandamientos de la ley de Dios.
0: Dimmi i comandamenti della legge di Dio.
1: Jaque mate, no sabía.
0: Scacco matto, non li sapevo.
1: Solo sabía el primero.
0: Sapevo però solo il primo.
1: Y dije el primero.
0: E dissi il primo.
1: Amar a Dios sobre todas las cosas.
0: Amare Dio sopra tutte le cose.
1: Y al prójimo como a sí mismo.
0: E al prossimo come se stessi.
1: Esta voz me dice.
0: E questa voce mi dice.
1: Muy bien.
0: Molto bene.
1: Y tú lo has amado.
0: E tu lo hai amato.
1: Y yo grité yo sí. Yo sí.
0: E io gridai, io sì, io sì.
1: Cuando me dijeron no.
0: Ma quando mi dissero no.
1: Todas las máscaras se me cayeron.
0: Tutte le maschere mi caddero.
1: La ipocresía, la falsedad, todo cae.
0: L'ipocrisia, la falsità, tutto cade.
1: Quedó abierto mi corazón.
0: E il mio cuore rimase aperto.
1: No.
0: No.
1: Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas.
0: Tú no has amado al tu Señor sobre todas las cosas.
1: Y muchísimo menos.
0: E molto meno.
1: A tu prójimo como a ti misma.
0: Al tuo prossimo come te stessa.
1: Tú tenías una idolatría.
0: Avevi sí una idolatría.
1: Esta que te sometió.
0: Ed è questa che ti sta sottomettendo.
1: Tu Dios.
0: Il tuo Dio.
1: El dinero.
0: Son i soldi.
1: Y yo grité cuál. ¿cuál dinero si estoy en bancarrota?
0: E io gridai, quali soldi che sono in bancarrota?
1: Hasta ahí hablé.
0: Ma fino solo a quel momento parlai.
1: Porque me abrieron el libro de la vida.
0: Perché mi aprirono il libro della vita.
1: Dios nos ama con un amor tan apasionado.
0: Fratelli, Dio ci ama di un amore così appassionato.
1: Somos tan importantes para Dios.
0: Siamo così importanti per Dio.
1: Todos tenemos un libro, el libro de la vida.
0: E tutti noi abbiamo un libro a noi dedicato, il libro della vita.
1: Y el libro de la vida empieza con un beso de Dios.
0: E il libro della vita inizia con un bacio di Dio.
1: Cuando te da la vida.
0: Quando ti dà la vita.
1: Y de ahí en adelante.
0: E da lì in avanti.
1: Un Dios que te busca, que te busca, que te ama, que quiere tu salvación.
0: Si vede un Dio che ti cerca, che ti cerca, che ti ama, che vuole la tua salvezza.
1: Esto es lo más lindo del libro de la vida.
0: È una delle cose, è la cosa più bella il libro della vita.
1: El amor de Dios.
0: La cosa più bella è proprio vedere l'amore di Dio.
1: Un Dios tan enamorado, tan enamorado.
0: Un Dio così e così innamorato.
1: Que permite que su hijo sea colgado en un madero.
0: Che permette che suo figlio sia inchiodato ad una croce.
1: Por amor a nosotros.
0: Per amore a noi.
1: Este Cristo tan apasionado.
0: Questo Cristo così appassionato.
1: Que somos tan importantes para él.
0: Che siamo così importanti per lui.
1: Nos busca toda la vida con amor apasionado.
0: Che tutta la vita ci cerca con amore appassionato.
1: Arranca un pedazo de su corazón.
0: Strappa un pezzo del suo cuore.
1: Y cuando el sacerdote dice esta es mi carne.
0: E quando il sacerdote dice questa è la mia carne.
1: Con todo el amor.
0: Con tutto l'amore.
1: Jesús pone un pedazo de su corazón ahí en la patena.
0: Gesù prende un pezzo del suo cuore e la mette nella patena.
1: Y llena ese cáliz con su sangre.
0: E riempie questo calice col suo sangue.
1: Ese cáliz.
0: E questo calice.
1: El cáliz de salvación.
0: È il calice della salvezza.
1: Cuando el pueblo viene a la Santa Misa.
0: E quando il popolo viene alla Santa Messa.
1: Y se une a la plegaria eucarística.
0: E si unisce alla preghiera eucaristica.
1: Sumerge a toda la humanidad dentro de ese cáliz de salvación.
0: Sommerge tutta l'umanità in questo calice di salvezza.
1: Tan apasionado ese amor de Dios.
0: È tanto appassionato questo amore di Dio.
1: Lo triste de ese libro de la vida.
0: È il triste del libro della vita, però.
1: Mi respuesta.
0: Era vedere la mia risposta.
1: Al amor de Dios.
0: All'amore di Dio.
1: Che dolore. Yo vi mi vida.
0: Io vidi la mia vita.
1: En un instante desde la fecundación.
0: In un istante dalla fecondazione.
1: Vi la hermosura cuando mis padres me llevaron a bautizar.
0: Vidi la bellezza quando i miei genitori mi portarono a battezzarmi.
1: El Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo.
0: E lo Spirito Santo mi mise dentro il cuore di Cristo.
1: En esa agua viva.
0: In quest'acqua viva.
1: Me sumergió el Espíritu Santo.
0: Mi sommerse lo Spirito Santo.
1: Cuando yo salí del fondo de esta agua como una explosión.
0: E quando uscì allora dal fondo di quest'acqua come un'esplosione.
1: Mi alma estaba vestida de blanco igualita a Cristo.
0: La mia anima era vestita di bianco, uguale a Cristo.
1: Cuando el sacerdote puso la cruz en mi frente.
0: E quando il sacerdote nel battesimo mi fece qui la croce sulla mia fronte.
1: Una nube blanca como un fuego blanco.
0: Una nuvola bianca come un fuoco bianco.
1: Me marcó aquí.
0: Mi marcò qui.
1: Hija de Dios.
0: Figlia di Dio.
1: Pagada a precio de sangre.
0: Pagata a prezzo di sangue.
1: Mi alma era limpia, blanca.
0: La mia anima era limpida, bianca.
1: Quando empecé a pecar.
0: E quando iniziai a peccare.
1: Se empezó a manchar.
0: Iniziò però a macchiarsi.
1: Mi alma era come un vaso lleno di acqua viva.
0: La mia anima era come un vaso pieno di acqua viva.
1: Del amor de Dios.
0: Dell'amore di Dio.
1: Si a este vaso yo le echo una bola de barro.
0: Se dentro questo vaso gli metto una pallina di fango.
1: El agua se va regando.
0: L'acqua va a rovinarsi.
1: Y se empieza a poner llena de barro.
0: E si inizia a riempire di fango.
1: Y si metto otra bola de barro más grande.
0: E se vi aggiungo un'ulteriore palla di fango più grande.
1: Voy derramando el agua.
0: vado a spargere tutta l'acqua che vi è dentro.
1: A medida que yo pecaba,
0: e allora, a misura che io peccavo,
1: perdía el amor a Dios,
0: perdevo l'amore a Dio
1: y el amor al prójimo,
0: e l'amore al prossimo.
1: Me iba llenando de egoísmo,
0: e andavo a riempirmi di egoismo,
1: de amor propio,
0: del mio amor proprio,
1: un egocentrismo y una indolencia con los demás,
0: e una indifferenza e una indolenza verso gli altri.
1: Se llama muerte,
0: che si chiama morte.
1: Por eso se llama pecado mortal.
0: E per questo si chiama peccato mortale.
1: Empecé a perder el amor a Dios y el amor al prójimo.
0: A perdere allora amore a Dio e amore al prossimo.
1: Cuando yo hice mi primera confesión,
0: quando vidi nel libro della vita che feci la prima confessione,
1: mi alma quedó limpia.
0: La mia anima rimase limpida.
1: El momento más hermoso.
0: E il momento più bello,
1: quando io comi il corpo di Cristo,
0: quando mangiai il corpo di Cristo,
1: mi innamorai di Cristo. Estaba appassionatissima.
0: Era appassionatissima.
1: E così camminai hasta los 13 años.
0: E così in questo stato camminai fino ai miei 13 anni.
1: Amava a Dio a pesar de mi pobreza, a pesar de que aguantábamos hambre, a pesar de los sufrimientos.
0: Amavo Dio nonostante la mia povertà, nonostante che proprio soffrivamo la fame, nonostante la mia sofferenza, lo amavo.
1: Pero a los 13 años.
0: Però quando compì 13 anni.
1: Mis padres vinieron a Bogotá buscando un mejor futuro.
0: I miei genitori si trasferirono a Bogotà in cerca di un futuro migliore.
1: Fui rechazada por las niñas de Bogotá por mi fe, por mi pobreza.
0: E lì però venni rifiutata dalle mie coetanee a causa della mia povertà.
1: Caí en un pecado gravísimo, idolatría.
0: E ebbi l'opportunità di cadere in un peccato gravissimo, l'idolatria.
1: Quería negociar con el mundo.
0: Volevo negoziare con il mondo.
1: Y empecé a aparecerme a ellas para ser aceptadas.
0: E iniziai ad assomigliare a loro per poter essere da loro accettata.
1: Qué triste cuando a un joven le dicen.
0: Che tristezza quando un giovane mi dice.
1: Que ser joven es ser alcolico.
0: Che essere giovane vuol dire essere alcolizzati.
1: Caer en el cigarrillo.
0: Fumare.
1: La pornografía.
0: Schiavi della pornografia.
1: Empecé lentamente a ver lo malo bueno.
0: E io piano piano iniziai a vedere il male come un bene.
1: Dios estaba así en mi vida.
0: Dio prima era così nella mia vita.
1: Y empezó a cambiar la balanza.
0: E iniziò la bilancia a cambiare.
1: Mis amigas tomaron el puesto de Dios.
0: E le mie amiche così iniziarono a prendere il posto di Dio.
1: Empecé a hacer imagen y semejanza de ellas y a perder mi imagen de una niña cristiana.
0: E iniziai a diventare immagine e somiglianza loro, perdendo la mia immagine e somiglianza di Dio come bambina.
1: Un'alma che non ora.
0: Una anima che non prega.
1: Está muerta.
0: È morta. Muore.
1: Yo oraba todo el tiempo.
0: Io prima pregavo tutto il tempo.
1: Mis amigas me regalaron una grabadora.
0: Ma le mie amiche mi regalarono un registratore.
1: Y empecé a escuchar música rock y después metálica.
0: E iniziai allora a ascoltare prima musica rock e poi quella metallica.
1: Me dormía escuchando música metálica.
0: E mi addormentavo ascoltando la musica metallica.
1: Me levantaba con la música metal.
0: Mi svegliavo con la musica metallica.
1: No me volví a acordar de Dios.
0: E non mi ricordavo più di Dio.
1: E la musica.
0: Nella musica.
1: Me hizo un daño.
0: La musica mi provocò un danno.
1: Me alejó de Dios en mi relación personal.
0: Mi allontanò da Dio, dalla relazione personale che avevo con Lui.
1: Pero también hizo un daño fisiológico.
0: Però mi fece un ulteriore danno fisiológico.
1: Los mensajes que me llegaban del demonio sobre mi inconsciente y mi subconsciente eran todo el tiempo.
0: I messaggi che mi arrivavano al mio inconscio, al mio subconscio da parte del demonio attraverso questa musica erano martellanti, erano continui.
1: Empecé a odiar a los sacerdotes.
0: E per questo iniziai a odiare i sacerdoti.
1: Empecé a odiar a la iglesia.
0: A odiare la chiesa.
1: Y había un daño terrible porque mi cerebro con la agresión de la música.
0: E avevo un danno terribile nel cervello perché il mio cervello a causa di questa musica.
1: La chitarra elettrica, la batteria.
0: Il suono della chitarra elettrica, le particolari frequenze della batteria.
1: Generava tanto sufrimiento a mi cerebro que liberaba morfina.
0: generava una sofferenza cerebrale che causava una liberazione della morfina cerebrale.
1: Y yo me sentía chévere.
0: E mi sentivo così divertita da questa cosa.
1: Idolatría a los medios de comunicación.
0: Ma questa era semplicemente un'idolatria ai mezzi di comunicazione.
1: Una idolatría al dinero.
0: Poi acquisì un'idolatria al denaro.
1: Ya no quería el dinero para ayudar a los pobres o a los enfermos, sino para comprar cosas bonitas.
0: Non cercavo più il denaro per aiutare i bisognosi, ma per comprare io cose per me.
1: Caí en el consumismo.
0: Caddi allora nel consumismo.
1: El Señor me muestra.
0: E il Signore mi mostrò.
1: Cometí pecado de sacrilegio.
0: Che in questo periodo commisi un peccato di sacrilegio.
1: Me confesaba mal.
0: Perché mi confessavo male.
1: Burlándome de la confesión.
0: Burlandomi della confessione.
1: Por tener a mamá contenta.
0: Per fare contenta mia madre.
1: Venía a comer el cuerpo de Cristo.
0: E andava a mangiare il corpo di Cristo.
1: En pecado mortal.
0: In peccato mortale.
1: Después de que era apasionada de la Santa Misa.
0: Prima ero appassionata della Santa Messa.
1: Y después empecé a odiar y fastidiarme en la Santa Misa. No la resistía.
0: E poi iniziavo a stancarmi della Santa Messa. Non riuscivo più a sopportarla, mi annoiava.
1: Comía el cuerpo de Cristo en pecado mortal.
0: E mangiavo il corpo di Cristo in peccato mortale.
1: E empiezo a volvermi una niña che pierde il pudor y empieza a mostrar los senos, las piernas.
0: Inizio a diventare una bambina che perde il pudore, inizia a mostrare allora il mio seno, le mie gambe.
1: Venía en estas vestiduras a la Santa Misa.
0: E così vestita in modo sconcio andavo alla Santa Messa.
1: Y los hombres pecaban con lo que yo les mostraba, los pobres buscando a Dios.
0: E gli uomini peccavano attraverso ciò che io gli mostravano, quei poveri uomini che venivano in chiesa cercando.
1: Io mostrava i senos e gli altri trattando di rezare.
0: Loro cercavano di pregare e io gli mostravo il seno.

0: Pero yo... Yo venía con ese escote así de grande a comer el cuerpo de Cristo.
1: E io venivo proprio con questa scollatura così grande proprio a mangiare il corpo di Cristo.
0: Poniendo en tentación al sacerdote.
1: Mettendo anche in tentazione il sacerdote.
0: Otro pecado grave en el primer mandamiento, brujería.
1: E un altro peccato grave contro il primo comandamento è la stregoneria.
0: Eso es una consagración satánica.
1: Vidi nel libro della vita che è una consacrazione satanica.
0: Es abandonar a Jesucristo como camino, verdad y vida.
1: Perché consiste nell'abbandonare Gesù Cristo come via, verità e vita.
0: Y entregar la vida de uno en manos de toda esta oscuridad.
1: E consegnare la propria vita nelle mani dell'oscurità.
0: El Señor me muestra pequé gravemente hablando mal de los sacerdotes.
1: El Señor me mostra che pecai gravemente parlando male dei sacerdoti.
0: Me decía con qué autoridad moral.
1: E mi diceva, con che autorità morale?
0: Tu, mujer abortista.
1: Tu, donna abortista.
0: Juzgabas a mis ungidos.
1: Giudicavi i miei unti.
0: Son de carne.
1: Sono di carne.
0: Pero la santidad del sacerdote.
1: Però della santità dei sacerdoti.
0: Me responde la comunidad donde yo entrego este don.
1: Ne risponde la comunità alla quale ho dato il dono sacerdotale.
0: El Señor me mostraba cómo yo venía a comulgar.
1: Il Signore mi mostrava allora come io andavo a comunicarmi.
0: Cargando agüeros para la buena suerte.
1: Portando, facendo farmi le carte, i presagi per la buona sorte.
0: Cristales para las buenas energías.
1: Uscivo dalla messa, mi andavo a fare anche i cristalli per le buone energie.
0: Y usando el DIU.
1: E anche
0: la espiral.
1: Utilizzavo la spirale.
0: Con la espiral.
1: E con la spirale, mentre utilizzavo la spirale.
0: En pecado mortal.
1: In peccato mortale.
0: Venía a comer el cuerpo de Cristo.
1: Andavo a mangiare il corpo di Cristo.
0: Y me atreví a juzgar a los sacerdotes.
1: E osai criticare i sacerdoti.
0: Si alcanzó por mandamientos o el tiempo ya se acabó. No alcanza. En el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en falso, en vano.
1: Nel secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano.
0: A los 13 años me escapaba a las discotecas con mis amigas.
1: Vidi che nel libro della vita che a 13 anni marinavo il collegio.
0: Y llegaba a mi casa y le decía mamá estaba estudiando.
1: Per andare in discoteca e andavo a casa di mia mamma e gli dicevo mamma ero in biblioteca a studiare.
0: Y juraba por Cristo lindo le juro que estaba en la biblioteca.
1: E giuravo per il buon Gesù ti giuro che sono stata in biblioteca a studiare.
0: Y sino que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras.
1: Se non è vero mi caschi addosso un fulmine se dico una menzogna mamma.
0: La palabra tiene poder.
1: La parola ha potere.
0: Cada palabra que salió de mi boca.
1: Ogni parola che uscì dalla mia bocca.
0: El Señor me mostró el veneno, lo malvada que eran mis palabras.
1: Il Signore mi mostrò il veleno, quanto malvagie erano le mie parole.
0: Peor que una bomba atómica.
1: Peggiore che una bomba atomica.
0: Son las lenguas venenosas que viven criticando, juzgando, burlándose de los demás.
1: Sono le lingue velenose che si burlano, parlano male degli altri, criticano.
0: Dan malos consejos.
1: Danno cattivi consigli.
0: Yo destruí muchos matrimonios con mis malos consejos.
1: Io distrussi molti matrimoni con i miei cattivi consigli.
0: Aconsejé muchos abortos.
1: Consigliai addirittura molti aborti.
0: Regalaba preservativos.
1: Regalavo preservativi.
0: Defendía la unión entre homosexuales.
1: Difendevo l'unione omosessuale.
0: Era una excelente abogada de Lucifer.
1: Era un'eccellente avvocata di Lucifero.
0: Extendí como así como pólvora el veneno de Lucifer en las personas que me rodeaban.
1: Estesi proprio così come polvere verso le persone che mi stavano intorno il veleno del demonio.
0: Con la misma lengua que recibía el Señor.
1: E con la stessa lingua che ricevevo il Signore.
0: Estaba hablando mal de los sacerdotes.
1: Parlavo male dei sacerdoti.
0: En la misma casa de Dios o en la puerta.
1: Nella stessa casa di Dio o magari sulla porta.
0: Santificar las fiestas.
1: E nell'esame del santificare le feste.
0: El Señor me muestra alma que no se alimenta, alma que muere.
1: Il Signore mi mostra anima che non si alimenta è un'anima che muore.
0: Me decían, hubieras cuidado un poco tu alma.
1: Mi diceva, se avessi curato un pochettino più la tua anima.
0: Como cuidabas tu cuerpo.
1: Come curavi il tuo corpo.
0: No estarías allí.
1: Non saresti lì adesso.
0: Oración a la carrera.
1: Facevi preghiere alla carriera.
0: Sin corazón.
1: Senza cuore.
0: Después de haber sido una niña adoradora del Santísimo.
1: Dopo essere stata una bambina adoratrice del Santísimo.
0: Terminé en una indiferencia total a Dios, es increíble.
1: Terminai in una proprio menefreghismo verso Dio, incredibile.
0: Sacramentos, nada.
1: Non avevo sacramento allora.
0: Palabra de Dios.
1: La parola di Dio.
0: Tampoco.
1: Nemmeno.
0: Morì.
1: Morì.
0: Honrar a padre y madre.
1: E nell'esame dell'onorare padre e madre.
0: El Señor me muestra no amé a mi mamá la iglesia.
1: Il Signore mi mostra che non amai i miei la mio papà, la chiesa.
0: No oré por sus miembros que estaban donando su vida por non, amor a Dios y por amor a nosotros.
1: Non pregai per i suoi membri che stavano dando la propria vita per amore a Dio e per amore agli altri.
0: No la auxilié.
1: Non l'aiutai.
0: Economicamente tampoco.
1: Economicamente nemmeno.
0: Yo gastaba, daba 10.000 pesos en un restaurante costoso.
1: Io ero capace di dare 10.000 pesos in un ristorante costoso.
0: Y a la iglesia le daba monedas.
1: In chiesa invece davo gli spicciolini.
0: Y los billetes falsos que me metían en el consultorio.
1: E magari le banconote false che mi davano nel consultorio.
0: Y, con, sì. Y el Señor me muestra con mis padres.
1: E il Signore mi mostra che anche con i miei genitori.
0: Ellos me dice el Señor, nadie te amó.
1: Il Signore mi dice, nessuno ti amò.
0: Terrenalmente como te amaron tus padres.
1: Terrenalmente, in modo terreno, quanto ti amarono i tuoi genitori.
0: A pesar de ser pobres, se esforzaron por darme estudio.
1: Nonostante que erano poveri, si sforzarono di darti la possibilità di studiare.
0: Y el Señor me muestra.
1: E il Signore mi mostra.
0: En mi camino de oscuridad donde me estaba hundiendo.
1: E nel cammino di oscurità nel quale mi stavo sprofondando.
0: No iba más abajo por la oración de mi mamá.
1: Non andavo ulteriormente più in basso grazie alla preghiera di mia mamma.
0: Quando mis amigas me llevan a ver películas de pornografía.
1: Infatti, quando le mie amiche mi portarono a vedere i film pornografici al cinema.
0: Tuve una infestación diabólica.
1: Io ricevetti una sorta di infestazione diabolica.
0: Empecé a ver la sexualidad depravada como parte del joven, como algo normal.
1: E iniziai a percepire la sessualità come depravata, quella depravata come qualcosa di normale.
0: Mis amigas empezaron a andar en orgías.
1: Le mie amiche però iniziarono a fare le orge.
0: Gracias a la oración de mi mamá.
1: Grazie invece alla preghiera di mia madre.
0: Solo tuve un hombre en mi vida.
1: Io ebbi solo un uomo nella mia vita.
0: A pesar que yo defendía la promiscuidad sexual.
1: Nonostante che io poi difendevo la promiscuità sessuale.
0: Jamás me acosté con otro hombre fuera de mi esposo.
1: Non ebbi rapporti sessuali con nessun altro uomo all'infuori di mio marito.
0: Por la oración de mamá.
1: E questo grazie alla preghiera di mia mamma.
0: Cuando mis amigas.
1: Quando le mie amiche.
0: En el camino de la secundaria.
1: Durante la secondaria.
0: Fueron abortando.
1: Una dopo l'altra abortivano.
0: Se dieron cuenta que el diablo es un mentiroso.
1: Si resero conto che il demonio è un menzognero.
0: Cuando dice que con el preservativo nada nos va a pasar.
1: Quando dice che con il preservativo non ci accade nulla.
0: Mentira.
1: Menzogna.
0: El diablo necesita sacrificio humano.
1: Lo dice perché il demonio ha bisogno di sacrifici umani.
0: Y nos lleva a las chicas.
1: E porta le ragazze.
0: A creer que estamos con una sexualidad segura con condones, con preservativos.
1: A credere che i rapporti sono protetti con i preservativi.
0: No es cierto.
1: Ma non è vero.
0: En el camino de la secundaria, mis amigas.
1: Durante la secondaria, invece, le mie amiche.
0: Todas fueron abortando en el camino de la secundaria.
1: Tutte, una dopo l'altra, abortirono.
0: Anestesiaron el trauma post-aborto.
1: E anestetizzarono il trauma post-aborto.
0: Con la droga.
1: Con la droga.
0: LSD,
1: con
0: marihuana.
1: La marihuana.
0: Los hongos alucinógenos.
1: I funghetti allucinogeni.
0: Una sexualidad totalmente desordenada.
1: Con una sessualità totalmente disordinata.
0: ¿Por qué yo no caí en la droga?
1: E perché io non caddi nella droga?
0: Mis amigas me regalaban la droga, todo me lo regalaban.
1: Le mie amiche me la regalavano, tutto mi regalavano.
0: La oración de mamá.
1: Grazie alla preghiera di mia mamma.
0: No matar, y con este termino.
1: Nell'esame del non uccidere, e termino,
0: El Señor me muestra.
1: Il Signore mi mostra.
0: Con mi lengua.
1: Con la mia lingua.
0: Destruí la autoestima de muchas niñas.
1: Distrussi l'autostima di molte bambine.
0: Yo me burlaba, les ponía apodos, la ridiculizaba.
1: Io ne burlavo tante, gli mettevo soprannomi, le ridicolizzavo tante.
0: Y una de esas niñas.
1: E una di queste tra le tante.
0: Empezó a odiar de tal manera.
1: Iniziò a odiare in tal modo.
0: Que terminó odiando a Dios.
1: Che giunse ad odiare anche Dio.
0: Me odiava a me.
1: Odiava me.
0: Si odiava ella.
1: Si odiava lei stessa.
0: Al punto de que quería suicidarse.
1: Al punto che desiderava uccidersi.
0: Intentaba suicidarse.
1: E ci provava.
0: El Señor me mostró.
1: Il Signore mi mostrò.
0: Yo nací del amor de mis padres y del amor de Dios.
1: Che io nacqui dall'amore dei miei genitori e dall'amore di Dio.
0: Para dar amor.
1: Per dare amore.
0: ¿Por qué tenía que destruir a esta niña que no conocía el odio?
1: Perché avrei dovuto distruggere questa bambina che non conosceva nel proprio cuore l'odio?
0: Hasta que me conoció a mí, conoció el odio.
1: Conobbe l'odio solo quando conobbe me, questa bambina.
0: El Señor me mostraba, a mí me encantaba andar a toda velocidad en el auto, en la máquina.
1: Il Signore mi mostrò come a me piaceva andare velocissima con la macchina.
0: A veces me tomaba un sifón.
1: A volte,
0: conducía.
1: A volte mi bevevo proprio una brocca così di alcol.
0: El Señor me mostraba.
1: E poi andavo a guidare e il Signore mi diceva.
0: Estaba matando.
1: Che stavo uccidendo.
0: Estaba atentando contra la vida de los demás.
1: Perché stavo attentando alla vita degli altri.
0: Y con la mía.
1: E con la mia.
0: Pero el peor de todos mis crímenes.
1: Però, fratelli miei, il crimine peggiore.
0: El aborto.
1: È l'aborto.
0: Fue lo más abominable que yo cometí.
1: È il peccato più abominevole che commisi.
0: Tenía 16 años, era virgen.
1: Avevo 16 anni ed ero ancora vergine.
0: Mis amigas me iban a echar del grupo por mi virginidad.
1: E le mie amiche mi volevano buttare fuori dal gruppo a causa della mia virginità.
0: Porque era una vergüenza para ellas.
1: Era una vergogna per loro.
0: Pero a los 16 años me enamoré de un joven.
1: Però quando compì 16 anni mi innamorai di un giovane.
0: Con el cual me casé después.
1: Con il quale poi mi sposai.
0: Pero a los 16 años.
1: Però a 16 anni.
0: Mis amigas me pasan dos preservativos, dos spermicidas.
1: Le mie amiche mi danno due preservativi, due creme spermicide.
0: Cinco pildoras anticonceptivas.
1: Cinque pillole anticoncezionali.
0: Y me dice ya llegó el tiempo.
1: E mi dicono questa è la formula, è già arrivato il tempo, è scaduto.
0: O si no se va.
1: Se non lo fai, fuori.
0: Y yo dije no quiero.
1: E io dissi non voglio.
0: Que si yo quedo en cinta.
1: E se poi rimango incinta.
0: Vale muchísimo.

0: aborto, yo no tengo dinero.
1: Costa troppo un aborto, io non ho soldi.
0: Me dice, no, este es el método seguro.
1: Ma gli dico, no, no, no, no, no, questo che ti abbiamo dato è il metodo sicuro.
0: Más que por amor.
1: Più che per amore.
0: Por presión de mis amigas.
1: A causa della pressione delle mie amiche.
0: Tuve mi relación prematrimonial.
1: Ebbi la mia prima relazione prematrimoniale.
0: Mamá tenía razón.
1: Mia mamma aveva ragione.
0: La virginidad es una hermosa vestidura.
1: La verginità è un bel vestiario.
0: Que es cuando se pierde no se puede recuperar.
1: E quando si perde non può essere più recuperato.
0: El terror.
1: Il terrore.
0: Más grande.
1: Più grande.
0: Fue cuando no me vino el periodo.
1: Fu quando non ebbi più il ciclo mestruale.
0: Mis amigas me decían.
1: Le mie amiche mi dicevano.
0: El otro mes te viene. Empezaste muy vieja a los 16 años. El mes entrante te viene el periodo.
1: Non ti preoccupare, è che è iniziato tardi, non ti preoccupare. Il prossimo mese ti arriverà il ciclo normale.
0: Y no vino.
1: Ma non venne.
0: Y salí aterrada y ya me dicen, tiene que abortar.
1: E terrorizzata, scappai e dissi, devo abortire.
0: Ellas me dicen, cuando está pequeño vale muy poco dinero.
1: E loro allora mi dissero, guarda, quando è piccolo l'embrione costa poco.
0: Si lo dejas crecer vale muchísimo.
1: Ma se lo lasci crescere costa moltissimo.
0: Y yo dije, no quiero.
1: E io dissi, non voglio.
0: Y ellas me dicen, no, no, el primer aborto da tristeza.
1: E loro mi dissero, no, il primo aborto da tristezza.
0: El segundo ya da menos.
1: Il secondo già di meno.
0: Y en el tercero no se siente nada, tranquila.
1: Non si sente niente il terzo, sta tranquilla.
0: Yo lloraba.
1: Io piangevo.
0: Aterrada, aterrorizzata.
1: Terrorizzata, impaurita.
0: No sabía qué hacer.
1: Non sapevo che fare.
0: Yo decía, mis padres tan pobres.
1: Io dicevo, i miei genitori così poveri.
0: Aguantando hambre me mandan a un colegio de niñas ricas.
1: Soffrono fame pur di mandarmi a un collegio di studentesse ricche.
0: ¿Y cómo le voy a decir que estoy esperando un bebé?
1: E come faccio a dirgli che sto incinta?
0: La angustia, no dormía, lloraba.
1: L'angustia, non dormivo, piangevo.
0: Pero un día el bebé se movió en mi vientre.
1: E un giorno il bambino si mosse nel mio ventre.
0: Y yo sentí un amor de mamá.
1: E io sentii in me un amore di mamma.
0: Si abrió mi corazón a una ternura.
1: Si aprì il mio cuore a una tenerezza.
0: Y empecé a cuidar a ese bebé.
1: E iniziai a curare allora questo bambino.
0: Y a esconderlo y a esconderlo.
1: E a nasconderlo.
0: Pero ya la barriga estaba muy grande, no era posible esconderlo.
1: Ma già la pancia era grande, non era possibile nasconderlo.
0: Y pensé que mi novio me iba a ayudar.
1: E allora pensai che il mio fidanzato forse mi avrebbe potuto
0: Pero
1: aiutare.
0: Pero cuando le digo que estoy esperando un bebé.
1: Ma quando gli dico che sono incinta.
0: Me dice somos unos niños.
1: Mi dice siamo piccoli.
0: No vamos a destruir la vida.
1: Non distruggiamoci la vita.
0: Hay que abortar.
1: Devi abortare.
0: Qué dolor.
1: Qué dolor.
0: Qué dolor. Yo grité, no, yo amo a mi bebé, yo lo amo.
1: Qué dolor. No, yo a mi bambino lo amo.
0: Pero me faltó valor.
1: Ma mi mancó el coraggio.
0: Un día estaba en una clínica de abortos, en la misma donde iban mis amigas.
1: Y allora un giorno mi trovavo nella clinica d'aborto, nella stessa dove andavano le mie amiche.
0: ¿Cómo me odiaba?
1: Come mi odiavo.
0: Dios, el Señor me mostró.
1: E il Signore mi mostrò.
0: Mi bebé lloraba.
1: Che mio bambino dentro di me piangeva.
0: Los niños lloran cuando los van a matar.
1: I bambini piangono quando stanno per essere uccisi.
0: Así tengan un segundo de fecundado.
1: Anche se hanno solo un secondo della fecondazione.
0: Ellos sufren, ellos lloran.
1: Soffrono e piangono.
0: Que el Señor en la cruz.
1: Il Signore nella croce.
0: Sufre viendo la generación más perversa de todos los tiempos.
1: Soffro a vedere la generazione più perversa di tutti i tempi.
0: Esta es la generación más perversa.
1: Questa.
0: Tanta ciencia.
1: Tanta scienza.
0: Y nos hemos convertido no en animales.
1: E siamo diventati no animali.
0: Porque un animal no mata a su hijo en las entrañas.
1: Perché un animale non uccide dentro di sé il proprio piccolo.
0: Nos estamos convirtiendo en bestias.
1: Ma ci siamo diventati bestie.
0: Una madre que se convierte en una criminal que mancha sus manos con la sangre de su hijo.
1: Una madre che diventa una criminale macchiandosi le proprie mani col sangue del suo figlio.
0: Mi bebé lloraba.
1: Il mio bambino piangeva.
0: Yo estaba anestesiada.
1: Io sì ero anestetizzata.
0: Pero el niño no le cogió la anestesia.
1: Ma il bambino no, non gli prese l'anestesia.
0: Cada mujer.
1: Ogni donna.
0: En el libro de la vida.
1: Nel libro della vita.
0: Va a ver cómo mataron a su hijo si le echaron sal y lo quemaron. lo partieron en pedazos.
1: Vedrà come ha ucciso il proprio figlio, vedrà come l'hanno fatto a pezzi, come lo bruciarono, come lo schiacciarono.
0: Verá la missione di suo hijo, che venía a ser.
1: Vedrà la missione di suo figlio, che avrebbe avuto suo figlio, cosa sarebbe diventato.
0: El médico.
1: Il medico.
0: Ese don de Dios.
1: Che è un dono di Dio.
0: Terminando siendo el sacerdote satánico que destrozaba la vida de un inocente.
1: Diventa un sacerdote satanico che distrugge la vita di questa di questo bambino.
0: E la clínica de abortos era llena de millones y millones de demonios que gozaban el sacrificio.
1: La clínica d'aborto era piena di milioni e milioni di questi demoni che gioivano di questi sacrifici.
0: El médico sin compasión.
1: E allora il medico senza compassione.
0: E incontrò la pierna mi bebé.
1: Trovò la gamba del mio bambino.
0: Se la cortó.
1: E gliela tagliò.
0: Saltò tanta sangre, tanta sangre.
1: E uscì tanto sangue, tanto sangue.
0: Mi alma quedó negra como un carbón, cayó sobre mi novio, sobre todos los que tuvieron que ver con el aborto.
1: La mia anima divenne nera come un carbone, il sangue cadde sul mio fidanzato e su tutti coloro che ebbero a che fare con questo aborto.
0: Fue destrozado mi bebé a pedazos.
1: E il mio bambino venne distrutto, fatto a pezzi.
0: Una perversa enfermera.
1: Una perversa infermiera.
0: Contava los pedazos, pieza 1, pieza 2, pieza 3.
1: Contava i pezzi, pezzo 1, pezzo 2, pezzo 3.
0: Era mi hijo.
1: Era mio figlio.
0: Y lo destrozaron.
1: E lo distrusse.
0: Y yo lo llevé a destrozar.
1: E io lo portai ad essere distrutto.
0: Con el aborto.
1: Con l'aborto.
0: Me morí yo también.
1: Morì anch'io.
0: Quando me desperté.
1: E quando mi svegliai. Che orrore, come mi odiavo.
0: Non pude volver a dormir bien, nunca.
1: Non potei più ritornare a dormire.
0: El grito de mi bebé.
1: Perché il grido del mio bambino
0: me despertaba.
1: Mi svegliava.
0: Anestesié.
1: E allora cercai di anestetizzare.
0: El trauma post aborto.
1: Il trauma post aborto.
0: Con l'anoressia, la bulimia.
1: Con l'anoressia, la bulimia.
0: El cigarrillo, el alcohol, la musica.
1: Il tabacco, l'alcol, la musica.
0: Qué terrible.
1: Qué terrible.
0: Una mujer que mata a su hijo.
1: Una donna che uccide il proprio figlio.
0: Por eso con toda la autoridad.
1: Per questo con tutta l'autorità.
0: De una mujer.
1: Di una donna.
0: Que mató a su hijo.
1: Che uccise il proprio figlio.
0: Le digo a los gobiernos.
1: Dico ai governi.
0: Son hijos de la bestia.
1: Siete figli della bestia.
0: Mentira.
1: Menzogna.
0: No, no es un derecho.
1: Non è un diritto l'aborto.
0: Las mujeres no somos felices.
1: Noi donne non siamo felici.
0: Nos convertimos en criminales.
1: Se ci convertiamo in criminali.
0: Han averiguado cuántas mujeres se quieren suicidar o se han suicidado porque no resisten el trauma post aborto.
1: Avete verificato quante donne hanno tentato il suicidio o si sono uccise perché non hanno sostenuto il trauma post aborto?
0: Come ha aumentato il cancer?
1: Come aumentano i cancri?
0: E las mujeres porque se odian.
1: Le donne perché si odiano.
0: Y ese odio.
1: E questo odio
0: cambia il pH e aumenta.
1: Cambia il pH e aumenta.
0: El cáncer.
1: Aumentano le possibilità di cancro.
0: ¿Cuántas mujeres tienen depresión, angustias?
1: Quante donne hanno depressione, angustia?
0: Qué triste.
1: Quanto è triste.
0: Esta fue la vida que yo caminé.
1: Questa fu la vita che io presi.
0: Me volví abortista.
1: Divenni abortista.
0: Y se cerró el libro de mi vida.
1: E lì si chiuse il libro della mia vita.
0: De los 10 mandamientos no pasé ni uno.
1: Dei 10 comandamenti nemmeno uno si salvò.
0: Qué dolor.
1: Che dolore.
0: Ver que pasé por el mundo.
1: Vedere che passai per il mondo.
0: Destruyendo.
1: Distruggendo.
0: Hijos de Dios.
1: Figli di Dio.
0: Yo miré a mi madre.
1: E allora guardai mia mamma.
0: Y le dije, mami.
1: E le dissi.
0: Qué vergüenza.
1: Qué vergogna.
0: Me condené.
1: Mi sono condannata.
0: ¿Dónde yo voy, madre?
1: Dove andrò, mamma?
0: No. A volver a ver jamás.
1: Non ti potrò mai più rivedere.
0: Mi madre levantó sus dos dedos arriba.
1: Mia mamma allora alzò le proprie due dita
0: Yo
1: in alto.
0: Miré y saltaron las costras de mis ojos mi ceguera espiritual.
1: Io guardai e saltarono dai miei occhi le croste, la mia cecità spirituale.
0: Y grité con mucho dolor.
1: E gridai con molto dolore.
0: Gesù Cristo!
1: Gesù

0: mi portò fuori da questo terribile buco.
1: E mi disse con tanto amore.
0: E mi disse con tanto amore.
1: Vas a volver.
0: Tornerai.
1: Vas a tener tu segunda oportunidad.
0: Avrai la tua seconda opportunità.
1: Pero por la oración.
0: Però per l'orazione.
1: De todas las personas.
0: Di tutte le persone.
1: Ajenas a tu carne y a tu sangre.
0: Estranea al tuo carne, alla tua carne e al tuo sangue.
1: Que han orado y han clamado por ti.
0: Che hanno pregato ed acclamato per te.
1: Y vi el gran poder de la oración de intercesión.
0: E vidi il grande potere della preghiera di intercessione.
1: Muchísima gente en mi país oró por mí.
0: Moltissima gente del mio paese pregò per me.
1: La Virgen María.
0: E la Vergine Maria.
1: Recogió en la mano izquierda.
0: Raccolse nella mano sinistra.
1: Todas las oraciones de los santos.
0: Tutte le preghiere dei santi.
1: En la mano derecha.
0: E nella mano destra.
1: La Virgen María.
0: La Vergine Maria.
1: Recogió todas las oraciones de los santos.
0: Raccolse tutte le preghiere dei santi.
1: Porque los santos están vivos.
0: Perché i santi sono vivi.
1: Ellos están presentes en cada Eucaristía, están vivos, están siempre intercediendo por nosotros.
0: E sono presenti in ogni Eucaristía, sono vivi e sempre stanno intercedendo per noi.
1: En la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús.
0: E allora nella chiesa dedicata a Santa Teresa del Bambino Gesù.
1: En el funeral de mi sobrino.
0: Durante il funerale di mio nipote.
1: En el momento de la elevación.
0: Nel momento esatto dell'elevazione.
1: La Vergine intercedió por mí ofreciendo estas oraciones.
0: Intercesse per me facendo questa preghiera.
1: Por eso estoy aquí.
0: E per questo sto qua.
1: Comunión de santos.
0: La comunione dei santi.
1: Especialmente de un campesino.
0: Ma specialmente per la preghiera di un contadino.
1: En el norte de mi país.
0: Al nord del mio paese.
1: Pobre.
0: Povero.
1: Moría de hambre.
0: Moriva di fame.
1: La guerrilla lo amenazaba.
0: I guerriglieri lo minacciavano.
1: Y el domingo.
0: E la domenica
1: se puso su mejor ropa,
0: si vestì col suo vestiario migliore,
1: con su mujer y sus dos hijos,
0: e con sua moglie e i suoi due figli,
1: camminò horas intera bajando de la montaña,
0: a piedi per ore e ore scese la montagna,
1: iba a la santa misa,
0: per andare alla santa messa,
1: quando el hombrecito entró a la iglesia,
0: e quando questo ometto entrò nella chiesa,
1: si arrodilló,
0: si inginocchiò,
1: puso su frente nel piso,
0: e pose la sua fronte a terra,
1: con su corazón gritó,
0: e col suo cuore gridò,
1: Signore, yo te amo.
0: Io ti amo.
1: Gracias, Signore.
0: Grazie.
1: Gracias por la vida,
0: grazie
1: Señor. Gracias por mis hijos. Gracias por todo lo que tú me das.
0: Grazie per i miei figli e tutto quello che mi dai.
1: Yo no soy digno de tanto amor.
0: Non sono degno del tuo, di tanto amore.
1: Señor, por favor.
0: Signore, per favore.
1: Que mis hijos te amen, Señor.
0: Che i miei figli ti amino, Signore.
1: Que Señor,
0: que la Colombia diventi buona, Signore.
1: Que te ami.
0: Que ti ami.
1: Que el mundo se convierta, Señor.
0: Que il mondo si converta, Signore.
1: Que el mundo te ame,
0: Signore. Que il mondo ti ami, Signore.
1: En la Santa Misa.
0: E nella Santa Messa.
1: Era arrebatado por el Espíritu Santo, era elevado, él vivía.
0: Veniva
1: la
0: in,
1: Santa Misa.
0: Veniva innalzato, elevato dallo Spirito Santo, viveva la Santa Messa.
1: Quando cogía la ofrenda.
0: E quando dovete dare l'offerta.
1: El Señor me mostró, tenía dos billetes.
0: Il Signore mi mostrò che lui aveva nel suo portafoglio solo due banconote.
1: Uno de 10.000 y uno de 5.000.
0: Una da 10 e l'altra da 5.000.
1: En la ofrenda dio el billete de 10.000.
0: E nell'offerta diede il biglietto da 10.000.
1: Cuando él comió el cuerpo de Cristo.
0: E quando si comunicò al corpo di Cristo.
1: Una explosión del Espíritu Santo dentro de su alma.
0: Un'esplosione dello Spirito Santo dentro la sua anima.
1: En su corazón palpitaba el corazón de Cristo.
0: Nel suo cuore palpitava il cuore di Cristo.
1: Y en el corazón de Cristo palpitaba el corazón del campesino.
0: E nel cuore di Cristo palpitava il cuore del contadino.
1: Salió lleno de gozo de la misa.
0: E uscì dalla messa pieno di gioia.
1: Compró panela, que es un dulce de caña.
0: E comprò la panella, che è un dolce di canna da zucchero.
1: Se la envolvieron en media hoja del Espectador, un periódico.
0: Gliela avvolsero in un mezzo foglio del Espectador, che è un periodico.
1: Ahí estaba mi foto quemada.
0: E lì era stampata la mia foto bruciata.
1: Lee la noticia.
0: E lesse la notizia.
1: Cae llorando al piso.
0: E cadde a terra.
1: Le dolí como si yo fuera su hija.
0: Li provocò un dolore come se io fossi sua figlia.
1: Y hizo la oración que me tiene aquí.
0: E fece la preghiera che adesso mi tiene qua.
1: E gritó con su corazón.
0: E gridò con tutto il suo cuore.
1: Padre!
0: Padre!
1: Señor!
0: Signore!
1: Te

0: Abbi compassione della mia sorellina, Signore.
1: Salvala, Signore.
0: Salvala, Signore.
1: Signore, se tu salvas a mia hermanita.
0: Se tu salvi la mia sorellina.
1: Io te prometto.
0: Io ti prometto.
1: Che me voy al santuario de Buga.
0: Andrò al santuario di Buga.
1: E te cumplo una promessa.
0: E compirò un voto.
1: Però salva.
0: Però salvala.
1: A mia hermanita, Signor.
0: Alla mia sorellina, Signore.
1: Ofrecí atravesar un país por mí.
0: Offrì di attraversare un intero paese per me.
1: Alguien que moría de hambre.
0: E stava morendo di fame.
1: El Señor lo señala y me dice.
0: E il Signore me lo indicò e mi disse.
1: Y es que eso
0: è che
1: es amor al prójimo.
0: È che questo è amore al prossimo.
1: Esto es amor.
0: Questo è amore.
1: Y me da la misión.
0: E lì mi dà la missione.
1: Esto no lo vas a repetir mil veces.
0: Questo non lo ripeterai mille volte.
1: Sino mil veces mil.
0: Ma mille volte mille.
1: Y hay de aquellos.
0: E guai di coloro.
1: Que oyéndote.
0: Che ascoltandoti.
1: No cambiarán.
0: Non cambieranno.
1: Porque van a ser juzgados con más severidad.
0: Perché saranno giudicati con molta più severità.
1: Como lo vas a hacer tú.
0: Come anche tu lo sarai.
1: En tu segunda venida.
0: Nella tua seconda venuta qui.
1: Mis ungidos.
0: I miei unti.
1: O cualquiera de ellos.
0: O ognuno di loro.
1: Porque no hay peor sordo.
0: Perché non c'è peggior sordo.
1: Que el que no quiere oír.
0: Di chi non vuole ascoltare.
1: Ni peor ciego.
0: Né peggior cieco.
1: Que el que no quiere ver.
0: Di colui che non vuole vedere.
1: Esto no es una amenaza.
0: Ma fratelli miei, questa non è una minaccia.
1: Esto es un Dios enamorado.
0: È un Dio innamorato.
1: Quiere su conversión, quiere mi conversión.
0: Vuole la tua conversione, vuole la mia conversione.
1: Quiere nuestra salvación.
0: Vuole la nostra salvezza.
1: Ese Dios.
0: Questo Dio.
1: Nos ha estado mirando todo el tiempo.
0: È stato guardandoci e curandoci tutto il tempo.
1: Porque nos ama.
0: Perché ci ama.
1: Nos ama con amor apasionado.
0: Ci ama con un amore appassionato.
1: Italianos.
0: Italiani.
1: Ustedes son aquí, Italia es cuna de santos.
0: L'Italia è culla di santi.
1: El mundo.
0: Il mondo.
1: Está esperando los santos de esta época.
0: Sta aspettando i santi di questa epoca.
1: Aquí palpita el corazón.
0: Qui palpita il cuore
1: de Cristo,
0: di Cristo,
1: la Iglesia,
0: la Chiesa.
1: Qué gran responsabilidad tienen ustedes para con el mundo, hermanos.
0: Che grande responsabilità avete, fratelli, nei confronti del mondo.
1: Dios necesita santos.
0: Dio ha bisogno di santi.
1: Y yo sé que aquí hay muchísimos santos.
0: E io so che qui ci sono tantissimi santi.
1: Y el mundo necesita de vuestra misión, de vuestra evangelización.
0: E il mondo ha bisogno della vostra missione, della vostra evangelizzazione.
1: De vuestro amor.
0: Del vostro amore.
1: Dios los bendiga.
0: Dio vi benedica.
1: Cuenten con mi humilde oración.
0: Contate sulla mia umile preghiera.
1: Yo oro por ustedes siempre.
0: Io prego per voi.
1: Por la gracia de Dios.
0: E per la grazia di Dio.
1: Y yo le pido a nuestro Señor.
0: E chiedo a nostro Signore.
1: Que usted y yo nos convirtamos.
0: E Dio possiamo convertirci.
1: Y un día nos podamos abrazar en el cielo.
0: E un giorno possiamo abbracciarci in cielo.
1: Un applauso para Jesús que nos ama tanto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie

devozione, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù e Maria.
0: Ecco, lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Padre Salvatore Maria e vengo da Napoli, Italia.
0: Padre Salvatore, Meggiugorje

0: Gori è già stato o prima volta qua?
1: Sì, sono stato molte altre volte. Questa è la mia 13ª volta qui a Međugorje. Sì.
0: E per festival?
1: Quinta volta festival.
0: Quindi un veterano.
1: Sì, sì, sì.
0: E quest'anno festival ha questa frase, ad fontem, tornare alla sorgente. Sì, cosa dice per lei questo?
1: Per me dire tornare alla fonte significa tornare a Cristo. Il bisogno del mondo di oggi è proprio questo, tornare a riequilibrarsi, tornare alla fonte, tornare a Cristo. E quindi tornare a Cristo significa tornare alla Chiesa, tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia, alla confessione. E tante volte il mondo, anche chi è praticante, a volte dimentica che la fonte è Cristo. Ecco, anche qui a Međugorje la Madonna è presente, ci invita, ma ci indica sempre la fonte, sempre Cristo, sempre suo figlio, e lui è l'origine della forza e della pace.
0: Ecco, l'ha detto, Eucaristia, confessione, sono tutte queste cose che noi chiamiamo qua a Međugorje cinque sassi che la Madonna ci dà contro il nostro Goliath. In un ultimo messaggio lei in particolare ha invitato a leggere Sacra Scrittura. Quanto è importante, più spesso, quante volte, come lei legge parliamo di Sacra Scrittura.
1: Sì, la parola è importantissima, la parola di Dio stesso è Dio che parla. Ecco, noi crediamo che la Sacra Scrittura non è solo un libro storico, ma è la storia di Dio dell'uomo e ci insegna a vivere ogni giorno insieme a Lui. Ecco che la parola ci guida, ci illumina, diventa la luce della nostra strada. Quindi ecco, la Madonna ritorna sempre a parlare della parola, a ritornare alla Sacra Scrittura, soprattutto per le famiglie, perché oggi le famiglie hanno bisogno di questo, della parola di Dio che si può trovare in ogni casa semplicemente.
0: Poco fa parlando lei ha detto che lavora in ospedale, mi sa che lì si incontra la sofferenza umana quotidiana, però queste persone bisogna incoraggiare, a portare anche loro parola del Signore. Quanto è importante per lei andare in questi luoghi dove andiamo alla fonte per poter lottare nella quotidianità?
1: Ecco, sì, è importante tornare alla fonte per poi essere per gli altri, per donarsi agli altri. Quando si va verso chi soffre bisogna essere pieni di Cristo, essere testimoni, anche per stare lì in modo silenzioso, anche stare lì essendo una presenza per l'altro. Tutto riporta a Cristo. Poi se si apre il cuore, si arriva a svegliarsi un po' dallo stato della sofferenza, ecco che lì puoi entrare nel cuore della persona e testimoniare Cristo con la parola, con la presenza.
0: Questi giorni a Međugorje è molto vivo, c'è tanta musica. Sì. Lodare il Signore in questo modo, quanto è importante che quello?
1: Lodare Dio in questo modo è importante perché crea comunione, che non è solo preghiera, quella silenziosa, quella calma, quella fatta di recita, ma anche di lode, di balli, di danza, di bellezza che tocca tutti i sensi dell'uomo e tutte le qualità, diciamo, che il Signore ci dona attraverso il mondo.
0: Ecco. Per concludere il nostro discorso, se vuole dare un messaggio per i ragazzi che magari quest'anno non hanno potuto venire a Međugorje per festival, per quelli che non sono forse mai stati a Međugorje, per dire cosa si trova qua. Ecco,
1: la Madonna ha creato quest'oasi di pace per tutto il mondo, però non l'ha creato perché noi lo potessimo vivere solo qua, e l'ha creato perché noi venissimo qua e possiamo portarlo a casa nostra. E quindi lei ci dice: Cristo si trova anche a casa vostra, anche nelle vostre chiese, nelle vostre parrocchie, voi che siete praticanti, voi che siete uomini di Dio, persone che vogliono intraprendere un cammino, ecco, Dio lo possiamo trovare partendo dal nostro cuore, ma anche nella nostra parrocchia. E ecco, qui in Medjugorje è la testimonianza che i sacramenti, che la Chiesa è viva. Quindi è bello passare qua, vivere grandi emozioni della presenza di Dio e della Madonna, ma lei ci accompagna sempre, si trova sempre accanto a noi.
0: Io la ringrazio, buon festival!
1: Grazie, grazie anche a voi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Suona molto triste ai nostri orecchi il canto d'inizio di questa celebrazione, vero? Perché celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Scopriamo però nella liturgia delle parole e in questa Eucaristia se c'è motivo di essere davvero tristi. Offriamo questa Eucaristia pregando per la pace eterna di Americo, Angela, Giuseppe e Andrea. E noi supplichiamo Dio con vera e ben fondata tristezza il perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
1: Ridonaci la Tua salvezza.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio. Salvami, Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Salvami, Signore, per la tua misericordia.

Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stava presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa, e Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. E allora ditemi la scena che abbiamo appena visto con gli occhi della nostra anima. Croce, Gesù morendo su di essa, e là sotto la sua madre che lo vede, che lo contempla. Ai vostri occhi sembra triste questa immagine? Potrebbe. Al primo sguardo potrebbe essere molto triste. Una mamma che vede morire il suo figlio. Io conosco 3 o 4 mamme che hanno visto la morte del suo figlio, della sua figlia. Sapete, questo ha marcato per sempre il loro sguardo. C'è qualcosa nel loro sguardo che potrebbe essere confuso con la tristezza. Ma osservando con più attenzione si scopre forse non sia una tristezza. Qualcosa di serio, sì. Ecco il grande mistero della sofferenza. La Chiesa ci permette di celebrare la memoria della Beata Vergine Maria addolorata, Mater dolorosa, ma ci permette solo dopo celebrare la festa della Santa Croce. Perché? Perché bisogna studiare bene e meditare sulla croce per scoprire che non per forza deve essere motivo di tristezza, ma di qualcosa altro. Ieri abbiamo contemplato la croce e scoperto che non è motivo di essere tristi, che la croce non è sinonimo di vergogna, sconfitta, morte e immensa sofferenza, no. I sacerdoti, ho sentito ieri un'omelia di un mio confratello che ha detto una cosa bellissima: la croce non è sinonimo della sofferenza, della vergogna, la croce è misura dell'amore di Dio. Quale misura? Enorme. Volete sapere quanto vi ama Dio? Guardate, fino tanto che permette che il suo figlio muoia per noi. Potete immaginare amore più grande? Non esiste. La croce è misura dell'amore. Quindi, anche nella nostra vita, la sofferenza, il dolore, potrebbe essere misura dell'amore. Se l'amore ha una sua lingua, si potrebbe dire che dolore in questa lingua è la parola più bella. Qui con noi ci sono mamme, tante, e loro comprendono meglio di noi di cosa si parla qui. Il dolore che non rende tristi, il dolore che sa ha qualcosa di dolce. Si chiama dolorosa, addolorata, la Vergine sotto la croce, ma questo titolo lei ha acquisito molto prima, per il fatto di essere mamma e addolorata, perché così è fatta ogni mamma, perché dare a luce i figli è doloroso, e non parlo solo del dolore del parto, che neanche riesco a comprendere o immaginare, e non ci provo. Io parlo del dolore di essere mamma, cioè lo stress dell'attesa, paura, gravidanza. Poi questi dolori di parto, spavento, e poi il dolore di fare mamma per tutta la vita.
Qualcuno potrebbe dire i figli nascono dal dolore. No, no, è sbagliato. Ma i figli nascono nel dolore, questo sì è vero. Eppure, guardate, nessuna delle mamme qui presenti si lamentano. No, perché lo comprendono. Quell'amore fa parte di essere mamma. La Beata Vergine Maria era madre addolorata fin dall'inizio, fin dal diventare mamma. E là sotto la croce un nuovo dolore o un dolore vecchio? Sapete, forse sto esagerando, ma il dolore della Vergine Maria sotto croce io identifico come dolore del parto. La Vergine Maria in certo modo sta partorendo di nuovo. Sto esagerando? No, guardate ciò che dice Gesù. Donna, ecco il tuo figlio. La Vergine Maria ha un nuovo figlio, Giovanni stavolta, e poi avrà tanti altri. Tutti coloro che trovandosi sotto la croce sentiranno queste parole di Gesù. Ecco la tua mamma. Mamma, guarda, ecco il tuo nuovo figlio, tua nuova figlia. Fa male? Sì, dolore del parto. Gioisci. Sì, si può gioire anche nel dolore come ogni mamma ha fatto e fa. Quindi no, l'immagine che abbiamo visto non è triste. Noi non siamo venuti per compatire Beata Vergine Maria, ma per ammirare il suo dolore, perché siamo cristiani. A noi la croce non spaventa, a noi la croce attrae, perché sappiamo che lì nel questo epicentro del dolore si trova anche epicentro dell'amore, che per essere figli di mamma di Dio, figli di Dio stesso, bisogna essere vicino. E ci sono tanti che vogliono essere più vicino possibile alla croce, si arrampicano persino. Sto esagerando di nuovo? No. Sentite ciò che dice San Paolo Apostolo. Mi sono permesso, lasciato, di crocifiggere con Cristo. E ho scoperto, sconvolto, che non vivo più io. Non c'è più Paolo, c'è Cristo che vive in me. E questo è il mistero. Il dolore che è un'occasione, un'opportunità di mettere a prova l'amore. Si può amare senza soffrire? Probabilmente no. E nessuno si lamenta, perché questa sofferenza, quel dolore per amore, sa a qualcosa di dolce.

0: Per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, presentiamo le nostre preghiere per il mondo, per la Chiesa, per le nostre famiglie.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Figlio del Padre di Maria, ascolta la nostra preghiera. Ad alta voce pregò Cristo sulla croce. E nel silenzio del suo cuore a lui si unì Maria, perché anche noi, nelle ore buie e difficili, sappiamo buttarci in Dio con il pensiero e l'offerta, con la supplica e con le lacrime. Preghiamo. Per chiunque si rivolge a lui con cuore aperto, Dio è roccia che offre riparo e salvezza, perché nessuna difficoltà ci distolga da un abbandono filiale in Lui. Preghiamo. Lontana nei momenti del trionfo, Maria è vicino al suo Gesù nell'ora della passione. Perché anche la nostra fedeltà al Salvatore cresca nell'ora della prova. Preghiamo. La Vergine, che in rapita estasi aveva generato Cristo a Betlemme, sul Calvario diviene madre dei credenti, aprendo la sua anima ad una sofferenza senza confini. Perché nessuno di noi osi profanare il sangue di Cristo e le lacrime di Maria, corredentrice dell'umanità. Preghiamo. Dopo aver partecipato alle sofferenze di Cristo, Maria fu esaltata e resa partecipe della sua gloria. Perché anche Americo, Angela, Giuseppe, Andrea e tutti i nostri fratelli defunti possano godere felicità eterna nei cieli. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, le suppliche che presentiamo per Beata Vergine Maria, addolorata per amore. E fa che anche noi riusciamo a diventare figli e fratelli di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, la lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo Figlio. È sempre intatta nella sua gloria virginale, ha irradiato sul mondo la luce eterna, Cristo Gesù, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore e inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza al loro coro. Concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annuncia. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Americo, Angela, Giuseppe, Andrea, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione di Cristo, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo doni. Tu, principe della milizia celeste, con il potere
1: che viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
0: e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo
1: per perdere le anime.
0: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, oggi ci accostiamo Gesù pane di vita e perenne sacrificio del Calvario, con lo stesso amore e la stessa fede con cui Maria stava sotto la croce, chiedendo perdono per l'ingratitudine e la trasformazione delle croci in offerte di grazia. Signore Gesù, oggi lo sguardo della Chiesa si posa su tua madre, la Vergine addolorata. Lei è rimasta in piedi sotto la tua croce, offrendo il suo dolore unito al tuo sacrificio. Ora, dinanzi a questo tabernacolo e a questo altare, noi contempliamo lo stesso identico mistero dell'amore che si dona. Siamo qui, Gesù, per farti compagnia, per consolarti, ma soprattutto per imparare da Maria come adorarti nello spirito e nella verità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore, lode a te, o Cristo.

E sotto la croce la madre di Gesù rimane in piedi, unita al sacrificio del figlio. Con cuore trafitto dalla spada, Maria ci accoglie come figli della grazia. Affidiamo a lei le nostre prove per imparare la fedeltà, quella silenziosa. Vergine addolorata e madre di speranza, che sei rimasta ritta presso la croce di Gesù, insegna al nostro cuore a non fuggire nelle ore della prova. Accoglici tra le tue braccia materne e posa il tuo sguardo di consolazione su chi piange in solitudine. Maria, Madre della Chiesa e di ciascuno di noi, donaci di ascoltare la voce di tuo Figlio Gesù. Rendici figli docili. Spada di luce che penetri nelle tenebre dell'anima, liberaci dall'angoscia e dalla disperazione. Insegnaci la pazienza della fede nei momenti di oscurità. Padre Clemente, per l'intercessione della Vergine Madre, custodisci le nostre famiglie nell'unità. Fa che camminiamo verso la gloria della risurrezione. Amen. E nell'Eucaristia Gesù ci dona lo stesso corpo che Maria ha portato nel grembo, lo stesso corpo che ha visto stare sulla croce e che ha accolto tra le sue braccia nella deposizione. Quando ci accostiamo all'Eucaristia, Maria ci ripete: ecco, mio figlio, ecco il tuo Salvatore. Chiediamo la grazia di un cuore sincero e umile, accogliente come il cuore di Maria. Salve Regina, Madre di Maria.

Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria.

Cosa ci insegna l'Addolorata mentre adoriamo Gesù? Ci insegna prima di tutto la fedeltà nelle ore buie, quando tutto crolla, quando la sofferenza bussa alla nostra porta. Maria non scappa come gli apostoli, rimane. Ci insegna a dire: Signore, non capisco questo dolore, ma rimango qui, con te, davanti a te. Ci insegna poi l'offerta. Maria non ha trattenuto suo figlio per sé, lo ha offerto al Padre per la nostra salvezza. E davanti al tabernacolo impariamo da lei a non trattenere le nostre croci, le nostre fatiche, i nostri fallimenti. Mettiamo tutto in questo calice, deponiamo tutto in quest'ostia. O Madre Addolorata, tu che hai colto tra le tue braccia il corpo esanime di Gesù deposto dalla croce, aiutaci ad accogliere con lo stesso

amore, quel medesimo corpo, quando ci accostiamo alla comunione. Insegnaci ad adorare, a pregare. Insegnaci a rimanere dando il nostro sì. A Gesù pane spezzato per la vita del mondo, vogliamo rivolgere la nostra preghiera. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E davanti all'amore di Gesù, davanti a questo Santissimo Sacramento, vogliamo deporre tutti i nostri bisogni, le nostre intenzioni di preghiera, e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ti vogliamo pregare per tutta la Chiesa, perché nei momenti di prova e di passione sappia rimanere fedeli e salda come Maria ai piedi della croce. Per tutti i sofferenti, per chi vive nella malattia, nella solitudine o nel lutto, affinché il Signore senta la vicinanza consolatrice della nostra Mamma Celeste. Ti preghiamo soprattutto in riparazione dei nostri peccati, per tutte le volte che ti offendiamo, che offendiamo il tuo amore sacramentale, con l'indifferenza e con la tiepidezza. Signore Gesù, perdonaci. E adesso facciamo salire la nostra preghiera a Dio, il nostro canto.

0: sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision in questo nostro appuntamento di adorazione eucaristica, un appuntamento che non possiamo mancare alla presenza di Gesù che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il 255. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pace bene.
1: Pace bene, sono Antonia.
0: Antonia.
1: Come mai c'è un ritorno di voce? Ecco, tolte viva voce.
0: Ecco.
1: Allora, io ho mandato due WhatsApp dicendo dove abito, il mio numero di telefono e la richiesta di preghiere che ho fatto a Gesù. Dunque, sì. Ho una figlia che ha una disabilità motoria, ha due bambini. È una malattia inguaribile.
0: Ecco, ho letto adesso su WhatsApp la sua preghiera.
1: Poi ho un figlio che sta lontano dai sacramenti. Poi ho un nipote che non si capisce bene, ha 13 anni, l'ho scritto anche nel WhatsApp. Dunque, è impulsivo, ribelle, ha la mania di lavarsi sempre, è negligente. Noi lo dobbiamo ubbidire, lui non vuole ubbidire. Questi sono i tre punti.
0: Che affidiamo al Signore, che affidiamo al Signore con tutto il cuore.
1: Il suo intervento, altro che aiuto, intervento.
0: Facciamo insieme un Padre nostro per queste tre persone a te care, per le tue intenzioni.
1: Devo mettere la voce, se non sento.
0: Facciamo un Padre nostro, dicevo, per queste tue intenzioni e preghiamo, sì, per tutte le persone che ci hai detto delle loro varie, sì, problematiche.
1: Sì.
0: Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
1: come anche noi
0: li rimettiamo ai nostri debitori
1: e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Amen. Che il Signore possa stendere la sua mano su questi ragazzi. Grazie Antonio della tua
1: preghiera. Posso dirvi, sì, una sola cosa ancora?
0: Prego.
1: Il canto, mentre io aspettavo di essere messi in diretta,
0: sì,
1: è andato il canto che dice: la mia voce sta dal cielo.

0: Sì, è proprio la mia preghiera giunga a te, direttamente al Signore.
1: È come se avessi, diciamo, avuto, diciamo, una risposta, come devo dire.
0: E il Signore te la darà.
1: Grazie,
0: Abbiamo
1: grazie.
0: urlato la nostra preghiera a Lui. Quando vuoi ci puoi sempre chiamare che ti aiutiamo a pregare.
1: Grazie. Per favore, ho mandato i WhatsApp.
0: Sì, l'ho letto, Antonio.
1: Ok.
0: In provincia
1: Grazie,
0: di Roma.
1: grazie
0: Perfetto,
1: assai. Sì,
0: Antonio.
1: ma non sono di fianco.
0: Sì,
1: Grazie,
0: che Dio ti benedica e
1: grazie,
0: benedica la tua famiglia. Santa
1: grazie, grazie. Arrivederci,
0: giornata.
1: arrivederci. Grazie pure a voi.
0: Grazie. E la nostra preghiera giunge al cuore di Dio. Noi siamo qui davanti a te, oh Gesù, per affidare le nostre croci. Sappiamo, Signore, che tu non ci abbandoni mai, sei sempre vicino e accanto ad ognuno di noi. Noi leviamo a te il nostro grido di preghiera. Per tutti i nostri bisogni, quelli dei nostri familiari, Signore Gesù, ascoltaci. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Intendo fare una preghiera per mia figlia
0: Sì.
1: che è separata dal marito, il marito se la sta facendo un padre nostro per mia figlia e per i bambini che stiamo passando bruttissimi momenti.
0: Mettiamo tutti voi sotto il manto di Maria in protezione, soprattutto i tuoi nipoti e tua figlia, e facciamo un Padre
1: Padre
0: nostro
1: nostro
0: che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome, venga il tuo
1: venga il
0: regno,
1: tuo regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la tua
1: tua
0: volontà
1: volontà,
0: come in
1: come
0: cielo,
1: in
0: così in terra.
1: cielo,
0: Dacci
1: così in terra. Dacci
0: oggi il
1: oggi il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti a
1: rimetti a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi li
1: noi li
0: rimettiamo ai
1: rimettiamo
0: nostri
1: ai
0: debitori,
1: nostri debiti.
0: e non
1: Non
0: abbandonarci alla
1: abbandonarci alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci dal
1: liberaci dal
0: male.
1: male.
0: Amen. E che il Signore vi
1: Grazie.
0: dia pace in questa casa.
1: Grazie, sì, abbiamo bisogno di un po' di pace.
0: Che
1: Grazie.
0: Dio vi benedica.
1: Grazie.
0: Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per tutte le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie Lina, che Dio vi benedica. Preghiamo per Raffaele in provincia di Biella, che chiede preghiere per tutti voi ascoltatori, che il Signore dia sollievo per tutti coloro che hanno problemi, difficoltà e sofferenze. E una preghiera va anche a te, Raffaele, alla tua famiglia. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Pace e bene a te, sorella.
1: Bene. Io chiedo preghiere per la mia famiglia. Sono
0: Sì.
1: Maddalena, fratello. Ho 5 figli, sono tutti sposati, ognuno ha bisogno. Ma per ora c'è mia figlia, diciamo,
0: Sì.
1: che aspettiamo il risultato d'esame. E l'altra figlia che hanno un negozio e che per ora non lavorano completamente. Sono in depressione e ci sono problemi e chiedo preghiere per l'intercessione di San Giuseppe che ci manda questa provvidenza perché
0: Certamente.
1: ormai ha 65 anni che deve andare a fare, giusto?
0: Certo,
1: E Gesù
0: certo.
1: ci manda questo pane quotidiano, come l'ha fatto? Per
0: Allora
1: l'intercessione di Gesù, della
0: preghiamo.
1: Madonnina che oggi è rimasta Immacolata da noi, si festeggia la Dolorata.
0: L'Addolorata, sì.
1: Ieri c'è stata la stazione della Santa Croce, e Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiediamo queste preghiere di voi assieme a
0: Certamente.
1: noi e intercediamo tutti per questo motivo, che ci manda il pane quotidiano e che lo libera da questa depressione perché ci sono tutte queste complesse di guai.
0: Certamente.
1: Io ringrazio voi che siete tanto veramente buoni e pregate, intercedete. Gesù ascolta il povero. Noi siamo poveri al confronto di Gesù e ti ascolta.
0: Sicuramente.
1: Vi faccio questa grazia perché quello che chiediamo ci dà. Chiediamo cose buone, giusto, si chiede. Chiediamo cose che non ce le può dare, non ce le dà. Ma questo è il pane quotidiano, è la salvezza della famiglia. E io chiedo preghiere, intercessione per voi e di voi e per tutta la equipe di Maria Visione.
0: Grazie.
1: Prego pure per voi, per il Papa e per il mondo intero, che ognuno di noi cioè meditiamo quanto è grande questo Gesù.
0: Il Gesù ci vuole bene.
1: Buona giornata.
0: Santa giornata, Gesù è accanto a noi. Facciamo un gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito,
1: e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio,
1: ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Grazie della tua preghiera, che Dio ti benedica.
1: Buona giornata, grazie.
0: Santa
1: non
0: giornata.
1: Vi dimenticate
0: sì.
1: di questa famiglia perché
0: non ti
1: c'è un pochettino di caos.
0: Che
1: io sono la nonna e c'è Zoatito.
0: Che metti pace, grazie della tua
1: buona
0: preghiera.
1: Giornata.
0: Santa giornata. Preghiamo ancora. Preghiamo per Dina da Andria, per suo figlio, per suo marito e per tutti gli ammalati che lei conosce. Preghiamo per Francesco, un ammalato psichiatrico, affinché le cure siano efficaci, ad affidarlo è Erika da Como. Signore Gesù, tendi la tua mano. Preghiamo per Anna Paola da Todi, per la salute del fratello e per le sue intenzioni, ovviamente. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ecco, sì, pace bene, come ti chiami?
2: Pace bene pure a voi. Io volevo una preghiera per mio nipote.
0: Sì.
2: Che ha incominciato la scuola e l'anno scorso non ci è voluto andare, ha 16 anni. Siccome è venuto a mancare il suo papà 4 anni addietro e lui non l'ha accettato questa cosa.
0: Immagino.
2: Perciò l'anno scorso, vediamo quest'anno, è incominciato di nuovo la scuola.
0: Preghiamo il suo angelo custode che in questo mese di settembre abbiamo tutti gli angeli e gli arcangeli.
2: Lui si chiama Gabriele,
0: preghiamo l'angelo custode di Gabriele e lo Spirito Santo di Gesù affinché intervenga in questo ragazzo. Angelo di Dio, che sei il suo custode, illuminalo, custodiscilo, reggilo, governalo, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Signore Gesù, in te confidiamo. Grazie della tua preghiera.
2: Grazie a voi.
0: Che Dio vi benedica e vi protegga.
2: Sia lodato Gesù Cristo, che
0: sempre
2: la pace sia con tutti noi.
0: Sempre sia lodato, grazie. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che chiede preghiere a preziosissimo sangue di Gesù, per Angelo, Etonia e Mattia, che possano ricevere il sacramento del matrimonio e custodire questa famiglia. Filomena da Cassino chiede preghiere per tutte le mamme e le affida alla nostra Madonna Addolorata. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per sua cugina Rosanna, per Franco, per Giuseppe, per Angela e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Meluccia, che Dio benedica la tua famiglia. Nunzia da Torre del Greco ti prega ogni giorno, Signore Gesù, per suo marito, che abbia la forza di allontanarsi dalle dipendenze, che possa convertire il suo cuore a te. Preghiere per la figlia, per i suoi studi. Giusi dalla Calabria, ti prega, oh Signore, salva il mio matrimonio. Preghiamo per Tiziana Di Gregorio, che ti chiede protezione, per Michele Lavieri, per la sua santificazione, per Melania Paolillo. Gesù, aiutaci tu, liberaci da ogni impedimento ed ostacolo, per Sofia Mendez, per la guarigione di suo figlio Nim. Preghiere per Carla Cianciolo. Signore, la tua croce possa illuminare il mio cuore quando il dolore lo rabbuia. Fa che il mio sguardo attraversi i segni di un bene che precede e fa che io sappia andare da te sempre, tu che sei la mia luce. Antonio Domenico chiede preghiere per la pace nel mondo, per le famiglie D'Amato Marotta e per tutta la Chiesa. Preghiamo per Anna Barbuscia e per tutti i suoi nipoti, per Silvana Ciaccio, che prega per Vita, che ha tanti problemi economici. Preghiere per Simone. Signore Gesù, che ci sia provvidenza. Flavia Foti chiede preghiere per tutti i suoi amici. Patrizia da Prato chiede preghiere per Alessandro, suo figlio, per la salute e il lavoro. Preghiere per lei, per tutti i sofferenti e bisognosi, per l'anima di tutti i defunti, per l'anima di Papa Francesco. Preghiere per Papa Leone e per Maria Vision. Grazie e che Dio vi benedica tutti. Marisa dalla Sardegna chiede preghiere per il lavoro dei suoi figli, per la salute di suo marito che ha il diabete, per Alice. Preghiere per Mariuccia da Valguarnera, che ci sia pace in questa famiglia, soprattutto tra il marito e la nuora. Preghiere per Giovanna dalla Sicilia, che affida Sebastiano al cuore di Gesù. Preghiere per la figlia Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. Signore Gesù, agisci tu. Giussi da Cianciana ti prega, non mi abbandonare, dacci sempre tanta salute, serenità, lavoro e soprattutto pace nei cuori. Rosa da Padova chiede preghiere per tutti i potenti, per la salute e l'equilibrio della sua famiglia e per le sue sorelle. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua salute, per il lavoro, per i suoi amici Massimo, Graziella e Carmela. Enrica da Lodi chiede preghiere per sua nipote Nicole, che desidera avere tanto un bambino, per suo genero che deve subire un intervento e per la salute del piccolo Giovanni. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la conversione di suo marito Marco e per l'unione familiare. Alessandra da Frascati chiede preghiere a Maria Santissima, a tutti gli angeli e santi, per la conversione del marito Emanuele, preghiere di protezione per i suoi figli. Miriam da Terni desidera affidare all'intercessione di Maria Santissima Jessica nel giorno del suo compleanno, augurandole ogni bene. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Anna da Foggia, preghiere per la sua salute. Preghiere per Concetta da Anzio, per Giuseppina da Napoli e per le sue figlie, per Rosa da Palermo, per la sua guarigione, per la sua famiglia, per Giovanna da Sassuolo, per Giulia che ha avuto un incidente. Gesù, confidiamo in te, a te nulla è impossibile. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Mission, siamo giunti purtroppo al termine di questa nostra ora di preghiera davanti a Gesù e con la vostra compagnia. Ringrazio tutti voi e benediciamo nostro Signore Gesù con questa preghiera. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Vi ricordo, prima di salutarvi, che oggi pomeriggio abbiamo Catena d'Amore in diretta alle 15:30 con Suor Anna Maria e alle 16:30 continuiamo a pregare per le vostre intenzioni di preghiera in adorazione eucaristica in diretta da Trapani. Che Dio ci benedica tutti. Vi auguro una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: tu, Yolimar, controllati attentamente, controllati con calma, per favore. Pensavo sinceramente di essere maturata, di aver raggiunto una certa saggezza, ma evidentemente mi sbagliavo di grosso. Signore, ascolta le nostre suppliche.
1: Per favore. No, è che il Signore ci chiede di essere bambini di cuore.
0: Di cuore, ma il corpo dovrebbe già rispondere all'età, per favore. Qui i vostri servitori, Yolimar Reyes e Candela.
1: Ciao.
0: E Roger Iglesias è sempre qui per servirvi, pronto a portarvi le cose buone del Signore.
1: Amen, amen. Bene, il programma di oggi sarà molto interessante perché parleremo del Corpus Domini e per questo avremo un ospite molto speciale, padre, come si chiama?
0: Come ti chiami, Yoli?
1: Pedro Guerra. Sì.
0: Molto bene. Padre, mio concittadino venezuelano, benvenuto.
1: Come stai, padre? Benvenuti al programma FTA Podcast, qui a Maria Vision. Come ti senti oggi?
2: Una grande benedizione per te, Yoli. Una grande benedizione per te, Jorge. Per tutti coloro che sono sintonizzati, per tutti coloro che sono connessi. È per me una gioia condividere con voi questo programma davvero speciale sul corpo e il sangue di Cristo. Parlare della totalità di Gesù, parlare dell'anima di Gesù, parlare del corpo di Gesù, parlare della storia di Gesù è qualcosa che mi affascina e è fantastico condividere questo programma con voi. Amen.
0: Quanto è meraviglioso quell'amore, padre, per questo argomento, perché è un argomento che veramente, nonostante il fatto che lo abbiamo sentito per tutta la vita, che abbiamo camminato nella Chiesa, che abbiamo camminato nella fede, Corpus Christi, è un argomento che lascia molto da sapere, lascia molto da indagare, da acquisire quella conoscenza. E sappiamo davvero che il Signore è presente con il suo corpo, anima e divinità nell'Eucaristia, ma so che c'è molto di più da conoscere su questo tema, so che c'è molto di più da approfondire. Quindi che bello che lei abbia questa passione da trasmetterci oggi queste informazioni. Ma prima di questo ci parli un po' di lei? Dov'è? Cosa fai? Da quanto tempo sei sacerdote? Raccontacelo.
2: Bene, mi chiamo Pedro José Guerra Martinez. Sono sacerdote da 22 anni. Attualmente mi trovo nella parrocchia Jesús Obrero, nella diocesi di Guarena, che corrisponde alla Grande Caracas, nella provincia di Cicina, Fitto, Caracas. E qui guidò l'incontro carismatico cattolico e guidò la parrocchia come parroco.
0: Eccellente.
1: Oh, un giro. In altre parole, stiamo parlando con qualcuno che ne sa qualcosa. Sì.
0: Non così piccola come te.
1: Sono d'accordo. Padre, guardi, credo, giusto per entrare nell'argomento, che una delle cose in cui credo fermamente, perché a volte lo si vede, no? Una volta ho letto in un libro di un autore che si chiama Flink e lui diceva che se noi credessimo davvero che il Signore è presente lì, le chiese non basterebbero a contenere tutti. Quindi credo che a volte cadiamo nel pensare, fino a un certo punto, che forse sia solo una simbologia, l'Eucaristia. Parlando della mia testimonianza, quando sono tornato alla mia fede cattolica, non lo ero? Non ero consapevole di comprendere la profondità di ciò che significa il Corpus Domini. Cosa ci può dire, padre, come introduzione, sull'importanza di questo per noi cattolici, che è ciò che ci distingue dalle altre denominazioni? Cosa ci può dire di questo aspetto così importante e prezioso che ha la nostra Chiesa cattolica?
0: Sì, per chi non conosce l'argomento, in qualche modo, come si comincia a spiegare?
1: Il Corpus Domini.
2: Può avvicinarci a questo grande mistero. Prima di tutto è un mistero che non riusciremo mai a svelare completamente, mai, che non lo comprenderemo mai del tutto, ma è sempre attuale, siamo noi che lo rendiamo attuale. Per noi l'Eucaristia non è un ricordo, per noi l'Eucaristia non è un simbolo, non è che il Signore simboleggia qualcosa, è presenza, è vivo, è presenza reale. Non è un ricordo, non è un'immagine, non è una reliquia, è presenza. Reale e importante. Uno dei modi che mi appassionano e mi affascinano per avvicinarmi al Corpus Domini è rivedere le parole e soprattutto i verbi eucaristici, i verbi della consacrazione che si trovano in diversi episodi, in diverse scene bibliche e che ci aiutano ad approfondire quel mistero che Gesù ci ha lasciato. Fate questo in memoria di me.
1: Ci senti bene, padre?
2: Sì, sì, sto ascoltando. Va bene, va bene, va bene. Penso che sia fondamentale. Parole, le parole chiave, da comprendere come elenco di parole chiave e rivedere i verbi eucaristici.
1: Ok, padre, quando parla di verbi eucaristici, cosa intende esattamente? A quali ti riferisci?
2: Ok, lo rivedremo più tardi. Ma i verbi eucaristici sono quando dice prese il pane, rese grazie, lo benedisse, lo spezzò e lo diede. Sono quattro verbi. Sono quattro verbi. Quindi questi ci aiutano a scoprire l'azione di Gesù nell'anima, ci aiutano a scoprire l'azione di Gesù nella nostra vita, nella nostra storia di vita, nel nostro passato, nel nostro presente, e ci apre verso il futuro. Quindi penso che sia affascinante rivedere i quattro verbi eucaristici. Ripeto, prese, rese grazie, spezzò e distribuì. Lo diede perché fosse consegnato.
1: Che bello, perché è proprio questo che ascoltiamo e sperimentiamo in ogni celebrazione eucaristica. Ed è qui che risiede l'importanza del fatto che tutto ciò che sperimentiamo, viviamo e ascoltiamo, la celebrazione eucaristica ha un significato che va oltre?
0: Tutto ha un motivo e uno scopo, vero? Che dovremmo conoscere e che purtroppo forse molti di noi ignorano, per così dire, tutto ciò che accade nell'Eucaristia, nel formare il corpo di Cristo, no? Come Chiesa e andare a riceverlo, giusto?
1: Totalmente d'accordo. Padre, e cosa potrebbe dirci sapendo che l'Eucaristia è uno dei pilastri, perché sappiamo bene che la Madonnina Maria e il Signore sono i pilastri su cui la Chiesa si appoggia e si costruisce per andare avanti. Quando diciamo Corpus Domini sappiamo già che stiamo parlando della divinità, dell'umanità, di tutto ciò che è rappresentato lì, nell'Eucaristia in cui il Signore è presente. Per i fratelli che dicono che in realtà non è così, cosa potremmo noi dimostrare biblicamente per provare che il Signore è davvero lì?
2: Bene, la nostra fede, il nostro magistero nel Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegnano che l'Eucaristia è fonte e culmine. L'Eucaristia è fonte e culmine. Fonte e culmine della vita cristiana. Ciò che dà pienezza alla nostra vita, ciò che le dà la felicità, ciò che dà senso alla vita cristiana è l'Eucaristia. E questo ci porta alla centralità, a essere cristocentrici, a guardare a Cristo. Non possiamo perderci nelle cose accidentali, dobbiamo andare all'essenziale. E l'essenziale della nostra vita è Cristo, Gesù. L'essenziale di ciò che ci configura, ciò che dà senso a tutta la nostra esistenza, è Gesù di Nazareth. Quindi, innanzitutto, più che un pilastro, la Chiesa ci invita a guardare all'Eucaristia come fonte e culmine della nostra vita cristiana. È quello che mi dici riguardo a quella persona che li invitiamo a fare un'esperienza, a sperimentare Gesù vivo, presente. Le dicevo poco fa che forse ciò che ci aiuta sono le parole chiave. E per me la prima chiave, la prima parola chiave per comprendere il cristianesimo è la presenza. Quando parliamo della presenza di Dio, stiamo parlando della compagnia di Dio, Dio che ci accompagna. E questo per me significa qualcosa, misticamente è molto bello. Nessuno che celebra l'Eucaristia può sentirsi solo. Nessuno che celebra l'Eucaristia può sentirsi abbandonato. E oggi, più che mai, con questa epidemia della solitudine. Cioè, il mondo si sente orfano, la gente si sente sola. Il dramma di molte persone che sono circondate da altre persone. Siamo circondati da tanta gente, ma le persone si sentono sole. Una cosa è essere soli e un'altra cosa è sentirsi soli. E nella consulenza spirituale, nella direzione spirituale ci imbattiamo in molte persone che stanno soffrendo per la solitudine. Questa epidemia sta uccidendo molte persone. Quella vita senza senso. Credo che nella festa del Corpus Domini, nell'Eucaristia, la parola presenza, insisto, la parola presenza di Dio. Guardate che quando Gesù prende, istituisce l'Eucaristia, dice questo è il mio corpo, questo sono io. Questo sono io, è la presenza di Gesù. E quando parliamo di presenza, parliamo della compagnia di Gesù, parliamo di quel Dio che ci accompagna, di quel Dio che cammina, che si fa compagno nel nostro cammino e che ci parla di tutto ciò che è vuoto, ci parla di tutto ciò che è solitudine e ci parla di tutto ciò che è sentimento di abbandono. Nessuno, Yoni Mare Roger, nessuno che celebri l'Eucaristia può sentirsi solo. Se c'è qualcuno che si sente solo, non sta celebrando bene l'Eucaristia. L'Eucaristia per lui è diventata un rito. Esattamente. L'Eucaristia per lui è diventata un culto. Ma quanto è bello quando noi, quella prima chiave, questo è il mio corpo, cioè questo sono io. E scoprire Gesù presente nella vita ti porta a guarire la tua stessa storia e a non sentirti mai solo. Per questo, che parola così bella sulla presenza di Gesù.
1: Sono totalmente d'accordo, perché prima di conoscere io non vivevo l'Eucaristia. Quando ho conosciuto mi sono innamorato e, comprendendo ogni aspetto che accade nella Messa, tutto ha cambiato significato.
0: Davvero, queste ultime informazioni che il Padre ci sta condividendo sono davvero...
1: The Lovely piene.
0: Di tantissime, tantissime informazioni che ci nutriranno nella conoscenza del Corpus Domini e di tutto ciò che dobbiamo sentire e dobbiamo conoscere attraverso questo, il sacramento di guarigione che abbiamo con l'Eucaristia.
1: E mi piacerebbe, per iniziare il prossimo blocco, parlare dell'umiltà. Credo che ci costi molto capire che un Dio si abbassi al nostro livello per stare con noi e condividere con noi. È un Dio così umile, così affettuoso, così amorevole, che fa tutto ciò che deve fare per arrivare a noi. E poi, che bello!
0: E poi, come dice il Padre, come puoi sentirti solo? Lui ti sta scegliendo affinché consumatelo.
1: Sì, esattamente. Beh, penso che sia fantastico. Non so cosa ne pensi. Voi?
0: No, ottimo. Per me, informazioni eccellenti, nuove e curative.
1: Amen. Non perderti. Passiamo alla sezione successiva. Parliamo delle altre parole, degli altri verbi. Già in azione, così da poter capire l'importanza del Corpus Domini e innamorarci di esso.
0: Restate lì, torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io lì.
1: Sono calmo, non ho detto niente.
0: Stai iniziando a capire i verbi, vero?
1: Sì.
0: Quanto è importante?
1: Sì. Le parole.
0: Dale.
2: Parole.
0: Ti eri fermato a pensare a quelle parole?
1: No, non proprio.
0: Neanche io. È incredibile quanto abbiamo bisogno di sapere per indagare, per approfondire il mistero del nostro Signore.
1: Sono completamente d'accordo. Padre...
0: Continuate a fornirci le meravigliose informazioni che ci state dando.
2: Sì, attualmente ci troviamo nel regno delle parole. La prima parola è presenza, che si riferisce all'azienda. Penso che una seconda parola, oltre a quella a cui Jolly ci ha invitato prima di andare al taglio, che era la parola umiltà, la metterei nella parola comunità. Per comprendere la parola Eucaristia, per comprendere la Messa, per comprendere la festa del Corpus Domini, è fondamentale capire che l'Eucaristia è comunità. Ad esempio, quando il Signore moltiplica i pani nel Vangelo di San Luca, dice di formare gruppi di 50.
1: Esatto.
2: C'era una folla, giusto? Era una moltitudine. E lui dice di raggrupparsi in gruppi di circa 50, cioè la folla ha smesso di essere folla per diventare comunità. Non è una massa quella che va all'Eucaristia. Credo che la cosa bella della nostra vita cristiana, di quel culmine che è l'Eucaristia, sia che l'Eucaristia non possiamo celebrarla isolati. Non è una situazione privata, non è che io vado a messa isolato dagli altri, è che l'Eucaristia mi rimanda alla comunità. L'Eucaristia parla di riunione, l'Eucaristia parla di comunione e l'Eucaristia mi spinge verso mio fratello. E la parola umiltà di cui le parlavo mi ricorda uno degli elementi propri del Corpus Domini, che è Cristo in strada. Le dicevo, Cristo è sceso, è disceso, si è incarnato. Ma la cosa bella che caratterizza la festa del Corpus Domini è che c'è una processione eucaristica. C'è una processione eucaristica ed è Cristo che va per strada. E io aspetto quel giorno con grande entusiasmo, perché è Cristo che percorre la strada della mia quotidianità, dove vivo la mia vita, dove vivo con gli altri. E quella strada non è estranea a Cristo Gesù. Cristo non è rinchiuso in un tempio. Cristo non è rinchiuso in un tabernacolo. Cristo non è isolato nella mia vita, ma Cristo fa parte del mio quotidiano. E quanto è bello quando andiamo all'Eucaristia e lì scopriamo. Quello fu l'insegnamento di Gesù. Gesù disse, dove due o più sono riuniti nel mio nome, lì sono io. Quindi l'Eucaristia non è mai un atto privato. L'Eucaristia ci conduce alla comunità. Dunque, la prima parola per vivere l'Eucaristia è presenza. Secondo, parola per vivere l'Eucaristia. Comunità, che nessuno si senta solo, che nessuno si senta abbandonato, che tu sei mio fratello. Non possiamo. Quanto è bello quando si va in chiesa prima di celebrare l'Eucaristia. Ora che arriviamo presto, almeno per salutare le persone che sono accanto a noi, per salutare le persone che sono vicine a noi, perché non possiamo celebrare l'Eucaristia come un gruppo di persone anonime o sconosciute. Siamo fratelli che celebriamo Cristo presente in mezzo a noi.
1: Oh.
0: Guarda, tutte queste nuove informazioni, giusto?
1: Oh, sto iniziando a credere di più nella comunità. Che bello. A volte le persone possono essere un po' ingannevoli.
2: Sì, ma precisamente, cioè, una delle cose che dobbiamo formare e dire è che, per esempio, ti dico, a volte dicono no, voglio una messa solo per me, giusto? L'Eucaristia non è nata così. L'Eucaristia è nata in una comunità. Cristo, Gesù, in mezzo ai suoi, in Cristo si forma la comunità e credo che sia proprio questa la direzione in cui sta andando la nostra Chiesa in questo momento, formare questo cammino insieme. Il fatto che non vai per conto tuo, non sei anonimo, insisto, magari quando andiamo all'Eucaristia cerchiamo di arrivare presto e in casa come unità del Tempio possiamo, grazie. Salutarlo e dire che bello che sei qui e che bello che condividi il tuo giorno per giorno con me per pregare insieme.
0: Che bellezza davvero, perché in questo mondo attuale, e beh, Già da tempo abbiamo sempre cercato in qualche modo di isolarci, no? Sì. Come se dovessimo vivere un'individualità quando il Signore ci comanda di stare in comunità, come dice il sacerdote.
1: Sì, è incredibile, così opera il nemico. Con videogiochi, social network, Netflix e altre piattaforme ci si ritrova chiusi in casa a guardare una serie dopo l'altra, dimenticando che siamo stati creati per la...
0: Comunità. Riconosco che vado a messa e cerco lo spazio che sia più vuoto.
1: Sì, è vero.
0: Sì, però ora questo mi porta a riflettere davvero profondamente sul fratello che ho qui accanto a me in questo momento.
1: Sì, è vero, anch'io lo...
2: Lo faccio, che non sei affatto solo, ma che l'altro è lì, pronto per celebrare con te questo momento speciale.
0: Totalmente. Tutto questo discorso è davvero illuminante.
1: Credo che dovrò andare a confessarmi dopo questo programma.
2: Penso che possiamo passare alla terza parola.
1: Sì.
2: Perché possiamo parlare di cinque parole chiave per comprendere l'Eucaristia, per poi passare ai verbi. Se le parole non sono chiare, non possiamo passare ai verbi. Allora, prima parola, presenza per vivere l'Eucaristia. Seconda parola, comunità. Credo che la terza parola sia la potenza di Dio. L'Eucaristia è la forza di Dio, è nutrimento. Nell'Eucaristia che cosa mangiamo? Pane, il pane della vita. È Cristo che rafforza il suo popolo, Cristo che ci dà forza. E per me questa parola è fondamentale perché l'Eucaristia è grazia che ci rende capaci, Dio che ci dà forza. Molta gente a volte va in chiesa scoraggiata, forse si va in chiesa tristi, ma quando celebri l'Eucaristia è una forza impressionante quella che si impossessa di te. Quando vivi l'Eucaristia, quando non sei uno spettatore dell'Eucaristia, quando non vai solo ad ascoltare la messa, ma quando vai a celebrare l'Eucaristia insieme ai tuoi fratelli, il Signore ti riempie della sua forza. Allora, questa forza opera in diverse realtà della nostra vita. Cristo è forza per la nostra debolezza, perché Roger ha le sue debolezze, Yolimar ha le sue debolezze e anche Pedro José ha le sue debolezze. Quando ci comunichiamo, Cristo viene come nostra forza. Ricordiamo l'episodio di Paolo quando chiede al Signore di togliergli la spina, che ancora non sappiamo quale fosse quella spina che aveva Paolo, ma gli dice: toglimela. Ed è impressionante la grazia, la parola che il nostro Signore gli rivela. Gli dice: la mia grazia si manifesta nella debolezza. La mia grazia, il mio potere si manifesta nella debolezza. E che bello che Cristo Gesù ci riempie nella nostra debolezza e ci dà forza nella debolezza, nella tristezza e nella malattia. Proprio la radice della parola malattia in latino è infirmus, senza fermezza, senza forza. E Cristo Gesù viene ad essere la mia forza, il mio potere. Per questo Paolo dice ai Corinzi, ai Filippesi: tutto posso in Cristo che mi fortifica. O Isaia 40, 31, quando dice: quelli che sperano nel Signore avranno nuove forze. E in Isaia 40, 29 dice: io do forza a chi è stanco. E forse a volte nella vita senti di non farcela più, che non hai più forze, che vuoi buttare tutto all'aria, che vuoi gettare tutto nella spazzatura, che vuoi arrenderti. E quando celebri l'Eucaristia ti riempi di quella forza di Dio. Per questo l'Eucaristia è un pasto e quando lo vedremo nei verbi ci innamoreremo ancora di più dell'Eucaristia perché l'Eucaristia è quella forza di Dio. Quindi per me l'Eucaristia è la forza della vita, la forza di Dio, la forza per andare avanti. Cristo mi dà forza nella mia debolezza e Cristo mi incoraggia. Per questo credo che quando uno finisce l'Eucaristia, quando il sacerdote ci dice: potete andare in pace, andiamo in pace, ma andiamo con tutta la forza del mondo a vivere. Conquisteremo il mondo perché portiamo Cristo dentro di noi, portiamo Dio dentro di noi e abbiamo quella forza che non ci scoraggia, quella forza che non ci toglie la gioia, perché supereremo le difficoltà. Ecco perché Cristo ci ha nutriti e ci ha riempiti nella Santa Eucaristia.
0: Amen. Guarda, devi far registrare questo episodio e ascoltarlo tutti i giorni sul vecchio telefono.
1: È veramente incredibile quanto sia profondamente importante conoscere e rinnamorarsi.
0: Insomma, di tutto questo meraviglioso mistero del Signore. Ma non parliamo troppo, dobbiamo lasciare che il padre continui con le sue parole.
2: Bene, la quarta parola la prendo da Giovanni 13:1 e forse qualcuno si sorprenderà perché Giovanni non presenta il mistero dell'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non ci parla dell'istituzione dell'Eucaristia, questo si trova nei Vangeli sinottici. Ma Giovanni 13:1 ci dice che Gesù ci amò fino all'estremo. Gesù ci amò fino all'estremo, fino all'estremo. E per me l'Eucaristia è un'esperienza d'amore. Io credo che la quarta parola sia amore, prima parola presenza, seconda parola comunità, terza parola forza, quarta parola per vivere l'Eucaristia, l'amore. Jolly, Roger, l'Eucaristia è un'esperienza d'amore. L'Eucaristia non può essere un obbligo, l'Eucaristia non può essere monotona. All'Eucaristia vanno gli innamorati di Dio, quelli che si innamorano, quelli che vivono e sentono intensamente l'Eucaristia. Quando vedi che la gente non risponde con entusiasmo, uno pensa, questa non è un'esperienza d'amore. Quando si è innamorati si vede, quando si è innamorati il volto brilla, gli occhi sono scintillanti. E questo succede nell'Eucaristia, quando ci si innamora di Gesù nell'Eucaristia. Lui dice, vi amo fino all'estremo, cioè ha fatto tutto e anche di più. Quella parola estremo significa che il Signore fa il massimo possibile. Quando si va verso l'estremo, ci si allunga, si va da un estremo all'altro, è perché fai tutto lo sforzo, tutto ciò che è in tuo potere per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. E che bello che la parola dice che Cristo ci ha amato fino all'estremo. Cristo fa tutto perché tu lo consumi, perché tu ti riempia di lui, perché tu abbia quell'esperienza di lui e perché ognuno di noi, celebrando l'Eucaristia, i sacerdoti avendolo tra le nostre mani, possiamo innamorarci sempre di più di Dio. La quarta parola è un'esperienza d'amore.
0: Assolutamente, stavo prendendo nota di queste parole perché non posso dimenticarle, e anche che l'esperienza dell'amore è reale. Stiamo andando verso una resa totale dell'amore di Cristo per noi.
1: Quanto è sorprendente quanto il Signore ci ami.
0: La teologia del corpo afferma che il corpo rende visibile l'invisibile di Dio. E così avviene anche nell'Eucaristia. Rendere visibile l'invisibile di Gesù nel suo mistero.
1: Oh, e lo capisco perfettamente perché non sono una persona molto mattiniera. Roger lo sa. E ultimamente il Signore mi sveglia e mi dice, Signore, tu sai che io voglio andare alla mia messa quotidiana, ma a volte mi è difficile con l'agenda, quindi beh, normalmente vado alla messa delle 7, se no a quella delle 12. Ma è incredibile, e io dico, Signore, non sono stanca, ma ti voglio vedere, ti voglio vedere. Quindi questo in un certo senso mi spinge ad andare avanti, mi spinge ad andare avanti, e a volte arrivo stanco, come assonnato,
0: Sì, ti ho visto arrivare quasi.
1: con un cuscino, ma ne esco più forte. Ed entro nel Santissimo Sacramento.
2: Esco con la forza di Dio.
1: Io entro nel Santissimo Sacramento, sì, e Arroyo sperimenta l'opposto. Lui arriva pieno di energia e poi, quando sente il Signore, se ne va nella pace del Signore. Io invece sono il contrario.
0: Io lo carico sulla mia nuvola e esco mondo trasportato.
1: E lui quasi che levita. A me succede il contrario. Io arrivo tutta spenta e poi me ne vado piena di energia, pronta per iniziare la mia giornata. Quinta
0: Quinta parola, Ioli. Quinta
1: parola.
2: parola. Posso dirti che è la parola che piace di più sia a Roger che a me e a mia madre. Festa.
1: Festa, hai visto?
2: L'Eucaristia è una festa di Dio. Per questo la chiamiamo celebrazione. Quando tu, uno non dice vado a messa, dice vado alla celebrazione eucaristica. Vado alla celebrazione, quindi deve essere una celebrazione. E se è una festa, non può essere qualcosa di rutinario. Non sono mai stato a una festa rutinaria, monotona, ripetitiva, no? Ma è viva.

0: E io credo che questo mistero a cui ci stiamo avvicinando la prossima domenica, che è proprio il Corpus Domini. Guarda, siamo stati in un torrente di festa. La Chiesa Cattolica è festosa, per questo non capisco perché ci siano così tanti cattolici annoiati e amareggiati, perché davvero non c'è tempo per annoiarsi. Quando celebri il calendario liturgico, ti posso raccontare solo le ultime tre, per non parlare della cinquantina. Abbiamo celebrato la cinquantina pasquale, la festa della risurrezione, la festa della divina misericordia, la festa del buon pastore, la festa di Pentecoste, domenica scorsa la festa della Santissima Trinità e questa domenica la festa del corpo di Cristo. Arriva la festa, la solennità così speciale in quest'anno della speranza del Sacro Cuore di Gesù. Quindi, se ci fai caso, tutta la Chiesa è una festa. La Chiesa in ogni momento è in festa, ogni momento è qualcosa di festoso. Io credo che i solenni dobbiamo celebrare Eucaristie, solenni, decorose, ma non possiamo confondere nella mia comunità, nella mia parrocchia, dico sempre, non confondiamo la solennità con la noia, non confondiamo la solennità con l'amarezza, perché Cristo è gioioso. Ci sono molti episodi, molte scene bibliche in cui lui si riempie di gioia, in cui esplode la gioia. Maria, visto che sono sul canale.
1: La visione.
0: Come dice Maria, il mio spirito esulta in Dio, l'anima mia magnifica il Signore, dove il Signore compì il suo primo miracolo, a una festa. E come celebrano il perdono? A una festa. Quando il figliol prodigo ritorna, cosa fa? Festa. Quindi Dio è sempre a una festa. Dio è sempre, come diciamo in Venezuela, Dio è sempre a una festa scatenata. In ogni momento Dio sta celebrando qualcosa. Non c'è tempo per amareggiarsi e non possiamo esserlo. L'Eucaristia non può mai essere una routine. Credo che queste cinque parole, ragazzi, ci possano aiutare a vivere l'Eucaristia. A chi l'Eucaristia non dice nulla. C'è gente che dice che per me la massa non significa nulla. Non vado a messa perché per me la messa non significa nulla. Penso che ci siano cinque parole chiave. Presenza, comunità, forza, amore di Dio e pace. La festa di Dio. Amen.
1: Eucaristia, seminando semi con una rumba dentro.
2: Amen, amen, amen. Il fatto è che, per completare ciò che dice il Padre, il mondo ci ha insegnato che la festa e la baldoria sono un'altra cosa, e poiché tu non lo senti, perché confondi quella gioia mondana con la gioia dell'anima, la gioia dello spirito, allora non riesci a capire cosa sia una celebrazione.
1: Esattamente. È qualcosa che viene da dentro, è qualcosa che non so nemmeno come spiegarlo. È
2: L'anima gioiosa
1: esatto.
2: è l'anima piena di gioia.
1: Ah, hai visto? Per questo io inizio sempre molto contenta nei programmi.
2: Bene, vediamo. Vediamo se è vero, padre.
1: Padre, non so se credo che devo affrontarlo tutti i lunedì.
2: Beh, questo è il bullismo ci fortifica, Jolly.
1: È vero. Il Signore sarà glorificato attraverso la mia ferita.
2: Il tuo nuovo ministero verrà lanciato.
0: Penso che in questo momento si completino a vicenda. Andare, penso che sia un complemento. Lui.
2: Il padre ha uno sguardo gentile, il padre ha uno sguardo gentile e vede il meglio in ognuno di noi.
1: Sono d'accordo con il padre.
2: Bene, padre, ora passeremo ai verbi, credo, giusto?
1: Sì.
0: Sì. Bene, ci sono quattro verbi.
1: Va bene.
2: Sto ancora prendendo appunti.
1: Vediamo cosa succede adesso.
0: Penso che potremmo riassumerlo in quattro e provare a spremere fuori quei quattro verbi. Vorrei concentrarmi sul primo verbo, prese il pane, prese il pane. E penso che questo ci porti a tre riflessioni. Per me, Roger e.
1: Allegro musical.
0: Ciò mi porta a considerare tre cose. Ogni volta che celebro l'Eucaristia e ogni volta che arriva il momento della consacrazione e pronuncio le parole di Gesù, prese il pane, questo mi porta ad assumere la responsabilità. Celebrare l'Eucaristia ci rende responsabili, prese. Cioè, non possiamo scaricare o trasferire la colpa sugli altri. Molte volte la nostra vita non ha senso o ci complichiamo perché viviamo dando la colpa agli altri. Gesù prese il pane e lo assunse. Credo che la parola qui sia assumere. Cristo mi porta ad assumere la mia storia e credo che significhi anche affrontare il mio dolore. Quindi prendere il pane mi porta prima di tutto ad assumermi la responsabilità.

0: quei luoghi che erano deserti con Gesù. Gesù moltiplicò i pani. Gesù era sempre attento ai bisogni degli altri. E credo che quando si usa questo primo verbo, lo dico con forza oggi a tutti coloro che sono in sintonia, Dio è in grado di rispondere al vostro bisogno. Celebra l'Eucaristia, vivi l'Eucaristia, innamorati dell'Eucaristia, perché qualunque sia il tuo bisogno, Dio ti risponderà, perché Dio è provvidente. Perché Dio ha nutrito il suo popolo. Dio non lascia il suo popolo soffrire la fame. Prese il pane significa, primo, assumersi la responsabilità. Secondo, che lui soddisfa e colma ciascuno dei nostri bisogni. E prendere il pane, prendere. E guardate cosa dice, prendete e mangiate, prendete e bevete. Questo si chiama assimilare. Cioè io assimilo la vita di Gesù, si tratta di vivere secondo lo stile di Gesù, che ora io vivrò. Non so se si possa dire così, ma si chiama vivere con la mente di Gesù, che io devo vivere sempre più secondo il suo modo. Se io mangio, si assimilano gli alimenti e quando si prende l'Eucaristia, quando tu fai la comunione, c'è una differenza molto grande. Nelle prediche, quando mi invitano a predicare, cerco sempre di distinguere. Una cosa è fare la comunione e un'altra cosa è semplicemente ingoiare l'ostia. Conosco molti cristiani che ingoiano l'ostia, ma non fanno la comunione, non assimilano, non vivono secondo il modo di Gesù, non vivono secondo la parola. Quindi quel verbo, prese il pane, prese il calice, mi porta a queste tre parole chiave. Assumersi la responsabilità che lui è capace di rispondere al bisogno che io possa avere. E invito chiunque abbia un bisogno a metterlo nelle mani di Dio. Così come dice quel verbo così bello, prese il pane tra le sue mani. Quando hai un bisogno, porta quel bisogno a Gesù nel tabernacolo o nell'Eucaristia e potrai chiudere gli occhi e vedere come lui prese il pane. Non lo rifiuta, non ti dice che non è un suo problema, ma lo prende, lo assume, lo accoglie. Ricordiamo l'episodio della moltiplicazione dei pani, proprio quando Andrea dice, qui c'è un ragazzo che ha 5 pani. Ma che cos'è questo per tanta gente? Gesù non ha disprezzato quei 5 pani, li ha presi. Per questo in quell'episodio ci sono i 4 verbi dell'Eucaristia. Si trovano nel Vangelo di Marco, quando Gesù istituisce l'Eucaristia, sono presenti nella moltiplicazione dei pani, ma ciò che mi entusiasma di più è che l'Eucaristia è l'ultima apparizione di Gesù risorto. Ricordiamo l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Quando lo hanno riconosciuto,
1: A partire dal pane? A partire dal...
0: pane, quando lo prese tra le mani, quando rese grazie, quando lo spezzò e lo condivise con loro, cosa dissero? È il Signore. E lì sentirono quel cuore che ardeva. E quando si celebra l'Eucaristia, il cuore deve ardere. Se il nostro cuore non arde, stiamo solo compiendo un rito.
1: Sì, non sono innamorati. Non sono innamorati?
2: Non capiscono.
1: Stiamo mangiando l'ostia, disse il padre. Quello...
2: Forte.
0: La differenza tra deglutire un'ostia e ricevere la comunione.
1: Che modo spettacolare di chiudere questa sezione.
2: Sì, ne abbiamo ancora un po'. 3 verbi per la prossima parte, ma non andate da nessuna parte perché torneremo subito con Padre Pedro Guerra.
1: Quello.
2: Molto bene?
1: Ci vediamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione.

0: Ciao Enrico, quest'oggi ci ritroviamo assieme per parlare dei doni dello Spirito Santo e delle virtù che ci permettono di affrontare e sconfiggere i mali che trovano terreno fertile all'interno della nostra società. Oggi tratteremo dell'intelletto e della temperanza, doni e virtù che risultano assai importanti per lottare contro il peccato notevolmente diffuso della gola.
1: L'intelletto e la tolleranza e la gola. La gola è il peccato successivo, in pratica, l'avarizia. È sempre una ricerca affannosa nella materia esterna, quindi nel possesso delle cose, per trovare poi quella che in realtà noi probabilmente cerchiamo, una gratificazione, una felicità interiore. Le cose materiali, come in genere, ti danno un momentaneo. Una momentanea soddisfazione, ho comprato, ho posseduto, e da lì nasce quell'attaccamento. Poi, perché dici, magari ce l'ho e basta, non basta, e cerchi ancora di più. Esternamente, questo non ti darà mai niente, perché interno. Allora incominciamo a cercare quelle che sono le necessità, nelle necessità nostre naturali, tipo il mangiare, cerchiamo soddisfazione lì. E ci riempiamo, non nel senso soltanto, ci riempiamo e cerchiamo sempre più con affanno, e anche lì non troveremo mai niente. È il problema grosso del mondo di sempre in generale, ma di oggi in particolare, che è sempre focalizzato nelle cose fisiche, materiali, dimenticandosi di quella che è l'essenza nostra della vita, è dello spirito. Gesù nel Vangelo dice: lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla, la carne in tutti i sensi. La carne in senso materiale.
0: Certo.
1: Quindi l'attaccarsi in modo morboso, perché poi dopo è un discendere sempre di più verso il basso. L'avarizia, che è già un male grande, perché ti condiziona molto anche nei sentimenti e anche nei rapporti poi che sono con il tuo prossimo, le paure, le invidie. Le prevaricazioni anche per poter ottenere quello che tu pensi, perché fondamentalmente quello che pensi mi darà, e la gola la stessa cosa, solo che è un grado ancora più in basso, più animalesco. Pensando agli animali in generale, loro non hanno la ragione e quindi non hanno la responsabilità. Noi abbiamo, ecco, l'intelletto, quindi la ragione, per poter analizzare e trovare poi dopo anche la via giusta. Il problema nostro è che ci richiudiamo in noi stessi, cioè nella nostra materia, nelle nostre necessità fisiche, ignorando quelle che sono invece le necessità spirituali, che sono nutrite e devono essere nutrite in modo diverso. E la gola, che è un decadimento ancora maggiore. E poi dopo vedremo, in futuro, anche la lussura, che è l'atto finale, cioè proprio la ricerca nei sensi di quello che non arriverà mai. O che arriva, ma è come una goccia che cerca di spegnere l'incendio, non la spegnerai mai.
0: Certo, una gioia effimera
1: È
0: comunque.
1: fine, sì. È necessario, la gola è necessaria, nel senso, il
0: Certo,
1: mangiare è necessario,
0: però l'abusare dopo diventa.
1: però è secondo quello che ti necessita, non perché mi piace, perché quello mi gratifica, poi dopo magari mangia troppo, stacchi, ma
0: Vabbè, quello è
1: può anche
0: vero.
1: morire di indigestione.
0: Almeno uno muore a pancia piena,
1: A
0: e alla
1: pancia piena. Beh, pensando
0: fine.
1: io su questo, per esempio, penso. E non solo i romani, quando facevano i famosi pranzi luculliani, dove proprio
0: Certo.
1: arrivavano a rigettare per continuare a
0: A
1: mangiare ancora
0: mangiare.
1: di più, cioè mangiare per il mangiare, fine a se stesso. E oltretutto fa anche male, oltretutto.
0: Sicuramente, insomma, non è
1: E
0: proprio
1: quindi è
0: consigliato.
1: triste, però, e lo vedi anche oggi, anche in tanti programmi, c'è l'esaltazione del cibo. Anche a me piace di mangiare, non è quello, però
0: Beh, comunque è sempre un piacere alla fine
1: no, no, è
0: mangiare,
1: un
0: non è una cosa
1: piacere,
0: più
1: può
0: un
1: anche essere un
0: disdegno.
1: piacere, pensando alle nozze di Cana, le nozze tu
0: Ma
1: celebri
0: certo.
1: con mangiare, con il bere, il vino, l'acqua tramutata in vino, ma è per una gratificazione maggiore, non per quella lì e basta.
0: Ma
1: Se è fine a se
0: certo.
1: stessa è terribile, perché in realtà è come girare intorno all'albero sperando di allontanarsi dall'albero. E tu non ti allontanare, ma devi prendere la giusta direzione, devi avere il coraggio, perché poi dopo è questo. E quel
0: Ma
1: coraggio
0: certo.
1: in tutte le situazioni, con tutti i peccati, chiedere aiuto all'altro. E lì ci vuole l'umiltà.
0: Giustamente. Ma passando un attimo adesso alle domande, perché l'uomo prova questo senso di appagamento nei confronti del cibo e delle bevande?
1: Beh, perché in parte c'è una una gratificazione nei sapori. E poi dopo magari, ecco, non cercando altrove, quindi non guardando verso l'alto, non cercando anche quello che è la vera essenza nostra, quella che è spirituale, e rinasce, come ho detto prima, il vortice, il mulinello che gira intorno all'albero. Cerchi sempre lì, sperando di trovare quello che poi in realtà non troverai. O poi va a nascere anche quello accontentarsi, cioè mi piace questo. E quindi certo, sia totalmente staccati dal legame divino.
0: Certo, quindi è comunque...
1: Beh, un po' adesso lo facciamo così, staccato, ma è tutto, alla fine, se ne guardiamo tutti i peccati, anche quelli capitali, non è che c'è uno e non c'è l'altro.
0: Sì, sono tutti comunque collegati.
1: Sono tutti insieme, in misure diverse, ma sono tutti lì.
0: Certo.
1: Se fai quello perché c'è anche stato quell'altro, c'è anche quell'altro. Un avaro, probabilmente anche coloro.
0: Certo.
1: Adesso
0: sono tutti collegati, no, no, certo, certo.
1: E accidioso lo stesso, sarà già lì e si accontenta di quello, però lentamente muore.
0: E alla luce di questo, quanta importanza poi effettivamente hanno il dono dell'intelletto e della temperanza per
1: la temperanza
0: contro il peccato della gola?
1: Perché ci fanno vedere e ci danno anche la misura giusta. La temperanza ti aiuta a regolarti. E l'intelletto a saper vedere là dove tu in effetti sbagli, ma questo in tutte le cose. L'intelletto e la ragione ci è data per questo. La ragione illuminata produce buoni frutti e ti indirizza, è un po' come camminare con la macchina a luci spente
0: di notte
1: o accese, cambia,
0: certo,
1: quando arrivi sulla curva non la vedi o la vedi troppo tardi.
0: Comunque
1: bisogna avere quell'umiltà. E lì mi viene sempre in mente il curato d'Ars, ma magari ne parliamo un'altra volta. Però ecco, c'è cioè quell'alzarsi verso l'alto, anche nei momenti più dolorosi, più disperati. La disperazione tende a scartare quello, però nelle difficoltà più grandi avere il coraggio di chiedere aiuto.
0: Che comunque
1: avere quel
0: non
1: piccolo
0: è
1: barlume non è facile, no? Perché
0: per
1: tanto
0: niente.
1: Più si entra nelle tenebre, tanto meno ci si riferisce alla luce, quello è tragico. E chi si perde per questo, non perché non può essere salvato, ma perché non vuole essere salvato. Perché poi certo. Si arriva paradossalmente al preferire la gola o altre cose a quello che invece sarà eterno, perché la gola finirà.
0: Giustamente.
1: Tutte le cose.
0: E alla luce comunque della rilevanza di noi del Signore che comunque ci offre per poter... appunto sconfiggere il peccato della gola, quali suggerimenti pratici si potrebbero seguire nella vita al fine di evitare di cadere comunque in questo peccato?
1: È pratici, e bisogna avere il coraggio di riconoscere che ciò ci fa male, perché poi magari anche a livello fisico ci possono portare dei problemi, l'obesità o magari la diabete. Adesso dico due cose così.
0: Certo, no. Quindi
1: però
0: comunque...
1: ci può essere quello. Tu dopo che ti guardi e vivi in quelle difficoltà, lì devi decidere. Perché il Signore sicuramente la grazia te la fa sempre. Magari anche il diventare grassi.
0: Adesso può essere un momento per capire.
1: Un campanello che suona, perché ci vedi, tu più mangi, più ti appesantisci,
0: certo.
1: Più ti ritrovi in difficoltà.
0: Quindi può essere anche un punto d'inizio per poi poter magari vivere una vita sana, diciamo.
1: È l'intelletto, cioè l'intelligenza, il vedere che in effetti io quello che faccio non mi fa bene, cosa decido? Perché poi sono io che devo decidere.
0: Certo.
1: Posso anche decidere non ringrasso, adesso vedete in modo...
0: Magari.
1: Ma...
0: Però certo, comunque è sempre un po'...
1: Il punto interrogativo. Io guardo su questo, perché poi io credo, quando ci troveremo lì, su quel momento del trapasso o poco prima, un pizzico di paura e di dubbio su tutto quello che ci sarà viene. Io c'ho un mio carissimo amico, una mamma che ormai sta, e gli ha detto pochi giorni fa: ho paura di morire, che è naturale.

0: Anche
1: Ma
0: giusto, proprio
1: certo.
0: santo. È il prezzo, è l'ultimo prezzo che si paga. Io penso che anche il santo più santo,
1: Cioè, abbiamo avuto paura.
0: o paura o comunque un barlume di dubbio, che è sano,
1: No, no,
0: guarda che è
1: certo.
0: sano, se non ci si fa trascinare da esso.
1: Va bene, io direi che abbiamo concluso. Ringrazio Enrico per la
0: Grazie
1: disponibilità e per averci comunque spiegato in che modo il Signore ci offre una
0: a te.
1: mano
0: Cercando di
1: dandoci
0: spiegare.
1: questi beni per sconfiggere il
0: Grazie
1: peccato della gola. Grazie di nuovo,
0: a te,
1: Enrico.
0: grazie a te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ciao, come va? Sono Cati Quintero e questo è Tra l'umano e il divino, un podcast fatto con tutto il cuore per voi, per la nostra crescita personale e il nostro avvicinamento a Dio attraverso quelle piccole pratiche che tu ed io possiamo fare nella nostra vita quotidiana. Per cosa? Per avere una fede sempre più vibrante e una vera gioia nei nostri cuori. Benvenuti ancora una volta in questo spazio. Oggi con un tema meraviglioso, che da un po' stavo preparando per voi e dal quale tutti impareremo. L'ho intitolato Nullità matrimoniale, una testimonianza d'amore e di fede. Ricordate che questo spazio è dedicato alla gloria di Dio e alla nostra amata madre, la Vergine Maria. Senza ulteriori indugi, voglio presentarvi la persona che oggi mi accompagnerà e che, con la sua storia, illustrerà molto bene questo tema. Lui è un padre di famiglia, un marito devoto, catechista, servitore della sua chiesa, ministro dell'Eucaristia, ma la cosa più importante è che è un uomo che ama Dio, che crede e spera in Lui. Benvenuto, Fernando Jiménez.
1: Grazie mille, Cati, grazie per avermi accolto e mi piace l'idea di fare questo per la gloria di Dio, quindi grazie, è un onore.
0: Il piacere è sempre nostro. Davvero credo che le cose non accadano per caso e che Dio ti abbia portato qui insieme a nostra madre. Per una ragione e uno scopo molto importante e so che porteremo molta luce a tante storie spezzate. Quindi andiamo con tutto l'amore per te, ma come sempre, sapete, in questo programma abbiamo la tradizione di pregare affinché Dio ci guidi attraverso il suo Spirito Santo. Allora cominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio. Vi invito in questo momento a essere presenti in questo luogo. Signore, oggi ti chiedo di donarmi pace, saggezza e forza. Oggi voglio guardare il mondo con occhi pieni d'amore. Aiutaci a essere più pazienti, comprensivi, empatici, umili, per poter vedere i nostri fratelli al di là delle apparenze, così come li vedi tu. E così poter apprezzare le qualità di ognuno. Chiudi i nostri orecchi a ogni mormorio e custodisci la nostra lingua da ogni maldicenza. Fa che solo i pensieri che benedicono rimangano in me. Oggi voglio essere così ben intenzionato e buono che tutti coloro che si avvicinano a me possano sentire la tua presenza, Signore. Rivestici della tua bontà e aiutaci affinché durante questo giorno possiamo rifletterti. Che possiamo essere oggi, come sempre, Signore, strumenti del Tuo messaggio, della Tua luce e della Tua verità. Amen, amen e amen. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E ora passiamo al dunque, caro Fernando. E ho pensato, voglio dirlo alla gente perché è importante. Parleremo della sua storia e qui sta la bellezza di tutto questo perché affronteremo un caso reale che viene con fatti, che viene con argomentazioni e sarà molto più facile assimilarlo e capirlo. Ma per cominciare vorrei che ci parlassi un po' di te, di Fernando bambino, di Fernando giovane. Dov'è nato Fernando? Com'è stata la tua formazione spirituale da piccolo, da giovane?
1: Io sono facile da identificare, sono argentino, per chi vive qui a Miami. L'accento è facile da riconoscere e ti racconterò in breve per non annoiare il pubblico. La mia fede l'ho imparata da bambino e l'ho appresa in una scuola che frequentavo, cattolica, dove avevo istruzione quotidiana di catechismo. E quindi quella fede iniziale che ho acquisito era una fede, io la definisco molto tecnica, molto ingegneristica. Una fede in cui sapevo un sacco di cose, era una base molto di molta conoscenza, se vuoi, della Chiesa e delle regole, della struttura, eccetera. Ma in realtà poco passava dal mio cuore. Quindi era una fede molto mentale, se vuoi. E così sono cresciuto, con quella fede mentale. Poi quando avevo 25 anni mi sono sposato con la mia amata Mercedes, la parte protagonista di questa importante testimonianza che andremo a rivedere insieme. Sono venuto subito a vivere a Miami, questo era nel 1990, immagina, e qui abbiamo avuto quattro figli e il mio incontro con il Dio del cuore, il Dio quando Gesù entra nel mio cuore, avviene a partire dal 2003-2004. e lì mi innamoro e mi appassiono di lui.
0: Bene, che bello sapere che fin da piccolo conoscevi la teoria e credo che quello che dici rifletta molte storie di persone dei nostri paesi e di tanti altri luoghi del mondo, dove fin da bambini ci inculcano e ci danno come la base teorica. Ma quello che dici è vero, non sempre viviamo o sperimentiamo ciò che conosciamo. Oggi, dopo tanti anni, guardando indietro a quel Fernando bambino, a quel Fernando adolescente, e cercando di contestualizzarlo con quello che succede oggi tra i giovani, perché ora sei anche formatore spirituale di ragazzi, cosa pensi o quale pensi che potrebbe essere un buon invito, una pratica o un consiglio che possiamo dare ai genitori o a chi si prende cura dei bambini per aiutarli fin da piccoli, fin dalla tenera età, a cominciare a vivere Gesù al di là del semplice conoscere la teoria?
1: Senti, vorrei fare due chiacchiere, una piccola chiacchierata, se mi permetti. Chiaro? Cosa dico ai genitori dei miei studenti? Perché dico sempre che noi catechizziamo i bambini e Gesù catechizza i genitori, giusto? In realtà, e giocava con i bambini. Quindi cerco di catechizzare anche i genitori e in una delle conversazioni che ho con loro riassumo quanto segue. I bambini, quando crescono, hanno quattro colonne molto importanti, fondamentali. Una è quella di coltivare la mente, perché siamo mente. La seconda è coltivare la parte fisica. E coltivare la parte fisica, la terza è la parte sociale. E la quarta è la parte spirituale. Per la mente li mandiamo a scuola, e non c'è alcun dubbio che andranno a scuola. Si alzano la mattina, il bambino dice che non vuole andare a scuola e comunque va a scuola. Per quanto riguarda la parte fisica, in generale li facciamo fare sport, li portiamo dal medico quando si ammalano, li curiamo quando stanno male. La terza, la parte sociale, li facciamo partecipare alla... molto con... li facciamo stare insieme alle famiglie, ai cugini, agli zii, ai nonni e inoltre coltiviamo la parte sociale attraverso la scuola e lo sport. Quindi anche queste tre le abbiamo estremamente esercitate, allenate. E quando vi parlo della parte spirituale vi dico, voi genitori mi mandate i vostri figli, a me Fernando Jiménez, che povera chiesa che mi ha come catechista, e vi dico un'ora e mezza alla settimana. E con questo a volte pretendiamo di dare una struttura a questa colonna grande e la verità è che è poca cosa. Dobbiamo fare di più per i bambini e dobbiamo fare di più a casa e dobbiamo fare di più per loro anche durante il fine settimana. Dobbiamo fare di più. Perché arrivano a 20, 22, 23 anni, come è successo a me, e ci allontaniamo dalla Chiesa. E se ci allontaniamo dalla Chiesa e non abbiamo una radice forte, a volte non torniamo più, vero? È un po'...
0: una realtà.
1: In realtà è la colonna più importante. Se coltivassimo quella colonna, le altre tre inizierebbero a funzionare molto meglio.
0: Integrità, lavorare in modo integrale. Assolutamente. Che bello, ed è un invito molto bello a tutti quelli che ci stanno guardando, come abbiamo detto molte volte qui, l'importanza che tutta la famiglia o i tutori dei ragazzi si coinvolgano in questo processo. Non è una questione del bambino, è una questione della famiglia. Molto bello questo insegnamento. Ora, Fernando Jiménez, chi consideri tu? Qual è stato il tuo pilastro di fede nella vita? Non so se un familiare, qualcuno che con il suo esempio o la sua devozione abbia segnato la tua vita.
1: A questa domanda mi viene in mente mia nonna, perché mia nonna mi ha insegnato ad avere quel Cristo vicino, quel Cristo a cui si può parlare come se fosse un amico seduto di fronte a te. E ora ti racconterò un aneddoto divertente. Lei mi diceva, Fernando, per esempio, tu chiedi tutto al Signore. Beh, a volte abbiamo degli scrupoli nel chiedere. Tu chiedi soldi se vuoi soldi, mi diceva, per esempio. Un po' per esagerare, ma mia nonna mi ha insegnato tantissimo. Poi anche mio padre e mia madre erano molto coinvolti.
0: Che bello sentire questo, perché è successo anche a me, ma con mio nonno e mia madre, che sono stati, credo, un sostegno e sono stati quelli che hanno aiutato a costruire poco a poco quella colonna che non si finisce mai di costruire. Questo è un lavoro che dura tutta la vita. Voglio fare una pausa, ma torniamo subito con il resto di questa storia, perché ora sì, entreremo nell'inizio della testimonianza sul matrimonio e l'annullamento di Fernando e sua moglie Mercedes. Torniamo subito.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti di nuovo qui a Tra l'Umano e il Divino. E continuiamo qui a conversare con Fernando e vogliamo già entrare nel vivo, parlando della tua compagna. Qui entra in scena la coprotagonista di questa storia, Mercedes. Come l'hai conosciuta?
1: Beh, la conosco da molto tempo, l'ho conosciuta già prima di sposarmi. Una storia davvero molto molto bella. E sarà anche una storia tra l'umano e il divino, vero? Perché in questa storia di amore profondo e di nullità c'è un intervento sia umano che divino. L'ho conosciuta quando avevamo circa 18, forse 20 anni, ma anche in un periodo successivo. Poi lei ha avuto un matrimonio precedente, perché l'annullamento del vincolo matrimoniale viene da parte sua e non assolutamente da parte mia. Lei aveva avuto un precedente matrimonio e poi, quando ha divorziato, ci siamo innamorati e più tardi ci siamo sposati.
0: Ok, e una domanda. Quando finalmente vi incontrerete di nuovo, perché la conoscevate già, come ci raccontate, e questa relazione inizia, sapevate del suo precedente matrimonio? Non è stato per voi motivo di mortificazione, diciamo, pensare a quella relazione in futuro?
1: Che bella domanda. Non l'ho mai fatto prima. Guarda, quando comincio a uscire o a vederla, non esco con l'intenzione di innamorarmi di lei. Così, poiché era un'amica, sono uscito per consolarla e nella consolazione ci siamo innamorati e ci siamo lasciati. Uno quando ce l'ha. Quando provavo quella passione per lei, era difficile tornare indietro, diciamo così. Portare il peso del. A causa della mancanza del matrimonio sacramentale in quel momento.
0: Come ti sei sentito quando hai finalmente capito che non c'è ritorno, che la amo, ma c'è questa situazione? In quel momento il tuo cuore desiderava già un matrimonio sacramentale, oppure prendi la decisione con quella sensazione di, beh, ecco cos'è, e io amo questa donna e voglio vivere con lei per il resto della mia vita?
1: Voglio vivere il resto della mia vita. Ci siamo inginocchiati in una chiesa per dire questo matrimonio te lo doniamo, anche se non potevamo averlo sacramentalmente. E anche se era un peso, comunque, in quel momento io non ero così tanto. Andavo a messa la domenica, ma ero uno di quei cattolici che, diciamo, sceglievano dal menù del cattolicesimo. Vado a messa la domenica, ma se ho una partita di pallavolo che mi diverte di più, mi perdo la messa. Era un po' quel tipo di rapporto con Cristo in quel momento, un po' quel rapporto dettato dalla paura di andare all'inferno se non rispetto le regole, quel rapporto che a volte ci porta ad avere un legame infantile con il Signore,
0: Il rapporto.
1: che oggi per fortuna è cambiato.
0: Grazie a lui e alla Vergine che ci protegge sempre e ci conduce per mano fino a Gesù. Quando sono già in questo percorso vanno in chiesa. Ecco, mi sembra molto bello che tu abbia condiviso che si inginocchiano e dicano: bene, questo è quello che c'è, Signore, ma cercando sempre di avvicinarsi a Lui. Però comunque passa del tempo. Cosa succede nella vita di Fernando affinché avvenga quel cambiamento e si accenda nel tuo cuore quel fuoco ardente di desiderare la sua benedizione? Perché inizialmente non era proprio la tua priorità, diciamolo così. Ma cosa succede nella tua vita? C'è stato qualche episodio che ti ha avvicinato molto di più a Dio?
1: Sì, quell'inginocchiarsi è successo nel 1990. Io, per avere relazioni negli anni, è successo nel 1990. Ho una vita molto di successo a livello professionale, il che mi allontana ancora di più da Dio rispetto al solito. A volte succede così. E poi ho un momento di una caduta professionale, una bancarotta se vuoi, ma profonda, di un grande affare, eccetera. Ed è lì che io torno a guardare, mi arrabbio persino con Dio. In quel momento dico a Dio: Signore, ti affido tutto il mio impegno, tutti i miei doni, tutte le mie ore, eppure perdo soldi e fallisco e sono un cattivo imprenditore, eccetera, eccetera. E ho quel dialogo che mi ha insegnato mia nonna all'inizio, e ho quel dialogo profondo con lui. E allora lui mi guida di nuovo a sé attraverso un amico che mi invita a un ritiro. Ma io, arrabbiato con Dio, non volevo fare un ritiro, volevo piuttosto fare qualcosa come self-improvement, e lui mi ha ingannato e mi ha portato a un ritiro. Quindi, nonostante abbia voluto andarmene durante il fine settimana, sono rimasto e Gesù ha toccato il mio cuore in quel ritiro, solo un pochino, appena appena, come se fosse da lontano. Ho visto Gesù, ma è stato sufficiente. Ho visto Gesù da lontano e mi sono avvicinato, mi sono appassionato, ho iniziato a volergli bene, a conoscerlo, mi sono innamorato e l'ho amato. Quindi è stato nel tempo, è stato così. È una relazione intensa con lui, quindi è un affetto molto speciale che ho per lui e che lui ha per me.
0: Lezione per tutti. Non dite di no ai ritiri. Non sappiamo mai cosa può succedere. E dico sempre, credimi, tutti usciamo in modo diverso e sempre in meglio. Un giorno è venuto qui un ospite molto caro, Matteo, e mi ha detto qualcosa di molto speciale. Io non sono uscito dal ritiro con un falò, qui, nel cuore. Era una piccola scintilla.
1: Giusto.
0: Ma è stata così potente che è riuscita a trasformare tutta la mia vita. E credo che questo succeda a molte persone, proprio come a te. Ed è bello ascoltare quella piccola scintilla e prestarle attenzione.
1: Bene. E in quella trasformazione, perché il Signore non si occupa di cambiamenti, Lui si occupa della trasformazione. E in quella trasformazione c'era una pietra sul mio cammino, no? Perché quando mi sono ritrovato con il Signore, mi sono appassionato e ho iniziato a voler vivere una vita di fede cattolica più attiva, mi sono imbattuto nella pietra del non essere sposato in chiesa. Ed è una pietra che ho portato con me. Così ho iniziato a cercare di risolvere la situazione, ma non ero io quello che doveva risolverla, era mia moglie, era Mercedes che doveva farlo, perché era lei ad avere il sacramento. Io ero celibe, tu eri sposata.
0: E una domanda su questo, Fernando. Quando ormai hai quel desiderio e dici no, devo assolutamente risolverlo, immagino che vai da lei, glielo racconti e lei come reagisce? Cioè, le piace l'idea all'inizio di dire va bene, facciamolo per ottenere questo matrimonio? Qual è stata la sua reazione quando gliel'hai chiesto?
1: Beh, lei ha sempre avuto fede, ha frequentato una scuola di suore, ha sempre avuto fede, avevamo una fede di coppia, diciamo così. E poi allora io comincio a dirle... Va bene, affrontiamo il processo di annullamento, che tra l'altro conoscevo molto bene perché mio padre l'avevo vissuto da bambino, perché mio padre aveva affrontato quel processo, un processo all'epoca davvero complicato, e se vuoi poi ne parliamo. E così la invito a iniziare il suo processo, e in quell'invito sono più attivo io di lei, questa è la realtà. Allora vado a parlare con il sacerdote e gli dico, padre, voglio chiedere l'annullamento matrimoniale. Ma è tua moglie? Va bene, ma dia i documenti a me. E così danno i documenti a me. Ho una cartella nel mio ufficio, la prima cartella di tutte le cose che devo fare è sempre stata quella. E c'era scritto annullamento matrimoniale. E lì avevo i documenti che lei doveva presentare per avviare il processo e li aggiornavo man mano che cambiavano, perché ogni anno cambiava il modulo, la forma, quindi mettevo il modulo nuovo e toglievo quello vecchio e la incoraggiavo a farlo. Ci sono voluti molti anni, ma un giorno lo ha iniziato.
0: Quanti anni, Fernando, in quell'attesa, con quella cartellina sulla scrivania?
1: Devono essere stati 5 anni, 6 anni. Lei ha iniziato il processo nell'anno 18. Un processo nell'anno 18? E dimmi, come pensi dovrei raccontartelo? Se vuoi lo racconto più in dettaglio. Cosa succede nell'anima o come vuoi?
0: Era proprio quello che volevo chiederti, perché è la prima cosa che mi viene in mente. Io dico, se fossi Fernando e fossi nei suoi panni, vedendo ogni giorno su quella scrivania, quella cosa che per me è una priorità, ma forse per lei no. E non perché sia cattiva, ma forse perché in quel momento non sentiva il fuoco per dire faccio questo o l'impulso, perché nemmeno deve essere facile entrare nel processo. Cosa ti ha motivato a continuare a conservare la cartella per tanti anni e a non gettare la spugna? Oppure che ruolo gioca la preghiera in te in quel momento in cui dici questo è ciò che mi sostiene?
1: Beh, la preghiera, gli amici, tutta la comunità mi vedeva non fare la comunione. E nonostante fossi molto attivo in chiesa, mi vedevano arrivare dal padre a braccia conserte. Quindi c'erano molte persone della comunità che pregavano e si impegnavano affinché questo accadesse finalmente, cosa di cui io non avevo alcun dubbio che sarebbe successa. A volte addirittura, e questo te lo dico come una battuta, come qualcosa di divertente, io dicevo: «Bene, Signore, forse vuoi che questo non accada perché vuoi garantirmi, io so che non morirò in peccato». Gli dicevo, «No, allora so che finché questo non succede, io non morirò».
0: Beh, ma è stato un atto di fede. Avevi ben chiaro che Dio, a un certo punto, nei suoi tempi perfetti, e ti dico la verità, che esempio per tutti, perché di solito chiediamo le cose, ma l'immediatezza ci uccide, quel desiderio che tutto sia istantaneo. E tu sei un vero esempio, fai attenzione, per tutti quelli che a volte dicono no, non vedo l'ora del matrimonio o no, uno è tanto tempo. E tu? Ah, 5 anni con la fede che sarebbe successo. Mi fa piacere che tu lo condivida. E ti chiedo una cosa, dopo quel momento, cosa è successo perché lei finalmente dicesse di sì, voglio farlo? E qual è stato il primo passo che avete compiuto come coppia per iniziare il processo?
1: Un giorno, solo un giorno, disse di sì, si sedette al tavolo e il processo ebbe inizio. Ecco quanto era magico. Quindi il Signore deve averla toccata in qualche modo perché iniziasse. Avevamo bisogno di 2 testimoni, così ci furono 2 testimoni. Una era sua sorella e l'altro era un nostro caro amico, che era amico già da quell'epoca, quindi conosceva anche il suo matrimonio, eccetera. Così, con questi 3 personaggi, mia moglie e i 2 testimoni, il processo ebbe inizio. È un processo in cui la Chiesa ti fa molte domande, non so se siano 85 o 100 domande, e alcune sono ripetute, altre da prospettive diverse, eccetera, eccetera. Ed è un processo che può richiedere molta introspezione, molti ricordi, a volte rimescolare alcune miserie, alcuni episodi non così piacevoli, eccetera. Può essere davvero un processo molto doloroso, per questo a volte abbiamo paura di iniziarlo, a volte è doloroso con l'altra parte nel matrimonio, a volte è doloroso con i figli, a volte. Ma comunque il risultato finale, l'outcome, è così gratificante che a chiunque mi stia ascoltando e abbia dei dubbi, per favore non dubiti, diciamo, mi rendo disponibile per chiunque voglia chiamarmi.
0: Sono un grande
1: promotore.
0: Perfetto. Ecco, qui avete i contatti del nostro canale, quindi potete avvicinarvi, potete sempre scriverci e così potete contattare Fernando che vi può guidare. Tutto con tutto l'amore. Ora, mi sembra molto bello che lo spieghiamo al pubblico perché c'è molta ignoranza a riguardo. Io faccio sempre i compiti, Fernando, e mi prendo il tempo di chiedere a varie persone prima di venire ai programmi quando si tratta di qualcosa di informativo perché voglio chiarire dei dubbi. E per esempio la gente mi diceva cosa devo fare? E qualcuno mi ha risposto no, devi solo compilare un modulo. Un altro mi ha detto no, devi mandare qualcosa al Vaticano. Insomma, tante opinioni. Qui ci parli di qualcosa di importante affinché la gente lo capisca. Bisogna iniziare un processo avendo 2 testimoni. Ovviamente le parti coinvolte devono voler partecipare, perché sanno che dovranno essere, diciamo, valutate o messe in discussione. Qual è il primo passo? Dove bisogna rivolgersi? L'arcidiocesi. Dove bisogna andare per orientarci?
1: Il parroco.
0: Il parroco.
1: Il tuo parroco è quello a cui devi rivolgerti. Il parroco. Se lui stesso non aiuta le coppie, di solito ha il vicario o qualcuno in particolare che ti darà una grande mano, sarà la persona che ti guiderà.
0: Serve un avvocato per questo tipo di procedura o puoi farlo direttamente con la persona incaricata della tua parrocchia che ti aiuta?
1: Il parroco in generale è il miglior avvocato, tuttavia ci sono persone che ti aiutano, ci sono persone che possono aiutarti, ma il processo è stato molto semplificato, è molto più semplice. È un processo onesto o deve partire dall'onestà? No, devo cercare di capire come convincere la Chiesa a dichiarare nullo il mio matrimonio. Non deve per forza essere l'evento che deve essere. Eligge, la Grecia, è molto saggia. Quindi il procedimento è molto semplice. Il parroco è la persona giusta. Il parroco ti darà un modulo da compilare e dovrai pagare pochi pesos, una cifra irrisoria rispetto a quanto pagava mio padre. E poi il questionario è la parte più importante.
0: E anche la più noiosa.
1: Sì, e anche la più profonda, no? Quel questionario io vi consiglio di compilarlo e completarlo davanti al Santissimo. Si semplifica tantissimo perché il Signore lo sta scrivendo con te, stai dialogando con Lui mentre lo compili e ricordi, e da lì si presentano le testimonianze, i questionari e la Chiesa fa il suo percorso e se dovessero aver bisogno di qualcosa ti contatterebbero. Ci sarà sempre un contatto con l'altra parte. Non posso avviarlo da solo. L'altra parte deve essere coinvolta in qualche modo, o dicendo che non mi immischierò e poi andiamo avanti, oppure dicendo che mi immischierò e poi ci immischiamo.
0: Stiamo parlando di ex. Le ex coppie in questo
1: caso. Esatto. Se sono io a dare inizio al procedimento, l'altra parte deve sempre essere coinvolta.
0: Ok.
1: Voglio dire, deve esserci. Ci sono momenti in cui dicono, è perso, è scomparso, non è più suo 30 anni fa. Bisogna cercarlo, bisogna fare l'impossibile per trovarlo.
0: Bene, in conclusione, credo che quello che stai dicendo semplifichi molto la situazione per chi, come me, non ne sa molto sull'argomento, cioè avvicinarsi al parroco è la cosa più semplice, andare nella chiesa vicino casa e parlare con lui, presentargli il proprio caso. Ovviamente devono esserci delle condizioni, devono esserci degli argomenti. Qualcuno, mentre facevo il mio processo di ricerca, mi ha detto qualcosa di molto importante. Cati, non si tratta di annullare il sacramento. Quello che bisogna trovare sono degli argomenti che dimostrino che, quando si è svolto questo evento, non aveva validità a causa di certe condizioni, che possono essere molte. Per fare un esempio, potremmo dire che una persona che forse è stata costretta a sposarsi o che si è sposata per un motivo che non era necessariamente l'amore, potrebbe avere un argomento valido per cercare quella nullità?
1: Sì, ci sono 16, credo che se non ricordo male, ci sono 16 circostanze in cui il sacramento non si è prodotto. E tu hai detto bene, io parlo di nullità e non di annullamento, perché il matrimonio non si può annullare, quello che si può fare è dichiararlo nullo, cioè che non è mai esistito. Quindi addirittura ti direi, se mi permetti di correggere, perché magari la percezione può risultare sbagliata, noi dobbiamo solo rispondere alle domande, è tutto quello che dobbiamo fare. Nemmeno io mi azzarderei a indagare quali sono gli argomenti per cui voglio presentarmi per chiedere l'annullamento. No, se rispondi alle domande con il cuore, una volta che ti presenti davanti alla Chiesa, che è saggia e giusta, se c'è un motivo di nullità, lo troverà, perché non è come in un processo penale o civile. Non devo andare con i miei argomenti, devo spogliarmi, mi spoglio davanti alla Chiesa e la Chiesa mi accoglie e mi dice: Fernando, in quel momento c'è stato sacramento oppure no?
0: Mi piace che tu lo chiarisca ed è molto importante per chi ci sta guardando, perché anche, e voglio fare anch'io questa precisazione per tutti, attenzione, questo programma non ha l'intenzione di dire: ah, oggi ti sei sposato, mi sono già annoiato, allora domani mi sposo con un altro, che bello, tanto la Chiesa mi annulla il matrimonio, come spesso diciamo erroneamente. No, questo non è l'obiettivo, al contrario. Quello che vogliamo dire è che la Chiesa, nella sua misericordia e nella sua ricerca di giustizia, sta aprendo una piccola finestra per quelle persone che cercano di avvicinarsi a Dio. Il caso di Fernando non era «voglio sposarmi e voglio fare di nuovo una festa». Il caso di Fernando era «voglio essere sotto la benedizione di Dio, voglio tornare a comunicarmi». E questo deve essere l'obiettivo, la mia vicinanza e la mia relazione con Dio, e che ci sia quella benedizione sulla coppia, che camminiamo insieme verso quella santità, non semplicemente un evento sociale o qualcosa del genere. E che bello che lo abbiamo chiaro qui, così da non fraintendere l'obiettivo di questo spazio che oggi stiamo davvero realizzando con tanto amore. E pensando a questo, allora andiamo avanti con il tuo percorso. Quanto dura il percorso di Mercedes e Fernando fino a quando finalmente ricevono la risposta?
1: Il nostro è durato di più, circa un anno, ma non di più perché mia moglie ha presentato documenti in inglese e altri in spagnolo, quindi hanno dovuto fare una specie di
0: traduzioni.
1: Quindi è durato un anno, cioè mia moglie ha presentato i documenti e dopo un anno il caso era già risolto, il che significa che oggi il processo è davvero velocissimo. Quindi vi incoraggio a farlo, è relativamente facile. Papa Francesco ha semplificato molto il processo. Lui è interessato ad avvicinare i divorziati risposati alla Chiesa.
0: Che meraviglia. Parlavi di qualcosa di molto interessante, cioè che le parti devono essere coinvolte. Cosa succede in uno scenario in cui, supponiamo che l'ex marito di Mercedes avesse detto «io non voglio collaborare», in questi casi cosa succede? Come reagisce la Chiesa di fronte a questo rifiuto?
1: Accetta la mancata collaborazione, naturalmente, e concede un certo tempo affinché la persona possa collaborare, diciamo. In questo caso Mercedes prepara i documenti, la Chiesa li invia dove si trova l'ex marito, in questo caso era a Buenos Aires. Li hanno inviati a Buenos Aires e lo hanno chiamato dandogli un certo numero di giorni per andare a visionarli e presentare la sua difesa. In un certo senso lo avevano già invitato anche prima a completare il questionario e ha tutte queste possibilità di farlo, di compilarlo insieme, di rivedere ciò che l'altra parte scrive, oppure semplicemente dire che non gli interessa e si separa dal caso, che comunque va avanti. In ognuna di queste tre modalità. Nel caso di Mercedes, Mattias, che era l'ex marito, è stato un grande collaboratore, è stata una persona che, come dice uno dei miei figli, era una persona santa, davvero, una persona eccezionale. Se vuoi ti racconto una cosa veloce. Nella mia ansia di risolvere questa questione, Mattias mi dice: Fernando, io rispondo alle domande, non c'è problema, però non farmi scriverle. Allora mi sono proposto di intervistarlo, registrare e scrivere io al posto suo, e così abbiamo fatto. Abbiamo passato 4 ore io a fargli le domande e lui a rispondere, mentre io registravo. E quando le ho scritte e le ho presentate al sacerdote, la nostra guida mi ha detto: No, Fernando, non hai capito niente. No, no, no, lui deve fare i documenti, non puoi farli tu per lui, non puoi intervistarlo, non puoi. Deve farlo lui. E quindi, beh, quel piccolo processo che ho cercato di accelerare non ha funzionato.
0: Dopo aver viaggiato fino in Argentina per intervistarlo?
1: Beh, ero già in viaggio in Argentina, non è che ci sono andato apposta, però sì.
0: Ma comunque il tempo di entrambi i giocatori...
1: Povero.
0: Deus, poverina. Ma parla...
1: Anche lui è molto gentile, la verità è che era un angelo.
0: Per chiarire un'ultima domanda in questo segmento, Fernando, che è importante. Cosa succede nei casi in cui, per esempio, diciamo, le persone, come ci ha già detto, se non vogliono collaborare, la Chiesa continua a sostenerle? C'è confusione tra le persone, ad esempio nel caso in cui abbiano divorziato? Sì. E se non hanno avuto un altro partner? Mi è stata fatta questa domanda, una signora mi diceva: mi sono divorziata e non sono più tornata a fare la comunione, ma non mi sono risposata in Chiesa. La Chiesa permette che le persone che si sono divorziate ma non si sono risposate possano fare la comunione? E nel caso delle vedove, ad esempio, come si risolve la questione del matrimonio in Chiesa? Possono risposarsi in Chiesa? Come funziona, o dovrebbero fare una nullità?
1: No, no. Il peccato per cui non ho potuto ricevere la comunione per 30 anni, quello è stato il grande dolore che ho avuto. E oltre al fatto di non avere il sacramento del matrimonio, il peccato è tecnicamente, ora metto il cappello tecnico, tecnicamente è fornicazione fuori dal matrimonio. Quindi la Chiesa non ci permette di avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, che è tecnicamente quello che è successo a me con Mercedes. Quindi un divorziato che non ha una nuova relazione non è in peccato, diciamo, di fornicazione. Potrebbe averne un altro, se ha ucciso qualcuno avrà un altro peccato, ma non quello. Quello non gli impedisce il divorzio di per sé, non gli impedisce di ricevere la comunione. Diciamo che può ricevere la comunione liberamente. Il vedovo, certo, anche il vedovo. Non c'è alcun dubbio che può ricevere la comunione liberamente e non ha bisogno di passare per il processo di nullità. Il vedovo può risposarsi e può farlo senza
0: dover fare il processo. Perfetto, bene, grazie per questa chiarezza, perché poco a poco, vedi, stiamo risolvendo domande che, credimi, molte persone che ci stanno guardando hanno, perché anch'io ho avuto alcuni dubbi, e questo è ciò che vogliamo che la gente impari oggi, che si godano e che attraverso questa testimonianza così bella possano imparare insieme a noi. Facciamo una pausa e torniamo subito con altre informazioni in questo spazio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti qui tra l'umano e il divino e continuiamo con questo meraviglioso tema, nullità matrimoniale, una testimonianza di amore e di fede. E ora sì, arriviamo al risultato finale. Quando la Chiesa vi risponde, immagino come reagiscono Mercedes e te quando finalmente vi danno il verdetto finale e vi dicono che si può fare.
1: È iniziata la festa? Beh, ce lo annunciano e allora cominciamo a chiederci. E adesso? Adesso dobbiamo sposarci e iniziamo a organizzare il matrimonio. Ce lo annunciano più o meno a giugno e allora diciamo sposiamoci a marzo, che è una data abbastanza semplice e comune. E decidiamo di sposarci a marzo e fissiamo la data per il 28. E così tutta la mia famiglia si prepara per venire, comprano i biglietti, tutti i miei amici e tutta quella gente, quella comunità che pregava, che incoraggiava, che promuoveva e che aspettava che tutto questo accadesse. Dovevamo fare una grande festa. Erano più di 400 persone per una cerimonia e una festa per celebrare. E mio papà, e ora se vuoi ti racconto un episodio breve e veloce, mio papà, che è una persona di grande fede e ha vissuto questo processo, quando è arrivata l'annullamento mi ha detto: Fernando, allora quando ti sposi? La settimana prossima. No papà, a marzo con 400 persone? No, devi farlo. Devi farlo la settimana prossima in segreto, solo tu e la tua famiglia. No, papà, voglio condividerlo con questa comunità. Non ne hai? Alla fine ha capito e quando finalmente mi sono sposata mi ha detto: Fernando, quanto è stato bello il vostro matrimonio e quanto è stato umile. E io ho detto: beh, grazie amico, spero che tu abbia capito e scusami per tutti gli argentinismi che sto dicendo. No. Quindi il 28 marzo 2020, il 12 marzo, il 13 marzo il mondo si ferma e arriva la pandemia. Quindi il nostro matrimonio è stato sospeso, come tutto nel mondo è stato sospeso.
0: Paralizzato.
1: Subito dopo ho iniziato a cercare una data e ho scoperto che la sala in cui avrei dovuto tenere la festa era aperta il 18 o il 17 ottobre. 18 ottobre?
0: Dal 20.
1: Del 2020. E quindi bene, dissi, ci sposammo quel giorno. La pandemia continuava a essere rimandata. All'inizio tutti pensavamo che sarebbe durata 3 settimane, 4 settimane, e invece continuava ad essere rimandata, e così invece di fare una festa con 400 persone, abbiamo dovuto fare una cerimonia con 130, una festa con 0 persone, ma quello che abbiamo fatto è stata una produzione televisiva della cerimonia affinché...
0: La famiglia...
1: Una trasmissione. Esatto, non so come si chiami tecnicamente, ma abbiamo ingaggiato una troupe televisiva che ci ha filmato il matrimonio, così che la gente in Argentina e ovunque si trovassero i 450 invitati potessero vederlo in diretta. E così è andata.
0: Wow, cioè sono rimasto impressionato. Ma guarda, questo è ciò che mostra la realtà della vita, Fernando. Noi facciamo progetti, ma alla fine della giornata

0: 30 anni. 3 decenni, signora. E lei mi sta guardando da casa. 3 decenni, 30 anni per aspettare 4 figli e questo signore dice: sai una cosa? Mi sposerò come Dio vorrà. Ed è stato così, trasmettendolo a distanza. Io credo che sia una lezione meravigliosa per tutti coloro che magari sono sposati da 2 o 3 anni e già vogliono scappare, perché a volte non riusciamo a capirci nemmeno noi stessi e non cerchiamo quella spiritualità che alla fine della giornata, quell'esempio di Maria per noi donne, è ciò che ci aiuterà a rafforzarci nei momenti che tutti sappiamo ogni matrimonio dovrà affrontare. Oggi, dopo questi 30 anni, ti sposi lì. Sei lì a quella cerimonia con i tuoi 4 figli ormai grandi. Il momento più importante, immagino, non è stato solo dire il sì, perché il sì lo avevate già dato prima voi due. Qual è stato il momento più speciale per voi due?
1: Il momento più speciale è stato il sì, ma il secondo, molto vicino, è stato ricevere la comunione dopo 30 anni, cioè dopo 30 anni senza comunicarmi, sono tornato a comunicarmi in quella cerimonia e mi sono commosso perché il sacerdote ci ha invitati entrambi ad andare a ricevere la comunione all'altare, lì accanto all'altare, che è stata la mia prima sorpresa, no? E io sapevo che per me sarebbe stato molto emozionante e ci invita a comunicare e tutta la Chiesa sapeva di questo momento, perché tutta la Chiesa mi aveva visto non comunicarmi per tutto quel tempo. Allora io guardo Mercedes comunicarsi e mi sono emozionato. Mi comunico io e mi emoziono. E lì non so se si sentono gli applausi, ma quegli applausi sono per quello, no? Della
0: celebrazione della tua comunione.
1: Sì, di questo sacramento che mi mancava anche.
0: Un momento. Non riesco a immaginare, perché anche a me commuove tantissimo quello che passava nel tuo cuore in quel momento e quanto deve essere stato impattante riavere il privilegio, perché è un privilegio ricevere il nostro Signore in quell'ostia, con tua moglie accanto, sotto la sua benedizione. E credo che sia un premio davvero meritato, sia per te che per Mercedes e per i suoi figli, per la sua famiglia. Lui, dopo tanto tempo passato lì ad aspettare con fede, continua ad essere dall'inizio di questa storia fino ad ora un grande esempio per noi. E c'è anche qualcosa che voglio sottolineare perché l'hai menzionato. Tuo padre ti ha detto che era bello e modesto, che è stato molto bello che non vi siate concentrati sull'impatto o sulla grandezza che poteva avere l'evento, ma sul significato che avrebbe avuto davvero per voi e per la vostra vita. Vi sposate, attraversate tutto questo processo, riuscite a celebrarlo a modo vostro e come era possibile in quel momento, perché erano circostanze mondiali. Come cambia la tua relazione di coppia nel momento in cui mettete lui al centro, come guida e benedizione di tutto, sia prima che dopo quel matrimonio?
1: Beh, quando si mette Dio al centro del matrimonio cambia senza alcun dubbio, è qualcosa di indescrivibile. E il Signore entra nel nostro matrimonio un po' prima che ci sposassimo sacramentalmente, qualche anno prima, e noi due ne abbiamo parlato e io gli ho detto: sicuramente non cambierà molto una volta che riceveremo il sacramento, ma subito dopo entrambi abbiamo concordato e ancora oggi siamo d'accordo. Il sacramento ci ha profondamente cambiati ancora di più, ha trasformato la nostra relazione reciproca tra di noi, la nostra relazione con la Santa Chiesa, la nostra relazione con i nostri amati figli e quella sintonia profonda e spirituale con il Signore nostro Dio. È difficile descriverlo. Mi è successo lo stesso con l'Eucaristia. L'Eucaristia, io ero un partecipante attivo della Chiesa, andavo a messa tutti i giorni già prima di poter fare la comunione e tuttavia da quando ho ricominciato a ricevere l'Eucaristia, lo dico ai miei amici, ho iniziato a camminare a 5 metri da terra. È stata un'altra cosa, è stata un'altra sensazione. Levitavo, era un'altra cosa. Succede lo stesso con il sacramento del matrimonio.
0: È una gioia, vero? Posso immaginarti, perché te lo dico davvero, quando vedremo le immagini dopo 30 anni poter fare questo e ora che bello che lo fai insieme a lei, perché andate a messa insieme ed entrambi potete fare la comunione. E inoltre è un esempio meraviglioso per i tuoi figli, perché lì si semina il seme che rimarrà con loro per tutta la vita. Come valuteresti oggi, dopo aver attraversato questo processo e che anche tuo padre ci è riuscito perché ha ottenuto un risultato soddisfacente, anche se all'epoca fu più complesso e più lungo, più esteso, come valuti il lavoro della Chiesa e come è stata la tua esperienza con loro?

0: riguardo al processo. La mia è stata meravigliosa. Quella di papà è stata molto più dura, ma la mia è stata lunga perché mi è costato far sì che Mercedes lo iniziasse, ma è stato così. Ne vale la pena, diciamo. Se dovessi dare un consiglio a chi ci sta pensando, è di non esitare nemmeno un istante e di sapere che il diavolo cercherà di mettersi in mezzo. Il diavolo vi darà le 200 ragioni per cui non farlo, ma fatelo. La Chiesa è saggia, la Chiesa è accogliente e affettuosa, quindi non esitate nemmeno un istante.
1: Un bel invito per avvicinarci alla fine di questo programma. E vorrei concludere con un versetto molto bello della Bibbia, 1 Corinzi 13, versetto 7, che dice che l'amore tutto supera ed è che il vero amore tutto sopporta, tutto resiste e aspetta il momento giusto. E il tuo amore è un amore vero. E quella benedizione che hai ricevuto non è stata altro che il risultato di un dono di Dio per voi, molto, molto meritato. Ti ringrazio di cuore. E voglio dire a tutti quelli che ci stavano guardando che questo programma è nato con un inizio e un obiettivo molto informativo, molto strutturato, molto catechetico come noi. Ma ascoltando e avendo questa conversazione così meravigliosa con Fernando sul suo testimonio, so detto no, qui parleremo dell'argomento, ma attraverso una storia e una storia vera, perché spesso molti di noi dubitano di fare le cose e non le fanno finché non vedono che c'è qualcuno là fuori che ha passato cose peggiori, ha dovuto aspettare molto più tempo, ma la sua fede è rimasta lì, intatta. Voglio anche fare un riconoscimento molto speciale alla nostra Chiesa Cattolica per aver aperto quella piccola finestra di opportunità che molti non conoscono. Quindi, se lei ha dei dubbi, se ha la curiosità che forse il suo caso potrebbe ottenere un buon risultato da questo processo, si avvicini. La cosa più importante è quella inquietudine che sente nel suo cuore di essere più vicino a Dio. La Chiesa, nella sua giustizia e misericordia, cercherà di aiutarli e cercherà anche quella vicinanza e quella crescita spirituale per coloro che hanno bisogno di ritornare sui loro passi, su quel cammino di santità che tutti noi desideriamo in fondo. Come vi dico sempre, ricordate che, anche se l'inganno è attraente, è sempre meglio scegliere quello giusto. Fernando Jiménez, la porta di questa casa rimane aperta affinché tu possa accompagnarmi di nuovo qui con la Vergine. E illuminarci con la tua saggezza. Grazie di cuore per essere qui.
0: No, è gratuito, grazie, è stato un programma molto divertente, grazie mille. Mi hai fatto sentire molto bene ed è stato molto facile chiacchierare con te.
1: No, qui le porte sono sempre aperte per te. È un piacere essere con voi e ci vediamo nel prossimo episodio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Una giornata all'insegna della famiglia, certo, della preghiera, della testimonianza, ma anche una giornata dedicata alla figura del nonno. E qui con noi abbiamo la signora?
1: La signora Olga.
0: Da dove viene, signora?
1: Da Montesilvano Pescara.
0: Da Pescara. Allora, signora, una giornata anche dedicata a lei. Cosa porta via? Quale tesoro porta via dalla giornata di oggi?
1: È un grande amore per il mondo, per Gesù e per i nipoti. Riporta la pace nel cuore.
0: E qualche familiare è rimasto a casa, signora? Allora, se dovesse condensare tutto questo incontro con una parola, vedendo i suoi figli, quale parola vorrebbe rivolgergli, condensandolo in una sola?
1: Riportando l'amore di Dio che ha dato la vita per noi, e riportare l'amore, questo voglio riportare.
0: Allora, cosa porta via, signora, da questa giornata con il Papa e all'insegna di tanto amore e tanta gioia?
2: La gioia della famiglia. A me mi ha colpito moltissimo quando ha detto di chiedere scusa, di bussare e dire grazie. E queste cose mi ha colpito molto.
3: Altrettanto. Che problema c'è? Siamo venuta con un amore immenso a conoscere sto Papa, sì, a proprio a vederlo da vicini. E che devo dire, io i nipoti li amo e vorrei che tutto il mondo amassero figli e nipoti come li amo io, allo stesso modo.
0: Allora mandiamo un saluto tutti quanti al Papa, trasmettiamo il nostro affetto al Papa Francesco.

0: alla conclusione di questa prima giornata trascorsa insieme al Papa e a tutte le famiglie, ma sentiamo dal vivo le impressioni delle famiglie, cosa stanno portando via. Signora, le posso chiedere una testimonianza? Parla italiano, signora? Allora, dopo una giornata all'insegna della preghiera, della testimonianza, della condivisione, cosa porta via nel suo cuore, cosa porta a casa sua?
1: Tanta dolcezza e tanta gioia.
0: Grazie, signora. Chiediamo anche a altri fedeli, altre famiglie, altre... Signora, le possiamo chiedere una cosa?
2: Prego.
0: Allora, dopo tanto parlare del Santo Padre, dopo tante condivisioni, testimonianze, preghiere, canzoni e quant'altro, quanto di buono, quanta gioia porta via nel suo cuore oggi dentro la sua famiglia?
2: L'amore di Dio.
0: Grazie. Ottimo, la signora viene da Lecce, lei viene da Lecce. Allora signora, cosa porta via? Quali sono i tesori che si porta via dopo questa bellissima giornata?
3: È un'esperienza bellissima, ero stanchissima e mi è passata tutta la stanchezza nel vedere, proprio c'era una pace, una non so neanche cosa dire. Sono emozionata ed è stata una giornata bellissima. Ritornerò anche domani mattina per vedere la messa. E sono stata molto felice, ho la pelle d'oca al pensiero del Papa, che è bellissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, e molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama? O comunque da dove viene, capisco, dall'Ucraina.
1: Sì.
0: Il nome?
1: Mio nome è Tetiana. E vengo da Ucraina, certamente, e vengo qua con altre 50 sore da 15 congregazioni di rito greco-cattolico e romano-cattolico che serviamo in Ucraina, in tutte le parti di Ucraina.
0: Ecco, a Međugorje qua siete già stati o siete la prima volta qua?
1: Io personalmente questa è la mia quinta volta e terzo Bloody Fest, quindi questa è già un'esperienza, come tornare a casa a mamma.
0: Ecco, come tornare a casa, lei ha detto.
1: Sì.
0: Cosa dice per lei la parola tornare alla fonte, ciò che di questo festival?
1: Sì, capisco. Io ho 23 anni già nel convento come suora, però vedo che per me questo è un invito a ritornare a questo primo amore che è Gesù, che è Dio. Perché siamo missionari e serviamo, è tutto una situazione di guerra in Ucraina e tutto questo, si prende tanta energia, quindi per me tornare al fonte, tornare ancora a questa relazione a Gesù, a quella mia vocazione, che io prego qui che Lui mette questa fiamma ancora, questo innamoramento primo, che posso servire il mio popolo, la gente che Lui mi ha dato, che è la sua gente. Quindi questo tornare a quello che è importante, che all'inizio, era parola, era Dio, era Lui, quindi tornare a Lui, Lui è sorgente della vita.
0: Quale sarebbe la differenza andare verso la fonte, verso Gesù, diciamo da solo, o altra possibilità, essere aiutato dalla nostra cara madre?
1: Già una domanda dice la risposta a questo, una grandissima sofferenza. Quando io penso di andare da sola, non ce la faccio. Ogni tanto, quando ho provato e sono forte, posso, no, io mi cado, io mi cado anche in peccato, oppure qualche debolezza, oppure vado diversa direzione che penso là la sorgente, la fonte, no. Quindi la madre sa dove è suo figlio, la madre sa la strada, la madre sa come, quindi certamente io meglio con madre, non da sola, sì, non ce la faccio da sola.
0: Papa Leone XIV ha mandato un messaggio a giovani per incoraggiarli e di seguire questa strada,
1: sì,
0: verso la vera sorgente, non seguire le false pozzanghere, come
1: sì,
0: si può dire.
1: Sì.
0: Giovani ragazzi qua ballano, cantano, cosa dice per questo modo di pregare?
1: Mi piace, perché si prega con l'anima, si prega con il corpo, con i gesti. Per me è questa un'esperienza che tanti giovani sono venuti qua, hanno lasciato cellulari, hanno lasciato suoi amici, magari potevano andare al mare o qualche altro, ma qui in questo caldo stanno, pregano, adesso è cominciata la preghiera di mattina. E quando io vedo, io sempre commosso, che tanti giovani da tutto il mondo vengono qua a questa sorgente, perché sì, i giovani sono belli, ma il mondo vuole lì per se stesso, ma poi distruggere. Ma Dio vuole per se stesso e rinnovare, fare crescere. Quindi io mi piace tanto Bloody Fest, che mi ingiovanisco,
0: certo.
1: Divento più giovane, ma piuttosto nello spirito. E sì, i giovani per me sono testimoni anche, perché questa è la nostra Chiesa, non solamente il futuro, ma già il presente della nostra Chiesa. Quindi quando specialmente durante adorazione vedo che i giovani pregano in ginocchio davanti a Gesù, una cosa meravigliosa.
0: Quanto segue lei i messaggi dalla Madonna di Međugorje?
1: Scusa?
0: Quanto segue i messaggi dalla Madonna di Međugorje?
1: Ho sempre il libretto vicino al mio letto, quindi magari non ogni giorno, questo devo dire la verità, però ogni tanto apro, leggo e vedo che questo sì, mi anche fa sempre dare direzione, ma sempre 25 questo messaggio, quindi quando c'è messaggio da
0: vedente, lo si aggiorna.
1: Sì, poi anche cerco di distribuire tra i miei amici, parenti, suore, così, certo, perché sì.
0: Bene, questo ultimo messaggio, sì, la Madonna ci invita di leggere Sacra Scrittura. Sì. Lei sa che questa spiritualità della Madonna di Medjugorje è quella che noi chiamiamo cinque sassi. Sono queste cinque pietroline contro il nostro Goliath. Sono le cose con quali andiamo più vicino verso la sorgente, no?
1: Sì, sì.
0: La confessione, abbiamo parlato anche della confessione perché ieri era il giorno di Porziuncola. Oggi in particolare parliamo della lettura della Sacra Scrittura.
1: Sì.
0: Ecco, per lei cosa ci può dire per la lettura della Sacra Scrittura?
1: In questo contesto che vivo oggi, perché in Ucraina abbiamo già il quinto anno di guerra, e abbiamo queste notizie. E io un giorno ho scoperto che io guardo queste notizie, guardo, e poi mi chiedevo cosa io cerco in queste notizie. Perché è sempre triste, sempre distruggente, sempre così, ma io guardo come cerco, io cerco buona novella, qualche buona notizia che magari è finito, magari qualcosa di buono. E poi Dio mi ha detto, Catania, qui tu non troverai la buona notizia. Apri la mia parola, queste parole. Quindi nel mondo ci sono tante parole. E sono buone, ci sono purtroppo di criticismo, di non è buone notizie, quindi in questo mondo abbiamo bisogno di queste buone notizie, e questo non è parole vuote.
0: Questo si
1: dice,
0: ricollega perfettamente su quel, sì, discorso, non bere dalla pozzanghera, prendere,
1: esatto,
0: dalla sorgente,
1: sì,
0: cioè la parola di,
1: sì,
0: Dio.
1: Sì, esatto.
0: Io la ringrazio, la auguro un buon festival.
1: Grazie mille, grazie, ecco, e altrettanto.

Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Oggi ho a cuore tante vostre situazioni, tante vostre intenzioni, le vostre lacrime, le vostre sofferenze, perché le vogliamo mettere tutte nei dolori di Maria, nel cuore immacolato di Maria. Maria ai piedi della croce che offre la sua sofferenza, offre il suo dolore. Per tutti noi. Oggi celebriamo la Maria addolorata e questo mistero del dolore di Maria in cui contempliamo quanto Maria ha amato Gesù, perché davanti al dolore del figlio lei è stata, è rimasta ai piedi della croce. L'immagine di Maria addolorata è un'immagine molto vicina a tutti noi, perché nessuno è esente dal dolore, dalla sofferenza, dalla difficoltà. E pensare che Maria è accanto a noi ci dà coraggio, ci dà forza, ci dà quella serenità e ci dà la forza di dire: eccomi, Signore, eccomi. Come potete vedere, ho messo ai piedi della croce sette spade. Le sette spade rappresentano proprio quelle spade di dolore che hanno trafitto il cuore di Maria. Ricordate quando Maria ha presentato Gesù al Tempio, il profeta Simeone le ha detto: tuo figlio è segno di contraddizione, una spada trafiggerà la tua anima. Nel corso degli anni Maria è stata trafitta da particolari dolori, tra cui quando lei per proteggere Gesù, custodire la vita di Gesù, deve fuggire in Egitto. Quando perde Gesù nel Tempio, il Vangelo dice: angosciati io e tuo padre ti cercavamo. L'angoscia, questo sentimento di Maria, possa stare anche nel nostro cuore quando perdiamo Gesù. Possiamo sentire quella santa inquietudine, come dicevano i santi, come diceva anche Sant'Agostino, quell'inquietudine, quella sofferenza che ci fa cercare Gesù. Maria ci doni questo dolore perché possiamo cercare Gesù, possiamo non perderci d'animo in questa ricerca. Un altro dolore di Maria che ha trafitto il suo cuore è quando ha incontrato Gesù sulla via del Calvario. Quando lo

Vede crocifisso quando muore Gesù, quando viene consegnato Gesù morto, deposto dalla croce, e quando Maria lo porta al sepolcro. In questi dolori vediamo

0: del Padre. E così vogliamo pregare oggi, vogliamo metterci nelle mani della nostra Mamma Immacolata e pregare perché lei sia la nostra forza, il nostro rifugio, la nostra gioia nell'andare avanti, non perderci d'animo. C'è un pensiero molto bello di Epicoco riguardo proprio nel contemplare la Madonna addolorata. Dice così: la memoria della Beata Vergine Maria addolorata non è l'esaltazione del dolore di Maria, è piuttosto la contemplazione del modo con cui Maria vive il dolore. Il Vangelo ci consegna un'immagine semplicissima e potentissima. Maria stava presso la croce di Gesù. Quel verbo stare, dice tanto, dice tutto. Maria non può cambiare ciò che sta accadendo, non può impedire la sofferenza del figlio, non può sottrarlo dalla croce. Non ha spiegazioni capaci di rendere accettabile ciò che sta vedendo. È disarmata, eppure rimane. Questo ci insegna Maria, rimanere accanto alle persone che amiamo quando stanno vivendo un momento difficile, quando ci sentiamo impotenti, non possiamo fare nulla, non possiamo cambiare quella situazione, quell'evento, non possiamo togliere quella sofferenza, quella malattia. Per il nostro stare accanto, il nostro amore è dà forza, consolazione alle persone che amiamo. Con questi sentimenti vogliamo iniziare questo nostro incontro di preghiera. Siamo contenti di ascoltarvi, di leggere le vostre intenzioni, anche di ricevere le vostre telefonate per pregare insieme. Io vorrei pregare in modo particolare per tutte le mamme, e le mamme solo loro sanno cosa significa vedere un figlio che soffre, un figlio che non segue la strada giusta, che frequenta delle brutte compagnie, che ha una malattia, un momento difficile. Noi vogliamo mettere nel cuore di Maria tutte le lacrime di queste mamme. Sappiate che anche le lacrime sono un'espressione della nostra preghiera. Dice un salmo: il Signore raccoglie le nostre lacrime, conta i nostri passi. Ci affidiamo a te, Maria, che stai ai piedi della croce accanto a Gesù. Donaci la forza di dire eccomi e di non mollare, di non indietreggiare davanti alle situazioni che non possiamo cambiare. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vogliamo pregare per le vostre intenzioni, in modo particolare per Alice dagli Stati Uniti, per Amiel dalle Filippine, per Ana Dominguez, per Andrea Pezzotti, per Andrea da San Giorgio di Mantova, per Antonio dalla Spagna, per Carlos Gabriele dal Cile. Per tutte queste intenzioni vogliamo pregare sotto la tua protezione e cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per Claudio da Santos, per Connor dall'Irlanda, per Cristina Parassida. Pronto, pace bene? Pronto? Pronto, pace bene? Per questo nostro fratello o sorella che ci sta chiamando, non riusciamo a collegarci.
1: Pronto,
0: Pronto,
1: sono
0: pace
1: la mamma di
0: bene?
1: Andrea.
0: Pace bene, pace bene. Ti ho pensato
1: Sono la mamma di
0: tanto,
1: Andrea.
0: oggi ti ho pensato in un modo particolare perché La devi sentire vicino vicino la mamma addolorata. Va

0: Bene, preghiamo lei per tutte le tue intenzioni. Come sta Andrea? Pronto? Pronto?
1: Non sta bene, Andrea.
0: Mi dispiace che
1: Non
0: non.
1: sta niente bene, sta peggiorando e io sono tanto angosciata. Chiedo aiuto alla Madonna, a Gesù, a San Carlo Acutis.
0: Preghiamo per Andrea e perché la mamma possa dare forza, guarigione a tuo figlio e anche tanta forza a te nel
1: Abbiamo
0: continuare
1: bisogno
0: la tua missione
1: Gesù,
0: materna.
1: della Madonna.
0: Va bene, preghiamo Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Piena di
0: Amen.
1: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Maria, salute degli infermi, prega per noi. Preghiamo anche Carlo Acutis, che tu ti affidi tanto alla sua preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Buon pomeriggio, salutaci Andrea,
1: al Figlio e
0: ti
1: allo
0: stiamo
1: Spirito
0: vicino.
1: Santo, come era nel principio, ed ora sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Pace bene, buon pomeriggio, ci risentiamo. Pace bene. Per questi nostri fratelli e per queste nostre mamme che hanno perso un figlio e il loro dolore è così profondo che soltanto Maria può lenire questa sofferenza e questa ferita. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace bene?
2: Pace bene sorella, mi chiamo Anna Virginia,
0: Pace bene, da dove chiami?
2: da Roma.
0: Da Roma, per chi vogliamo pregare, Anna?
2: Io dunque sono stata operata 4 volte e adesso è passato diciamo quasi 8 o 9 mesi. E non riesco a riprendermi. Adesso ho chiamata perché mi ha preso la disperazione. C'ho sempre la pressione alta. Adesso c'ho 180 e praticamente non va giù con tutte le medicine che prendo. Questo non glielo so dire. Allora mi sono detto, si vede che la Madonna vuole così. E allora io ho pensato, mo sono stanca, non ce la faccio più. Oggi ricorre la Madonna addolorata, dico fai un miracolo, fai un qualcosa. E ho acceso la televisione e ci siete voi. E
0: Ah, va
2: mi
0: bene.
2: sono detta adesso chiamo.
0: Siamo contenti di stare con te, accanto a te. Ti offriamo veramente con tutto il cuore la nostra preghiera. E ascoltandoti mi è venuto in mente un pensiero di Madre Teresa di Calcutta. Lo sai, Madre Teresa chiedeva alle persone che soffrivano, che erano afflitte da malattie, da difficoltà particolari, gli affidava una missione, gli affidava una sua suora perché potesse con la sofferenza, con la preghiera di queste persone, le sue consorelle avrebbero avuto la forza di portare avanti la loro missione di carità, di donazione ai poveri. Quindi con l'aiuto di Dio, con l'aiuto di Dio, sentiti veramente una missionaria anche tu nel donare la tua sofferenza al Signore. E noi preghiamo perché la Madonna possa lenire le tue sofferenze e possa donarti la salute. Va bene, vogliamo pregare insieme un'Ave Maria?
2: Ascoltami, dove ti trovi in questo momento?
0: Noi stiamo ad Assisi.
2: Ah, va bene, no, pensavo che eravate a Međugorje.
0: No, no, no, no. Però ci siamo collegati anche tanti nostri... l'equipe di Maria Vision anche a Međugorje sono lì per pregare, per è una rete di preghiera, quindi anche lì sono presenti.
2: Sono una terziaria francescana laica.
0: Ok.
2: E quindi sono cresciuta nella chiesa. Adesso sono sposata, ho i figli e tutte queste cose, però a un certo punto, quando ti viene tutto uno sopra l'altro, di cui non riesci neanche a ragionare né con Gesù né con la Madonna, sembra che sei stata abbandonata da tutti quanti, allora poi arriva lo sconforto. E adesso mi trovo in un momento che mi sento male, ma non c'è nessuno in casa. Allora offriamo tutto al Signore.
0: Offriamo tutto al Signore, la Madonna è con te, quello è sicuro. La Madonna è con te, dove c'è la croce c'è Gesù, c'è la Madonna. Anche Padre Pio la vedeva sempre presente, la Madonna, perché anche lui che soffriva tanto, e diceva la Madonna è accanto a me per darmi sollievo nella mia sofferenza, per darmi forza. Diciamo insieme un Ave Maria, Anna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Maria, il Santissimo è esposto davanti.
0: Sì, che bello, sì. E Gesù è con noi.
2: Con la sua mamma addolorata.
0: Sì.
2: Offriamo a loro questa Ave Maria.
0: Sì.
2: Io, come ti chiami?
0: Anna Maria.
2: Pure tu?
0: Sì.
2: Ma sei laico o sei suora?
0: No, sono suora.
2: E allora, un abbraccio in più.
0: Pace bene, grazie. Ci risentiamo, noi ti siamo vicino, Anna, va bene?
2: Va bene.
0: Pace bene.
2: E allora, un abbraccio e fammi una cortesia, rivolgi gli occhi al cielo e manda un abbraccio da parte mia alla nostra mamma celeste.
0: Sì, va bene. Stasera parteciperò alla messa e ti penserò. Va bene.
2: Grazie.
0: Pace bene.
2: Pace
0: bene.
2: Pace
0: bene. In questo momento mi è venuto sotto gli occhi le bellissime parole del Salmo 30, un salmo di fiducia. E il salmista prega questo salmo in un momento in cui lo sconforto, il buio avvolge il suo cuore. E quindi io penso a tutti voi che state vivendo momenti difficili di sconforto in cui sentite l'abbandono di Dio. Io per tutti voi prego questo salmo. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché tu sei la mia rupe e la mia fortezza. Per il tuo nome guidami e conducimi. Pronto, pace bene?
3: Pace bene, sono Concetta.
0: Pace bene, Concetta.
3: Come sta?
0: Bene, grazie. Sono contenta che siamo ancora insieme.
3: E speriamo che possiamo continuare sempre a poter pregare anche insieme. Per me mi fa tanto piacere in tante situazioni veramente dolorose. Allora, voglio affidare oggi al cuore immacolato di Maria, all'addolorata, tutte le nostre gioie, dolore, preoccupazione e tanti nodi impossibili. Poi voglio pregare sempre, continuo sempre a pregare per la guarigione dei miei figli, dei miei nipotini e di me stessa che ho tante patologie, di darmi la forza di andare avanti, perché in certi momenti è veramente molto difficile. Poi voglio affidare questo anno scolastico, questo percorso di anno scolastico per i miei nipotini, che quello che hanno già iniziato, e la protezione di quelle più piccole. E poi voglio pregare per la conversione di ogni membro della mia famiglia, compreso me, e per tutti gli ammalati del mondo, per questa grande famiglia, per il lavoro di mio marito, che in questo periodo lavora un pochettino lontano, in cui ho sempre la salute, e per i problemi finanziari di alcuni membri della mia famiglia. E oggi un pensiero voglio rivolgere a tutte quelle che le mamme che sono nel dolore, che hanno perduto un figlio, specialmente per mio fratello, mia cognata, e poi per tutte, e per tutte le anime del purgatorio, e per tutti i miei pareti defunti, e per tutti i bambini che non sono mai nati.
0: Mettiamo tutto nel cuore immacolato e addolorato di Maria e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
3: Padre nostro,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Buon pomeriggio allora.
3: Prega per noi.
0: Ci risentiamo, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene. Dice San Paolo: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate gioire ed esultare. Aiutaci a completare in noi ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio, o Maria. E facciamo una piccola breve pausa e poi ritorniamo a questo nostro appuntamento, a questo nostro incontro di preghiera. Grazie.

0: Pronto, pace bene, ben ritornati al nostro appuntamento di Catena d'Amore. E mi sono un po' distratta perché stavo pensando a un salmo per condividerlo con voi, il salmo del Buon Pastore. Se vado in una valle oscura non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Voglio iniziare così questo nostro secondo incontro di Catena d'Amore, perché quando siamo nella sofferenza, nel buio, non riusciamo a sentire la presenza di Dio e noi dobbiamo con la preghiera attaccarci al Signore, gettare questo ponte. La preghiera è un ponte tra noi e Dio, tra noi e il cielo. E, Signore, tu sei il mio pastore, senza di te non ho alcun bene. Voglio pregare per tutti voi che state vivendo momenti difficili, di difficoltà, anche un po' di crisi di fede. E vorrei pregare San Carlo Acutis perché possa aiutarci e sostenerci in questi nostri momenti difficili. E Carlo ci ha dato un esempio molto bello di fede, perché nel momento della sua malattia, della sua sofferenza, lui ha saputo dire di sì al Signore, grazie proprio a questa unione che aveva con Dio, un'unione che ha saputo coltivare con l'adorazione eucaristica, con il sacramento dell'Eucaristia, con il sacramento della riconciliazione e con la preghiera, soprattutto la preghiera del Santo Rosario che lui amava tanto pregare durante la giornata. Aiutaci, attiraci a Gesù. Soprattutto quando i nostri occhi sono velati dal dolore, dalla sofferenza, dalle difficoltà. Sostienici e incoraggiaci a non mollare, a rimanere accanto a Gesù nella preghiera e offrendo tutto ciò che stiamo vivendo. Amen. Voglio pregare per tutti voi che ci avete scritto e vi ringraziamo veramente di cuore per la vostra fiducia nel chiederci la nostra preghiera. Pronto, pace bene?
1: Pace bene,
0: Come ti
1: mi
0: chiami?
1: chiamo Emiliana, sì.
0: Emiliana, da dove chiami?
1: Mariano Alpi,
0: Ah, va bene. Perché vogliamo pregare, Emiliana?
1: per me, per la mia salute, che c'è problemi delle braccia, dolore, artrosi, un po' di tutto.
0: Preghiamo per la tua salute, ci affidiamo alla preghiera di Maria. Vogliamo pregare insieme la Salve Regina? Regina,
1: Ecco, salve Regina,
0: Madre di misericordia,
1: misericordia, vita,
0: vita,
1: dolcezza,
0: dolcezza e
1: speranza nostra,
0: speranza
1: salve.
0: nostra, salve.
1: A
0: A
1: te
0: te
1: ricorriamo,
0: ricorriamo, noi esuli,
1: noi
0: figli
1: esuli
0: di
1: figli
0: Eva. A
1: di Eva. A
0: te
1: te
0: sospiriamo,
1: sospiriamo,
0: gementi e
1: gementi,
0: piangenti, in
1: piangenti in
0: questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di lacrime.
0: lacrime.
1: Orso
0: Orso dunque,
1: dunque,
0: avvocata
1: avvocata
0: nostra,
1: nostra,
0: rivolgi
1: rivolge a
0: a
1: noi
0: noi
1: per gli
0: quegli
1: occhi
0: occhi
1: tuoi
0: tuoi
1: misericordiosi
0: misericordiosi.
1: e
0: Mostraci
1: mostraci
0: dopo
1: dopo
0: questo
1: questo
0: tuo
1: esilio, Gesù.
0: esilio, Gesù, il
1: Frutto
0: frutto
1: eletto del
0: benedetto
1: tuo
0: del tuo
1: seno, o
0: seno,
1: clemente o
0: o
1: pia, o
0: clemente
1: dolce
0: o pia, o
1: Vergine
0: dolce
1: Maria.
0: Vergine Maria. Buon pomeriggio, Emiliana, grazie per essere
1: Grazie,
0: stata
1: un'altra
0: con
1: leva,
0: noi. Pace
1: grazie. Altrettanto leva. Pace
0: bene,
1: bene.
0: pace bene, pace bene. Guardando l'immagine del crocifisso, è come non ricordare le parole bellissime di Gesù rivolte alla mamma, alla madre: Donna, ecco tuo figlio. E Maria, in queste parole, ha accolto ognuno di noi. E sentiamo veramente Maria come la nostra mamma e come Giovanni, il discepolo amato di Gesù, la dobbiamo accogliere nella nostra vita. Nel nostro cuore, nella nostra casa. La casa esprime tutto ciò che più caro abbiamo. E grazie Gesù per averci donato Maria in questa festa della dell'Addolorata. Come ha detto Ipicoco, contempliamo soprattutto l'amore di Maria per Gesù, per ciascuno di noi, l'amore coraggioso e fedele di Maria. E noi vogliamo chiedere a Maria questo amore. Tante volte pensiamo che amare, uno deve sentire soltanto il piacere, la gioia. Ecco, Amare comporta anche il sacrificio, la rinuncia, però è talmente bello il rinunciare a qualcosa per la persona che noi amiamo, è come dare alla luce un figlio, in quel momento che stai soffrendo, quando vedi poi alla luce il bambino e dimentichi tutto quello che hai sofferto. Quindi Maria ci insegni ad amare così, ad amare abbracciando tutti coloro che il Signore ci ha affidato. E preghiamo per Daniela, per Dan, per Diana Luz dalla Spagna, per Elena, per Eloisa, per Felicity e per Felis dagli Stati Uniti. Questi nostri fratelli ci chiedono preghiera sia per la salute e per altri problemi finanziari, di fede, crisi di fede, e vogliamo pregare per questi nostri fratelli affidandoli proprio al Padre Celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per Filomena dal Portogallo, per Fiona, per Francesca da Siracusa, per Françoise. Françoise ci chiede: richiesta di misericordia divina, di contrizione e conversione, di totale liberazione, di guarigione integrale, di santificazione per lei e per la sua famiglia. E noi preghiamo per questi nostri fratelli che desiderano un cammino di conversione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. O Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per Giovanna da Bologna, per Giusi Borrelli da Agropoli. Pronto, pace bene?
1: Buonasera,
0: Pace bene.
1: sorella, io quando vedo lei mi rinfranco l'anima, sono contento quando la vedo, ecco.
0: Grazie,
1: Ho perso mia moglie e sono in sofferenza,
0: come
1: sono
0: ti
1: in sofferenza.
0: chiami? Dimmi come ti chiami.
1: Antonio mi chiamo,
0: Antonio,
1: Antonio.
0: ci hai chiamato anche l'altra volta, sì, Antonio. Dimmi
1: No,
0: per
1: ho chiamato, questa è la prima volta,
0: la prima
1: sorella.
0: volta, ok. Dimmi per
1: Sì.
0: chi vogliamo pregare, Antonio.
1: Per mia moglie e comunque posso darti del tu, io quando do
0: Sì.
1: del lei a una persona è una persona che non vedo l'ora di togliermi dai piedi. Quando do del tu è come quando prego, tu sei benedetta fra le donne, mi sento
0: Ok,
1: vicino,
0: va
1: ecco.
0: bene, va benissimo.
1: Voglio
0: Sì.
1: dire a te grazie per queste parole dolci, belle, che rivolge ai sofferenti, ai bisognosi e ai cittadini qualunque come me, ecco.
0: Grazie a
1: Grazie, sei
0: te.
1: speciale, sei
0: Grazie.
1: speciale.
0: Per chi vogliamo? Allora
1: Se
0: preghiamo
1: vuole,
0: per.
1: diciamo un'Ave Maria per mia moglie,
0: Come si chiama tua
1: insieme, ma tanto
0: moglie?
1: io prego molto per mia moglie. Lucia si chiama mia
0: Ah,
1: moglie,
0: Lucia, che bello che preghi tanto per tua
1: l'ho
0: moglie,
1: persa da
0: bravo.
1: poco.
0: È una cosa tanto bella questo della preghiera, la preghiera dei coniugi, bellissima.
1: Io prego molto e speriamo che lì è felice perché ha sofferto molto prima di morire. Spero che sia felice fra la grazia di Gesù e della Madonna, ecco.
0: Ah, ho capito. Va bene,
1: Io
0: diciamo
1: darei chissà che cosa per vederla sorridere un attimo, un attimo. Lo prego in chiesa quando prego. Se me la fanno vedere che sta sorridendo, che è felice, ecco. Questo vorrei come regalo dal Padre Eterno, nient'altro.
0: Allora, la tua preghiera sicuramente rende felice le persone che tu ami, quindi stai tranquillo che penso che ogni volta che tu preghi, partecipi alla messa, doni questo sorriso. Va bene?
1: Sì.
0: Ok, diciamo insieme un Ave Maria per le tue intenzioni.
1: Vorrei vedere mia moglie che sorride.
0: Sì.
1: Vorrei vedere lei, ma chiedo troppo, ecco.
0: Allora, io penso che lei sorride perché sa che tu gli vuoi tanto bene, e quando uno si sente amato c'è gioia, sinceramente. Io penso così, che quando uno si sente amato in un modo particolare c'è tanta gioia nel proprio cuore. Perciò stai tranquillo che lei gioisce per te, sicuramente. Va bene?
1: Grazie.
0: Allora diciamo questa Ave Maria per Lucia.
1: Sì.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Non ho capito, Antonio.
1: Ti ringrazio per lei, grazie.
0: Grazie a te.
1: Ti avvicini alla gente con tanta umiltà, sei simpatica.
0: Grazie.
1: E questo mi aiuta.
0: Grazie Antonio.
1: Ti
0: aspettiamo la settimana prossima, ci risentiamo, va bene?
1: Sei gentilissima.
0: Pace bene, buon pomeriggio, grazie. Oggi mi sento particolarmente... forse mi vedete un po' distratta perché sono talmente tante le cose che vorrei condividere con voi, pensando alla maternità di Maria, e quindi nella mia mente si affollano tanti pensieri che vorrei condividere con voi, e soprattutto di non pensate che la nostra sofferenza non va perduta, il Signore accoglie. Mi ricordo San Carlo che diceva ai suoi ragazzi mutilati di offrire le loro sofferenze come perle preziose al Signore. Quindi noi abbiamo tante perle da offrire a Gesù, non vanno perdute, e Maria ci aiuta a deporre, a custodire queste perle preziose. Pronto, pace bene?
2: Pronto?
0: Pace bene, come ti chiami?
2: Mi chiamo Bruna.
0: Ah, Bruna, pace bene. Per chi vogliamo pregare?
2: Vorrei pregare per me, che sono malata di depressione.
0: Ah, mi dispiace, preghiamo per te.
2: E per la mia figlia, e per la fede di mia figlia che si è un po' smarrita, e per i suoi desideri.
0: Preghiamo per queste due intenzioni. E soprattutto aggrappati alla Madonna, può darti la forza per poter combattere la tua malattia, dare un motivo per poter vincere questi tuoi momenti difficili, va bene? Diciamo,
2: mamma mia, chi non prova la depressione?
0: Diciamo insieme, Bruna, mi senti?
2: Sì, lo sento piano.
0: Preghiamo insieme un'Ave Maria per la tua salute e per tua figlia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria addolorata, prega per noi. Buon pomeriggio, Bruna, ci risentiamo, va bene?
2: Grazie.
0: Pace bene. Vorrei condividere con voi questo pensiero di San Paolo che mi piace tanto. È una speranza a ciò che stiamo vivendo. Soprattutto quando pensiamo che la nostra vita sia sbagliata, sia un fallimento, e ciò allontana Gesù da noi. E io vorrei con San Paolo dare fiducia e speranza al nostro cammino. Dice San Paolo nella lettera ai Romani: chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, potrà separarci mai dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Pronto, pace e bene?
2: Sono Anna Maria, sono sì. Anna, ah, pace Annarella di Cicignano.
0: Pace bene, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
2: Allora, sì, come state? Sono Anna Maria.
0: Bene, grazie.
2: Io mi sento tutti i martedì. Voi che tu me la chiamo di nuovo.
0: Mi fa piacere, così preghiamo insieme. Per i tuoi figli, per i tuoi nipoti. Infatti, ti ho tanto pensato perché ho detto proprio. La Madonna addolorata stringe tutte le mamme che soffrono. Vogliamo dire una Ave Maria per te, che sei una bellissima mamma.
2: Una per tutte le mamme.
0: E per tutte le mamme che soffrono.
2: Che hanno perso dei figli.
0: Che hanno perso un loro figlio. Ave Maria, piena di grazia.
2: Piena di grazia.
0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria addolorata, prega per noi.
2: Prega per noi e per tutti i giovani.
0: Per tutti i giovani. Stringici al tuo cuore, Maria. Grazie,
2: grazie
0: Anna per essere stata con noi.
2: Ci vediamo presto.
0: Sì, pace bene, pace bene, pace bene. Grazie veramente per la vostra fede, per il vostro affetto, per la vostra fiducia. Io vi assicuro la mia preghiera, soprattutto quando partecipo alla Santa Messa. E preghiamo per questi nostri fratelli che ci hanno scritto, per Laura da Genova, per la vita, per Kaylin, José Augusto, per John King, per Luca, per Luciana dal Brasile, per Luis, per Manan, per Marco e per Margherita. E voglio pregare per tutti questi nostri fratelli e per tanti altri che siete collegati con noi, e vi affido al Signore. Voglio concludere questo nostro incontro con questa espressione molto bella: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli. Con questo pensiero così bello, vi affido al Signore, vi abbraccio nella preghiera, vi auguro un buon pomeriggio. Saluti anche da tutte le equipe di Maria Vision. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benvenuti carissimi in questo momento di adorazione, in questo momento in cui ci troviamo davanti a Gesù, Gesù Eucaristia, Gesù vivo e vero, Gesù presente davanti a noi. Ti adoriamo, Padre, ti adoriamo con tutto il nostro cuore, ti adoriamo con tutte le nostre forze, ti adoriamo con tutta la nostra anima, ti adoriamo con tutto l'amore che abbiamo dentro di noi. Prostrati davanti a te, davanti alla tua divina presenza, oggi vogliamo ringraziarti e rendere lode al tuo santissimo nome, Padre. Vogliamo

vivere pienamente questo momento di intima comunione con te. Desideriamo unirci profondamente a te e vogliamo

Hai fatto tutto con Letizia per noi, affinché noi, vivendo questo mondo, possiamo costruire il nostro cammino, il nostro percorso verso di te. Ti adoriamo, Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo. Grazie. Ti diciamo grazie, Signore Gesù, per la tua costante presenza nelle nostre vite, per il tuo amore che non conosce limiti, che non conosce confini, per la grandezza dei doni che tu fai ad ognuno di noi nelle nostre vite. Grazie, Signore Gesù. Grazie per questi incontri, per ogni tuo singolo abbraccio, per ogni tua singola carezza, per ogni tua singola parola di conforto che arriva a noi attraverso i nostri fratelli, attraverso le nostre sorelle, attraverso le persone che permetti che incontriamo ogni giorno nella nostra vita. Quanto è grande il tuo amore per noi, Signore Gesù. Quanto è grande. È infinito, è immenso. Grazie, Signore Gesù. Grazie per il dono dello Spirito. Spirito Santo, Spirito di fortezza che tu fai scendere su di noi. Esso scende su di noi, ci inebria del tuo amore e ci dona la grazia di unirci sempre a te. Ci dona la grazia di fare discernimento, di capire ciò che è buono, ciò che non buono, ciò che è giusto per noi. Grazie, Signore Gesù. Grazie di tutto, Padre. Grazie per il dono dell'amicizia, per il dono della famiglia, per il dono delle persone che ci fa incontrare. Oh Padre Santissimo, vogliamo ringraziarti anche per il dono delle prove, delle difficoltà che tante volte incontriamo nel nostro percorso di vita. E se a volte magari possono sembrare delle pietre di inciampo, ma in realtà attraverso di esse possiamo purificarci, andare ancora più velocemente a te. Esse sono delle ali che ci portano a te. Per questo e per ogni singolo dono, Padre, vogliamo benedire il tuo santissimo nome e lodarti. Signore Gesù, tu sei vivo, vero e presente nell'Eucaristia. Noi siamo davanti a te vogliamo stare, vogliamo restare, vogliamo vivere. In questo momento ci prostriamo ai tuoi piedi, ci inginocchiamo e sentiamo il bisogno, sentiamo la necessità di svuotare il nostro cuore da tutto quello che non è buono, da tutti quei pesi che ci rallentano e di riempirci di te, del tuo amore. Sentiamo di accostarci a te, fonte di grazia, fonte di ogni bene, fonte di amore, fonte di pace, fonte di vita. E lo vogliamo fare, Padre, con questo nostro cuore. Vogliamo farlo, Padre, perché sentiamo la necessità, sentiamo il bisogno, perché solo tuo, Padre, puoi donare gioia alla nostra vita, solo tu, Padre, puoi donare pace alla nostra vita. Ecco, Signore Gesù, ti presentiamo il cuore, il nostro cuore in questo momento. Padre, tu che sei tanto buono, tanto misericordioso, riempilo del tuo amore, riempilo della tua presenza. Vieni, Signore Gesù, vieni in ognuno di noi, vieni attraverso il tuo Santo Spirito, tocca le nostre vite in questo momento, illuminale, riempile di luce, scalda i cuori gelidi, sana quei cuori in frantumi che sanguinano, chiudi quelle ferite che sanguinano sangue, perdono sangue, e salvaci, Signore. Salvaci con la tua presenza, salvaci con il tuo amore. Ti lodiamo, Padre, ti benediciamo, perché sappiamo che in questo momento, Padre, tu stai raccogliendo ogni singolo pezzo di noi, stai raccogliendo tutto, le nostre preghiere, le nostre richieste, le nostre lacrime, i nostri sorrisi, i nostri affanni.

stai raccogliendo tutto e tutto porta al tuo cuore. Noi ci abbandoniamo a te, Padre, e ci abbandoniamo alla tua santa volontà. Oggi la Chiesa ci fa memoria a te, di Maria, tua madre, madre dei dolori, madre che ben capisce, ben patisce i dolori. Quanti dolori noi abbiamo causato a te, a lei. Tu ci hai donato la madre sotto la croce, in un momento dolorosissimo, in un momento terribile, non ti sei dimenticato di noi. Ci hai donato lei come madre dell'umanità, perché siamo figli di Dio, ma siamo anche figli suoi perché lei è nostra madre. E noi vogliamo ringraziarti, Padre, per questo grandissimo dono che ci hai fatto, per questa madre che è sempre amorevole con ognuno di noi, sempre ci sta accanto, non ci lascia soli. Lei è madre, madre vera. E chiediamo perdono per tutti quei dolori che continuiamo a causarti e a causare a lei. Aiutaci, Padre, a trasformare questi dolori, queste spade, spesso rappresentate come delle spade, a trasformarle nelle rose attraverso la nostra preghiera, attraverso i nostri pentimenti, attraverso opere di carità, attraverso digiuni. Signore Gesù, fai che la nostra vita venga plasmata dalle tue mani, si trasformi in qualcosa di bello, di gradevole ai tuoi occhi. Fai che la nostra vita non causi più dolore, non causi più lacrima, non sia più occasione di diventare una spada che trafigge il tuo cuore e quello di tua madre e madre nostra. Che la nostra vita possa diventare un esempio ai tuoi occhi, che la nostra vita possa diventare una testimonianza vera di come il tuo amore ci ha cambiati, ci ha plasmati, ci ha risollevati, ci ha salvati. Signore Gesù, manda il tuo Santo Spirito affinché tutto ciò sia possibile per me e per ognuno di noi. Noi ti lodiamo, Padre, ti benediciamo, ti amiamo, ti glorifichiamo e ti rendiamo grazie. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie per tutto. Carissimi, continuiamo ora la nostra preghiera di adorazione attraverso le parole di un canto.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te, davanti alla tua luce, in questo silenzio che ci raccoglie, che ci unisce a te, che ci unisce al tuo cuore. Fonte di grazia, fonte di amore, fonte di gioia, fonte di vita. Davanti a te, oh Padre, vogliamo riconoscerci peccatori, vogliamo riconoscere i nostri errori, le nostre fragilità, le nostre cadute e chiederti perdono, Padre. Perdono per tutte le volte che abbiamo sbagliato, che non abbiamo amato o che ci siamo dimenticati di te. Tu sei amorevole, Padre, sei ricco di misericordia. E a te, Padre, ci abbandoniamo. Ci abbandoniamo così come siamo, ci abbandoniamo con quella speranza, con quella certezza che tuo Padre ci raccogli e ci unisci a te. Signore Gesù, tu sei vivo e vero, presente nell'Eucaristia. Conosci i nostri cuori, conosci le nostre ferite, conosci le nostre paure, le nostre fragilità, che ora vogliamo consegnare a te, e vogliamo farlo ora. Vogliamo consegnarti anche, Padre, tutto ciò che invece ancora non riusciamo a consegnarti volontariamente, tutto ciò che tratteniamo nel nostro cuore, tutto ciò che non riusciamo a liberare. Consegniamo quella porta e la stanza che resta chiusa nel nostro cuore. Aprila, Signore Gesù. Aprila tu. Tu ci conosci nel profondo, ci conosci più di quanto noi stessi ci conosciamo. Tu vedi le nostre fatiche, le nostre cadute, le nostre inquietudini, le nostre ferite. Liberaci, Padre, liberaci da tutto ciò che ci allontana da te, dalle paure, dal rancore, dall'orgoglio, dalla schiavitù. Liberaci, liberaci da tutto ciò che ci tiene lontani dalla tua luce, da tutto ciò che ci impedisce di fidarci completamente di te. Rompi, Padre, quelle catene invisibili che ci legano e rendici uomini e donne veramente liberi. Liberi di amare, liberi di perdonare, liberi di ricominciare. Aiutaci, Padre, aiutaci quando non abbiamo più la forza, aiutaci quando non riusciamo più ad alzarci, aiutaci quando non vediamo più la strada, aiutaci quando siamo stanchi, quando il dolore sembra più grande di noi stessi. Aiutaci, Padre, aiutaci a portare le nostre singole croci. Aiutaci nei nostri singoli dolori, aiutaci a non smarrire mai la speranza e a credere sempre in te, anche quando c'è tutto silenzio attorno a noi. È qualcosa di straordinario tu stai operando. Prendi il nostro cuore, Padre, prendilo simile al tuo, trasformalo. Trasforma le nostre paure in fiducia, le nostre ferite in sorgenti di misericordia, le nostre lacrime in preghiera, le nostre debolezze in occasioni per sperimentare la tua forza. Trasforma, Padre, perché siamo. Fai che la nostra vita possa diventare un dono per gli altri, un dono per chi vive nel dolore, un dono per chi non ti conosce, un dono per chi non ha sperimentato ancora la grandezza del tuo amore. Aiutaci, Padre, ad essere strumenti del tuo amore, ad intercedere per i fratelli che vivono nel dolore, nel bisogno, ad essere le tue mani, ad essere le tue gambe, ad essere la tua bocca, per fare la tua pace, le tue parole, la tua consolazione ai nostri fratelli che vivono nella sofferenza. In questo giorno, Padre, in cui facciamo memoria dei dolori della Beata Vergine Maria, madre tua e madre nostra, voglio affidarti tutte le preghiere che sono giunte
a Maria Vision, attraverso i nostri canali social, via WhatsApp, via Facebook. In modo particolare, Padre, oggi voglio pregare per Francesco, malato psichiatrico, perché le cure siano efficaci. Questa è una preghiera che ci chiede Erika da Como. Anna Luisa da Agrigento ci chiede di pregare per le intenzioni del suo cuore, per il suo figlio, per la sua salute, la salute della sua famiglia e per coloro che tramano male verso gli altri, affinché tuo Padre li converta a te e li porti sulla retta via. Enrico da Cavallino, provincia di Lecce, chiede preghiere per la sua famiglia. E Matilde da Pozzoli chiede preghiere per una sua amica affinché possa guarire. Intervieni tu, Padre, ci scrive, intervieni tu e guida col tuo Santo Spirito e medici. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per il figlio Flavio, che la madre addolorata di cui oggi facciamo memoria lo custodisca nel suo amore e possa guarirlo dalla sua malattia. Rita dall'Umbria chiede di pregare per la sua famiglia. Andreina dalla Germania chiede preghiere per la sua salute, per il suo lavoro. E ti ringrazio, Padre, per tutto quello che gli hai donato. Riccardo da Udine chiede preghiere per i suoi figli Riccardo e Federica, per tutta l'umanità. Maria Cristina da Paternò chiede preghiere per la figlia e la pace nella sua famiglia. Grazia dalla Sardegna chiede preghiere per la figlia e la sua famiglia che è disunita. Emanuele, Lina dalla provincia di Firenze chiede preghiere per il nipote Emanuele, che questo mese andrà in Polonia a studiare all'Università di Varsavia. Giacinta da Roma chiede preghiere per Francesca, per il marito Filippo, che stanno vivendo una vita matrimoniale con molta difficoltà, con tanta difficoltà, e hanno bisogno di aiuto, perché la tua mano, Padre, possa aprire il loro cuore, specialmente quello del marito, e possa ristabilire quella pace in tutta la famiglia e per i loro figli. Patrizia da Modena chiede preghiere per un ragazzo che è venuto un aneurisma, affinché possa salvarsi e tuo Padre possa vedere questo ragazzo. Maria da Napoli chiede preghiere per una coppia in crisi, Floriana e Danilo. Da Modena ci chiedono di pregare, far pregare per Marco, la situazione non sta cambiando, ci scrivono, e i genitori sono veramente distrutti. Preghiamo ogni giorno per Marco, affinché questa situazione si interrompa e torni un po' di sereno. E poi, Padre, voglio affidarti oggi in modo particolare tutte quelle coppie che stanno vivendo un periodo difficile. Voglio affidarti anche tutte quelle coppie che desiderano un figlio e che stanno avendo delle difficoltà. Affido oggi tutte quelle coppie invece che il figlio l'hanno avuto, ma per una causa o per l'altra lo hanno perso, perché quel figlio è ritornato a te. Un dolore grande che ben conosce la tua e nostra madre. Che la tua mano, Signore, possa toccare il cuore di queste famiglie, il cuore di questi genitori, e possa donarle conforto, pace e soprattutto speranza. Speranza di rincontrarci un giorno. Speranza che il tuo amore può coprire ogni cosa e può portare conforto. Voglio fidarti, oh Padre, anche tutte quelle coppie, tutte quelle persone che
decidono di abortire. Te li affido finché tuo padre li possa convertire e affinché nessuno più di noi possa causarti questo terribile dolore, questa terribile spada che certamente fa tanto, tanto, tanto male, fa tanto, tantissimo sanguinare il tuo cuore e quello della nostra dolce madre. Ferma, Signore, ferma l'aborto, ferma chi sceglie queste vie. Metta una conversione al loro cuore. Signore Gesù, tu che sei mite, umile di cuore, prendi il nostro cuore simile al tuo, prendi il nostro cuore, Signore Gesù, e trasformalo. Trasformalo in un cuore di carne, in un cuore che sa battere d'amore, pieno d'amore, pieno di pace, pieno di sentimenti belli, puliti, limpidi, sinceri. Aiutaci, Signore Gesù, aiutaci ad essere dei figli degni, degni di te e degni della nostra madre. Aiutaci, Signore Gesù, a vivere questo rapporto con te e con Maria come se fosse un rapporto speciale, un rapporto specialissimo, un rapporto intenso, un rapporto straordinario.

un rapporto bellissimo. Aiutaci a fidarci di te e attraverso Maria arrivare a te, al tuo cuore, al tuo dolcissimo cuore, perché solo lì troveremo pace, solo lì avremo ristoro, solo lì saremo salvi. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi darò un ristoro, perché il tuo cuore è pace, il tuo cuore è il ristoro, il tuo cuore è un rifugio dolcissimo dell'anima e del nostro cuore. Aiutaci a pretendere a te, aiutaci a ricorrere a te sempre, non soltanto nelle difficoltà, ma anche nei momenti belli della nostra vita, soltanto per ringraziarti, soltanto per vivere questo rapporto specialissimo con te. Tu che sei buono e misericordioso, Padre, donaci quella grazia di invocare sempre il tuo dolcissimo nome in ogni momento della nostra vita, in ogni momento della nostra giornata, perché solo così, con un cuore proteso al tuo, possiamo essere felici e pieni di gioia ed estendere questa gioia ai nostri fratelli, alle nostre sorelle e a chi ci sta accanto. Ti affido ancora, Padre, Anna da Salerno, che chiede preghiere per le sue intenzioni, e Inna da Parma, che chiede preghiere per il nipote Antonio, che aveva perso un po' di fiducia, poi è fatto incontrare delle persone speciali che lo hanno fatto ricredere in lui, e per questo rendo lode al tuo nome. E quante grazie, Padre, quante grazie, è ricolmato la nostra vita, è ricolmato i nostri cuori, quante grazie. Se solo dovessimo valutare una per una le grazie che ci concedi ogni giorno, non ci resterebbe davvero il tempo per cui lamentarci, non ci resterebbe il tempo di piagnucolare, non ci resterebbe il tempo di lamentarci, ma soltanto quello di renderti lode e ringraziarti, perché tutto è fatto bellissimo, tutto è fatto con amore, tutto è fatto con gioia, tutto è fatto per la nostra salvezza. E ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, e ti chiediamo di restare con noi. Questo tempo, questo momento, ecco, sta per volgere al termine, ma noi ti chiediamo, Padre, di restare con noi sempre, sempre, sempre, di restare nei nostri cuori e di camminare al nostro fianco, di essere presente sempre nelle nostre scelte, nei nostri momenti della vita, sia essi belli, sia essi difficili, e di darci sempre quella grazia di sentire la tua mano stringere la nostra, il tuo cuore battere nel nostro, perché solo così, oh Padre, solo così saremo al sicuro, solo così saremo salvi. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie, e grazie anche a Maria, madre tua e madre nostra, per aver accettato, per aver detto sì a Dio Padre Onnipotente. Grazie al suo sì, tu, ti è stato possibile venire qui in questo mondo e attraverso la tua passione, morte e risurrezione donarci la vita eterna. Quindi grazie Gesù, grazie Maria per tutto. E per renderti ancora grazie, e per tutte le preghiere, per pregare ancora e fidarti tutte le preghiere, ecco, che ci sono state affidate, insieme vogliamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio.

allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, vi ringrazio per aver pregato con me questo momento di adorazione e vi esorto come sempre a condividere a tutti questa gioia, questa pace e queste grazie che abbiamo attinto oggi dalla sua presenza reale, viva e vera. Grazie a tutti voi, grazie allo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta e che affidiamo al Signore in modo particolare, e grazie ancora a te, oh Padre, per tutte le grazie che ci doni ogni giorno, permetti, ecco, che accadano nella nostra vita. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria chiediamo a Dio Padre Onnipotente di volgere il suo sguardo d'amore su ognuno di noi, sulle nostre famiglie, sui nostri dolori e su tutto quello che ci circonda, e di donarci la sua santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti, e sia lodato Gesù Cristo. Oggi

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

es bonita.

Azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino di salvare il mondo intero. Rosso come il sole al suo tramonto,

la luna questa sera, che risplende nella notte e ci guida fino all'aurora.

e li conduca oltre l'arcobaleno, dove il cielo è limpido.

giorno è una pagina da scrivere, è l'inchiostro, è l'amore nel tuo cuore. Credi sempre in te stesso e in tutto quello che fai, e dai sempre

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto.

e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale, essenziale perché trasmette realmente, manca pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Pace e bene, sono Suor Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. La mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche nel nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo è santo, Tu solo è Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che accanto al Tuo Figlio, innalzato sulla croce, hai voluto presente Sua Madre, a Lui unita nel dolore, fa che la Tua Chiesa, resa con Lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
2: In Te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la Tua giustizia, tendi a me il Tuo orecchio.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
2: Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza Tu sei. Per il Tuo nome guidami e conducimi.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
2: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei Tu la mia difesa. Alle Tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
2: Ma io confido in Te, Signore. Dico, Tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle Tue mani. Liberami dalle mani dei miei nemici e dai miei persecutori.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
2: Quanto è grande la Tua bontà, Signore. La riservi per coloro che Ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in Te si rifugia.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.

In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.

una breve riflessione. Ecco, il Vangelo di San Giovanni, ecco, ci mette davanti, come conosciamo, a questo ultimo atto, no, che fa Gesù sulla croce. Ci mette innanzi, ecco, il suo testamento, ci dona la cosa più bella che lui ha avuto sulla terra, nella sua vita terrena, la cosa più preziosa che aveva, ed è sua madre. Ecco, Gesù conosce il cuore di tutti gli uomini e sa che noi abbiamo bisogno del calore, no? E anche dell'aiuto, della protezione di una madre. Ecco, Gesù la lascia a noi prima, ecco, di morire. Ecco, fa questo gesto, diciamo, ecco, questo gesto di amore, di grande amore verso di noi. Poi, ecco, nonostante questo ultimo gesto, ecco, c'è Maria. Maria da parte sua soffre tantissimo. Noi sappiamo, no, che la sofferenza più grande di una madre, no, è quando vede morire il figlio o una figlia. E in quel momento lì lei non può fare niente. Ecco, quindi conosciamo, no, questo grande dolore della Vergine Maria, che in quel momento lì vede il figlio suo. Lei, no, è lì che lo vede morire, no? Un dolore grandissimo. Ecco, ma Gesù, ecco, ancora qualcos'altro da insegnare, ancora sulla croce, ed è il dono dell'accoglienza. No, oggi questa parola, no, ci dà un po' fastidio, no, pensando, no, che l'accoglienza, no, sia qualcosa, no, di... Oggi è difficile, no, lo sappiamo, no? Ecco, da questo dono dell'accoglienza, no, dice a Maria, donna, no, ecco tuo figlio. E così, ecco, dice a Giovanni, no, Giovanni, ecco tua madre, no, questa accoglienza, no, reciproca. Quindi, ecco, Gesù cosa vuole, no, da noi, cosa ci chiede? Ecco, ci chiede di avere, no, delle braccia spalancate, delle braccia aperte, per accogliere, no, non per respingere. Queste braccia aperte che lui stesso, ecco, ha avuto fino alla fine, no? Sulla croce non lo vediamo, no? Con le braccia, no, distese, no? Pronto ad accogliere. Ecco, cerchiamo anche noi di prendere per noi questo esempio che è difficile, come dicevo, che è difficile, no, viverlo, ma che Gesù vuole, ecco, no, prima di tutto, no, dalla sua madre, no, e poi, ecco, dei discepoli che prendono, ecco, esempio da lui.

0: per intercessione di Maria, che ebbe gli stessi sentimenti di Cristo, chiediamo al Signore di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi, diciamo insieme.
1: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
2: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
1: Perché la Chiesa sia madre di fede e di amore per tutti gli uomini, preghiamo.
2: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
1: Perché la società civile sia attenta alle sofferenze e ai bisogni dei più diseredati, preghiamo.
2: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
1: Perché le famiglie dei disabili, dei drogati e dei carcerati trovino negli altri uomini affetto e aiuto, preghiamo.
2: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
1: Perché chi piange la morte di una persona cara sperimenti l'amore di Dio e la speranza della risurrezione, preghiamo.
2: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
1: Perché tutti noi che partecipiamo a questa mensa impariamo da Maria a fare la volontà del Padre, preghiamo.
2: Salvaci, Signore, perché in Te speriamo.
0: In questa celebrazione eucaristica, preghiamo, ricordiamo al Signore il ringraziamento a San Carlo, a Cutis per Emanuele. Preghiamo per le intenzioni di Monica e sua famiglia, di padre Martino, di Lucia e i suoi nipoti, di Agostino e famiglia, di guarigione di Giulia e Paolo. Per loro preghiamo, ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Preghiamo anche per il defunto John e Miguelina, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, che hai voluto associare alla passione del Tuo Figlio il dolore di Maria, accogli le nostre preghiere e rendici degni di completare in noi le sofferenze di Cristo a vantaggio di ogni uomo. Egli è Dio e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 62.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, Dio misericordioso, a lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza e a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Grazie.

0: L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Il corpo del Signore.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, ossia portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, dopo la benedizione seguirà l'adorazione eucaristica e i vespri. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Come ti chiami?
1: Gioele.
0: Da dove vieni?
1: Dall'Italia.
0: Dall'Italia. Che paese in parte?
1: Piemonte.
0: Piemonte, ok. Ti ho visto qua, ce l'hai un bellissimo rosario e questo lo usi insomma come un oggetto per vedere gli altri o lo usi veramente come si deve usare?
1: No, io lo uso veramente per pregare.
0: Quindi preghi il rosario?
1: Sì.
0: Ma tu sai che la Madonna chiede qua che si prega?
1: 4 rosari.
0: Ecco, chiede. Quindi io lo prego. E un'altra cosa, la Santa Messa, cos'è per te? Vai spesso?
1: Per me la Santa Messa è ricevere il corpo di Cristo e andare in casa sua e festeggiare una festa insieme a lui, una festa di fede.
0: Ecco, i tuoi coetanei, i tuoi amici, alcuni forse queste cose pensano che non sono importanti, che è qualcosa che è solo per le nonnine e basta. E tu pensi un po' diverso o no?
1: No, io penso che soprattutto i giovani dovrebbero iniziare ad andare a fare la messa.
0: E adesso questo festival per te come ti diverti qua? Ti piace?
1: Sì, mi diverto con i miei amici, è molto bello.
0: Vuoi dire qualcosa per i tuoi amici che stanno in Italia, che non sono arrivati quest'anno? Se li vuoi invitare di prossimo anno a stare qua?
1: Io gli direi solo di venire al prossimo festival perché è fantastico.
0: Buon festival!
1: Grazie, ciao!

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: chiamata Loreto, giunto alla 35esima edizione, santità esorta a vivere il pellegrinaggio come momento privilegiato di incontro con Gesù.
1: Quando incontrerà il Signore, Egli

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.
1: Come al posto dell'inno facciamo il canto Santa Maria del Cammino.

0: Cristo, nostra pace,
1: con la tua passione ci hai unito al Padre. Entriamo nella città del Dio vivente in comunione con Cristo, mediatore della nuova alleanza.

0: entriamo nella città di Dio vivente, in comunione con Cristo, mediatore della nuova alleanza.
1: Nel sangue di Cristo la nostra libertà.

0: nel sangue di Cristo la nostra libertà.
1: Sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo.

0: Gesù dice alla madre, donna, ecco tuo figlio, e al discepolo che amava, ecco tua madre.
1: Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria, amata e venerata da tutte le generazioni, e diciamo con fiducia.
0: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu che hai costituito Maria, madre di misericordia,
0: fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
2: Hai voluto Maria, madre di famiglia, nella casa di Nazareth.
0: Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
2: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio.
0: Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
2: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa.
0: Per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo figlio.
2: Ha incoronato Maria, regina del cielo.
0: Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.

0: Dio, tu hai voluto che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce fosse presente la sua madre addolorata. Fa che la tua santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

1. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per la conversione di Leonardo, Alberto e Carlo. Offriamola per Martina, una ragazza che domani deve affrontare un esame perché il suo desiderio, il suo sogno è essere una infermiera. E quindi sarà bella tosta questa prova, però lei è una persona intelligente, in gamba, una ragazza che sta studiando forte. Insieme a lei c'è due fratelli, Giuseppe e Cristina, due ragazzi che pure stanno affrontando un esame. E chiediamo al Signore l'aiuto in questo momento a questi ragazzi, a tutti i ragazzi che hanno iniziato la università. Preghiamo per l'anima di Maria. Maria è una mamma che non è più qui con noi, spero che sicuramente dal paradiso dove si trova invia benedizioni ogni giorno alla sua figlia che ha dedicato la sua vita per lei, una figlia che nel dolore, nella sofferenza, era sempre fedele a sua madre, perché era una forma di ricompensare tutto quello che la mamma ha fatto e fa per lei, anche se non è presente fisicamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la

0: Comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce, hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
2: Bendiamo.
3: Grazie a Dio.
4: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
5: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
4: In Te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la Tua giustizia. Tendi a me il Tuo orecchio.
5: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
4: Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi.
5: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
4: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
5: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
4: Ma io confido in te, Signore, e dico: tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
5: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
4: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
5: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
6: Canta alleluia al Signore,
5: canta alleluia al Signore, canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia al Signore.
4: Beata la Vergine Maria, perché senza morire meritò sotto la croce del Signore la palma del martirio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questo Vangelo di oggi è un Vangelo che mi tocca tantissimo, perché mi fa pensare a tutte le mamme, che soffrono in silenzio, a tutte le mamme che sono in una clinica, un ospedale, vicino ai suoi figli, a tanti bambini malati di cancro, di leucemia, di bronchiti, tante malattie, ma le mamme che sono lì, che non si muovono. Mi fa pensare a tutte le mamme del Medio Oriente che soffrono a causa di questa guerra stupida, di questa guerra dove soltanto i poveri pagano le conseguenze di queste guerre. Tante mamme che vivono con i suoi figli, ma sono abbandonata da parte di loro. Quanti figli non abbandonano le mamme? Quanti figli non rispondono male alle loro mamme? E le mamme, con quel cuore di Maria, sanno custodire tutto nel cuore e cercano sempre anche di giustificare il nostro comportamento. Perché le mamme sempre cercano di giustificare: no, è arrabbiato mio figlio, povero, senza lavoro, è stressato, no? Sempre la mamma giustificando il nostro comportamento, ma non sempre noi siamo bravi con i nostri genitori. Noi pensiamo tante volte che saremo eternamente giovani, oppure che le mamme servono soltanto quando possono fare di cuoca, di babysitter. Solo per questo si vanno le mamme. Quando già mia madre non può camminare, non può cucinare, non può stirare, allora è un estorbo mia madre, no? Non la sopporto, non ce la faccio più, padre, ormai è diventata un peso. E io sono cattivo quando ascolto da parte di un figlio queste cose. Io dico: e tu hai pensato, o tu hai sentito tua madre che si è lamentato di te? Perché ricordati che in questo momento tua madre è una bimba. Tu sei stato un bimbo, una bimba. E tua madre, quando tu avevi la febbre, quando non volevi mangiare, quando non volevi andare a scuola, la mamma cercava sempre la forma di farti mangiare, di portarti a scuola. E perché tu non puoi avere questa pazienza, la tenerezza con tua madre, che è tua madre? No? E io non sopporto questo quando ascolto che un figlio parla così male di una mamma. E quindi questo Vangelo tocca questa parte sensibile, no? Perché Maria è questa mamma. Maria è questa mamma che soffre come tutte le mamme, come tutte le donne che soffrono in silenzio. Maria è quella madre che, nonostante il suo dolore, nonostante la sua sofferenza, nonostante la sua tristezza, Maria rimane lì con suo figlio Gesù. E ieri sera, quando preparavo questo piccolo pensiero, pensavo, no, a quella immagine di Maria in ginocchio, sola, guardando quella croce, guardando il suo figlio Gesù, ma soprattutto lei che guardava in alto, no? Fedele, fedele Maria Santissima, in silenzio. È una cosa che mi colpisce tanto a me di Maria. Maria non si lamenta. Maria non si lamenta, Maria non apre bocca. Maria vede che il suo figlio sta andando a morire con una croce pesante e lei nel silenzio va dietro al suo figlio Gesù, non lo abbandona, è fedele in qualsiasi momento, non fugge, non fugge Maria, è lì, è lì. Il suo cuore è spezzato, il suo cuore è triste, il suo cuore piange, ma Maria rimane fedele al suo figlio Gesù. E una cosa bellissima che mi piace di questo momento in cui Gesù sulla croce, Gesù sta morendo e Gesù non pensa a se stesso. Gesù sta pensando alla umanità. Da una parte Gesù chiede a Dio Padre, perdonali per questi peccati che hanno commesso questa gente. E poi Gesù perdona a questo ladro pentito. È un atto bellissimo da parte di Gesù, sempre pensando a tutti noi. Il momento più bello è quando Gesù, prima di morire, guarda a noi e ci dà un compito grande, no? Ci dona la sua madre, Maria, e dice di forma personale, ecco tua madre. Gesù in quel momento così triste pensa anche a Maria. Non voglio che mia mamma rimanga sola. Voglio che mamma abbia qualcuno che si prenda cura di lei. E dona a ognuno di noi a sua madre Maria Santissima. E quindi noi dobbiamo amarla con tutto il cuore. Noi dobbiamo cercare di imitarla, di custodirla sempre nel nostro cuore, di onorarla, di rispettarla, nostra madre Maria Santissima. E dal momento in cui Gesù dona Maria a ognuno di noi, Maria diventa per noi una presenza che consola, una presenza che sostiene a ognuno di noi che siamo i discepoli del nostro Signore Gesù Cristo. Maria rimane in ginocchio guardando suo figlio, guardando la croce. Ma Maria in quel momento di dolore, in quel momento di sofferenza, in quel momento di tristezza, non si lamenta. Maria guarda in alto, perché Maria sa che la forza, la fede, il coraggio che le manca in quel momento viene da Dio. E lei aspetta in silenzio quella fede, quel coraggio, quella speranza che le serve per affrontare quel momento di tristezza, quel momento di dolore. Anche noi, cari fratelli e sorelle, anche noi ogni giorno dobbiamo affrontare tanti momenti brutti della vita. La vita presenta sempre una sofferenza, la vita presenta sempre un dolore, una tristezza. Ogni giorno dobbiamo affrontare qualcosa, ogni giorno dobbiamo lottare per superare un problema, una difficoltà. No. E proprio in quel momento che la vita ti presenta una sofferenza, un dolore, guardala. Non per caso dico sempre, prima di girare quella cappella della Madonna, fermati un attimo e guardala. Perché non è girare per girare, guardala. Guarda Maria e ricordati che da Maria dobbiamo imparare a rimanere fedeli. Non fugge. Maria rimane lì in ginocchio davanti al suo figlio Gesù. Dobbiamo imparare di Maria a non perdere mai la nostra fede, a non perdere mai la nostra speranza. È in ginocchio, guarda suo figlio, guarda la croce, ma soprattutto guarda in alto, perché lei aspetta da Dio Padre quello che le serve in quel momento per affrontare quel dolore, quella tristezza. Lei sa che la speranza, la fede che le serve in quel momento, Dio la invierà e le darà la forza per affrontare. E così come l'ha dato a Maria, lo darà anche a tutti noi, cari fratelli e sorelle. Se tu stai attraversando un momento di tristezza, di dolore, una sofferenza, una persecuzione, tu fai quello che ha fatto Maria. Guarda quella croce, mettiti in ginocchio se è possibile, contempla la presencia de tua madre María Santísima e tu dile a María, aiutami a rimanere fedele, aiutami a non perdere la mia speranza, aiutami ad avere fiducia in questo Dio che io so che è presente in questo momento. Cari fratelli e sorelle, quando ognuno di noi stia attraversando un momento di dolore, di tristezza, di persecuzione, si deve ricordare che non è solo. Noi non siamo soli. Maria, anche se quella immagine che noi guardiamo in quel film è sola con suo figlio Gesù, non è sola. C'è un Dio, un Padre che la sta guardando, un Padre che la sta accompagnando, un Padre che le è vicino in quel momento di sofferenza e di dolore. Anche noi che stiamo attraversando un momento particolare, non siamo soli. Non pensate che noi siamo soli in questo momento di tristezza, di dolore. C'è un Dio Padre che è vicino a te in questo momento. Un Dio Padre che ti dà la forza, che ti prende per mano, che ti solleva e che ti dice coraggio. Tu non sei sola, tu non sei solo. Io sono con te in questo momento. Maria Santissima è accanto al suo figlio Gesù. E Maria ci aiuta in questo momento e ogni giorno a camminare verso il suo figlio Gesù. Quindi anche oggi dobbiamo imparare da Maria a non perdere mai la nostra fiducia in Dio, a non perdere mai la nostra speranza e a saper ascoltarlo e soprattutto saper aspettare in Lui, perché Lui non dimentica mai a nessuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Diciamo insieme: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrena secondo la sapienza che proviene dall'alto, preghiamo.
2: Dio dell'amore e della pace, ascolta.
1: Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto il regno dei cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione, preghiamo.
2: Dio dell'amore e della pace, ascolta.
1: Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce, preghiamo.
2: Dio dell'amore e della pace, ascolta.
1: Per noi qui convocati, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero, preghiamo.
0: Cari fratelli e sorelle, nel silenzio offriamo al Signore le nostre intenzioni personali. Offriamo una preghiera per l'intenzione della famiglia Orlandi, per tutti i defunti della famiglia Orlandi, per Martina, per Giuseppe, per Cristina. Preghiamo per tutte le mamme che soffrono nel silenzio. Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per la conversione di Leonardo, Alberto e Carlo, per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, per l'anima di Carlo Sanna, e preghiamo per l'anima della nostra sorella Maria. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. O Dio che hai reso Maria Vergine, colmata del tuo Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire totalmente a Cristo per collaborare alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, a lode del tuo nome le preghiere e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre dolcissima mentre stava presso la croce di Gesù. E lei regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
3: Santo, santo, santo è il Signore, Dio che vuole in tutti i mezzo, felice e attenta, sono qui per la tua gloria, osanna, osanna, osanna nella
0: veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
4: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
5: Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, torna a casa.
4: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo.
5: Voglio stare insieme a te.
4: Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
0: il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi di pentimento in Cristo. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Affidiamo a nostra Madre Maria Santissima le nostre preghiere. Chiediamole a Maria, nostra Madre, che interceda per ognuno di noi, che porti al cuore del suo Figlio Gesù le nostre preghiere. Maria prega per noi, Maria prega con noi, Maria intercede per ognuno di noi. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Glorificate al Signore con la vostra vita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti a questa nuova puntata di Le nostre tradizioni, una trasmissione che come sapete è dedicata ai comuni limitrofi di Loreto, comuni che conosciamo, che vogliamo conoscere, che vi vogliamo proporre nelle loro tradizioni, in particolare culturali e religiose, naturalmente vocazionali e poi anche gastronomiche e quant'altro. Quindi conosciamo oggi il comune che vedete alle mie spalle con un'immagine panoramica, è il comune di Iesi, e a parlarne con me il sindaco della città, il dottor Massimo Bacci, e l'amministratore delegato della Fondazione Pergolesi Spontini, il Teatro di Pergolesi, William Graziosi. Intanto grazie per essere qui con me oggi e per approfondire un comune che io amo tanto, ho amato tanto perché ci ho anche vissuto, per cui è un comune a me molto caro. Allora, dottor Bacci, la prima domanda naturalmente al sindaco e chiedo anche alla regia di mandare un video così conosciamo anche la panoramica di questa cittadina. Quanti abitanti fa Iesi? Come si vive a Iesi? E anche le tradizioni che sono tipiche di questa città.
1: Ah, intanto la ringrazio per l'invito, perché mi dà l'opportunità di far conoscere la città di Iesi a un pubblico molto vasto, da quello che ho capito che va oltre i confini della nostra nazione, dunque grazie. Iesi è una cittadina situata all'interno della provincia d'Ancona, poco più di 40.000 abitanti, è una cittadina che ha una tradizione forte dal punto di vista delle attività industriali, molto forte da quel punto di vista, dal punto di vista diciamo più vicino a quella che è può essere l'interesse dei suoi telespettatori, festeggiamo due santi, San Settimio che è il patrono della città, il 22 settembre di ogni anno, Iesi ormai con una tradizione ultracentenaria porta avanti anche un'iniziativa, le cosiddette di San Settimio, che sono
0: San Settimio e San Floriano. Stiamo vedendo anche delle immagini, abbiamo appena visto le immagini dall'alto, credo la piazza principale di Iesi.
1: Sì,
0: il corso principale, il teatro.
1: Sì, diciamo che la parte storica è una parte, c'è una parte addirittura medievale con delle mura straordinarie, e poi c'è tutta una parte storica importante con delle evidenze particolari, il teatro Pergolesi, la Pinacoteca cittadina, all'interno della parte medievale c'è la Biblioteca Planettiana che è di un valore straordinario, dunque abbiamo delle evidenze molto importanti.
0: Ci stava parlando del Palio di San Floriano, sì, e anche della devozione a San Settimio, vediamo le immagini magari di questo palio e che vocazioni sono, che devozioni sono?
1: Sono legate noi abbiamo due patroni, il patrono San Settimio e il copatrono San Floriano. San Settimio, ho detto, come viene festeggiato, San Floriano viene festeggiato ogni 4 di maggio, abbiamo recentemente terminato il palio, che è un'iniziativa che è una rievocazione medievale che viene fatta ogni anno in ricordo di San Floriano.
0: Sì.
1: La versione moderna del palio la dobbiamo poi, tra l'altro, proprio a un sacerdote iesino, Don Mario Bagnacavalli, che è morto circa 10 anni fa. La parte moderna consiste in un corteo storico dove vengono invitati i sindaci della Vallesina, e dove poi viene fatta una gara fra arcieri per la conquista del palio.
0: Proprio vedendo queste immagini.
1: Chi vince poi il comune che vince tiene il palio per un anno e poi lo riconsegna al termine dell'anno per rimetterlo in gioco con il nuovo palio di San Floriano.
0: E questo immagino viene anche seguito a livello marchigiano.
1: C'è un seguito straordinario, io credo che dopo la Quintana di Ascoli ci sia questa iniziativa che è molto seguita, ci sono migliaia di persone che vengono a Iesi per questa rievocazione.
0: Amministratore delegato, William Graziosi, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro Pergolesi, un teatro che è un'eccellenza in Italia, teatro di tradizione dove c'è anche un festival dedicato a due grandi eccellenze di questo territorio, Pergolesi e Spontini appunto. Prego William.
2: Sì, le tradizioni risalgono a prima dell'edificio attuale che è il Teatro Pergolesi, costruito nel 1798, costruito sulle ceneri di un teatro, il Teatro del Leone, un teatro che andò a fuoco perché è completamente in legno, ma che dimostrano quanto la città sia stata sempre molto molto interessata alle attività culturali. È un teatro importante per la città, io sono jesino e devo la mia professionalità e la mia passione proprio al fatto che in città c'è un teatro come il Pergolesi che ha sempre fatto attività. Dal 1798 non ha mai avuto un anno di interruzione, né per eventi bellici né per eventi catastrofici naturali, e questo chiaramente ha creato una fortissima identità teatro, territorio, città, teatro. Tant'è vero che è stata premiata nel 69, un anno dopo l'istituzione della legge Corona, la famosa legge che regolò lo spettacolo dal vivo come teatro di tradizione, e quest'anno festeggiamo il 50esimo, la 50esima stagione lirica di teatro di tradizione.
0: Vogliamo mandare un video proprio che ci descrive, ci riassume la bellezza progettuale di questo teatro.

0: Assolutamente esaltante questo video, fatto con grande intelligenza, perché avete visto, fa risaltare quelle che sono le bellezze culturali ma anche storiche che appartengono a questa piccola cittadina. Che quanti abitanti fa, signor?
1: Poco sopra i 40.000 abitanti.
0: Quindi è piccola, relativamente piccola, però con degli illustri natali e poi con una progettualità viva, vera, intensa. Io credo che in questo la Fondazione Pergolesi sta facendo un lavoro mirabile.
2: Questo video in effetti riassume le attività che noi facciamo come azienda culturale di produzione e servizi per il territorio. Questa è la denominazione che ho sempre usato per definire la Fondazione Pergolesi Spontini, perché in effetti non è soltanto il teatro, che è il luogo ultimo dove si mettono in scena gli spettacoli che avete visto. In realtà c'è tutto un lavoro che coinvolge tantissime maestranze, tantissime professionalità del territorio. Voglio ricordare che le Marche hanno due conservatori e due accademie di belle arti, quindi certo, tanti giovani che si formano durante tanti anni in cui le famiglie investono denaro per questi figli, che poi troverebbero sicuramente una finalizzazione degli loro studi in luoghi come il Teatro Pergolesi. E la Fondazione in questo senso è appunto un'azienda attenta ad aiutare questi giovani facendo queste produzioni che avete visto. Il Festival Pergolesi Spontini, che è nato 17 anni fa proprio per celebrare questi due grandi compositori, è un festival che ha a chilometro zero, lo definisco io, certo, perché tutto viene fatto all'interno di questa azienda. Ricerca
0: quindi
2: musicologica.
0: Un'azienda che riesce a dare lavoro alle sue forze, sia artistiche che tecniche, ma un'azienda anche che porta un indotto economico, immagino, dottor Bacci, perché comunque ci saranno dei turisti che vengono a vedere l'opera, ci saranno degli artisti che vengono a Iesi per fare l'opera, per realizzarla, perché ricordiamo che la realizzazione di un'opera lirica comporta comunque una presenza da 150 a 200 persone tra maestranze, corali, orchestrali, se c'è anche il coro per esempio di bambini, le famiglie del territorio che vengono coinvolte, oltre agli artisti che vengono da fuori, quindi un indotto economico sulla città che immagino rivesta un suo, una
1: molto
0: sua importanza.
1: Molto importante, devo dire, questo va a merito di William Graziosi, che da tempo la Fondazione Pergolesi Spontini pubblica il proprio bilancio sociale. E all'interno dello stesso bilancio si può verificare quanto incida non solo dal punto di vista dell'attrattività all'esterno, che è importantissima per la città perché viene conosciuta la città e crea un indotto poi anche economico, ma anche all'interno della città perché vengono coinvolte tantissime maestranze, anche molti giovani. E questo va dato atto alla Pergolesi Spontini che crea questo grande movimento, certo, economico all'interno della città, facendo attraverso la cultura, dando lavoro a tantissime persone.
0: Sì. E poi c'è una bellissima tradizione, a Iesi è comunque seguito il teatro lirico dalla cittadinanza, quindi statisticamente si può dire che il botteghino fa incasso.
2: Fa incasso perché, come dicevo prima, è un teatro che esiste nell'attuale forma dal 1798 ed è sempre stato molto vissuto dalla città, quindi riconoscersi con le attività del teatro e con il teatro è molto semplice e la gente segue tutte le attività che facciamo nei 12 mesi di cui ci occupiamo dei due teatri cittadini, perché voglio ricordare che il comune ha anche investito su un altro luogo che era una chiesa che adesso è diventato un teatro dedicato alla Valeria Moriconi, che è una famosissima attrice di prosa, e quindi per questi due teatri le attività sono veramente molteplici e noi abbiamo all'incirca fra i 45 e 50 mila spettatori nelle attività di questi due teatri durante i 12 mesi di attività.
0: È un numero, cari telespettatori, da considerare, veramente da tenere conto, perché oggi i teatri lirici vivono estrema difficoltà, a parte le grandi fondazioni che vivono soprattutto

0: e improbabile da riscontrare in altre cittadine. Quindi complimenti, complimenti a entrambi. Federico II, abbiamo visto le immagini, queste ultime immagini erano dedicate a Federico II. Cosa c'entra, magari per chi non lo sapesse, ci fa una cronistoria il dottor Bacci, Federico II con la cittadina di Jesi?
1: La domanda è pertinente. Io credo che si sia lavorato poco rispetto a questo dato che le sto per dare, perché Federico II è nato a Jesi. Non si è lavorato molto dal punto di vista dell'attrattività turistica, perché in realtà, mi faccia passare il termine, il brand Federico II è un brand fortissimo, specialmente per le popolazioni del nord Europa, in particolare quelli che vivono in Germania, è una figura straordinaria. È nato nel 1194 a Jesi, Jesi ha poco curato questo aspetto. Devo dire, si ritorna sempre un po' anche a Graziosi e direi in questo caso a un mecenate jesino che è l'ingegner Pieralisi e la Fondazione Marche, che hanno voluto investire sulla figura di Federico II, poi Graziosi che ne cura proprio ne ha curato, perché stiamo per inaugurare finalmente questo museo, se non sbaglio il 1° di luglio, entrerà in più nel dettaglio, ma finalmente Jesi avrà un museo multimediale dedicato a Federico II e credo e spero che questo diventi dia la possibilità di far conoscere ancora di più Jesi e ci permetta di alimentare quell'attività, attrattività turistica che attualmente non è, diciamo, la caratteristica principale di una cittadina e di un territorio che invece potrebbe avere una vera vocazione, perché ha degli aspetti sia dal punto di vista dell'enogastronomia sia proprio per i personaggi storici che sono nati e vissuti in parte, alcuni, Federico II no, ma penso anche a Pergolesi nella nostra città, cioè noi abbiamo personaggi che potrebbero dare grande, possono dare, permetterci di far conoscere la città. Fino ad oggi si è fatto poco, almeno per Federico II, spero che con questa iniziativa dire che Jesi recuperi il terreno che non è perduto, insomma.
0: Federico II è nato a Jesi, pensate, è così famoso in Sicilia, e lo dico da siciliana, però di questo particolare che è nato a Jesi, nella piazza dove oggi sorge il teatro di cui ci parlava il dottor Graziosi, quindi il teatro Valeria Morricone, piazza Federico II, se non sbaglio si chiama,
1: sì,
0: quella piazza. Ecco, il museo dove sorgerà?
2: Appunto, all'interno della piazza dedicata a Federico II, tra l'altro per la città di Jesi è Piazza del Domo, lo dico proprio in jesino, perché è la piazza dove c'è anche il Duomo della città e c'è la sede vescovile della nostra città. Però in questa piazza, che è la piazza dove è nato Federico II, c'è un palazzo nobiliare, Palazzo Ghislieri, che è stato dato in affitto con un prezzo di favore da parte della Cassa del Risparmio di Jesi, proprio per allestire il museo Federico II, un museo virtuale che l'ingegner Pieralisi, Gennaro Pieralisi, bisogna citarlo e citarlo a chiare lettere, perché è proprio stato lui che da sempre ha cercato di valorizzare sicuramente l'attività culturale, perché è anche un membro del CDA della Fondazione Pergolesi Spontini, quindi ha sempre avuto un occhio molto attento. Però rispetto a Federico II è stato veramente molto, molto lungimirante. L'hotel Federico II, che ha sede a Jesi, per esempio, è così chiamato per suo volere, proprio perché da sempre ha voluto valorizzare questa figura. E oggi si è impegnato con un'importante somma, con un atto di mecenatismo importantissimo, proprio per allestire questo museo. Mi rifaccio un attimo alle tue parole, che su Federico II è un personaggio veramente strepitoso, lo stupor mundi veniva definito, e nel sud Italia c'è quasi una venerazione, possiamo dire, per questo imperatore. I luoghi che lui ha voluto, la sua storia, la sua formazione, le sue idee, tutto quello che ha iniziato lui, sono veramente tantissimi, un personaggio che vale la pena valorizzare da parte nostra e sfruttare, uso questo termine che può sembrare non simpatico, però sfruttare questo personaggio per attività turistiche, per legarci a regioni dove lui invece è fortissimo, penso alla Puglia, alla Campania, alla

0: Sicilia, con i suoi luoghi, per un circuito turistico che veda di nuovo le Marche, al centro di un percorso legato a questo
1: È
0: grande
1: una cosa assolutamente
0: imperatore.
1: interessante. Poi va conosciuto Federico II perché anche lui mecenate, ma lui introduttore della cultura in tutte le sue forme, e soprattutto nel Regno delle Due Sicilie, perché nata Jesi e poi la sua storia invece e il suo impero si svilupperà nel Regno delle Due Sicilie. In particolare a Palermo, poi c'è anche lì una fondazione Federico II e tante realtà associazionistiche legate a Federico II. Ma un museo multimediale non c'è. E questa è un'idea assolutamente innovativa. In cosa consiste?
0: Sì, il museo è stato pensato dall'ingegnere Pieralisi proprio come un luogo dove potesse concentrarsi tutta la storia di Federico II. Non c'è un museo dedicato a lui, non è stato pensato, non c'è in nessuna parte d'Europa e l'idea è quella che in tre piani di questo palazzo e in 16 stanze, ognuna dedicata ad un tema relativo alla vita di Federico II, un visitatore possa entrare e con tre livelli di conoscenza e di approfondimento diverso possa conoscere finalmente chi è stato Federico II. Quindi 16 stanze che partono dalla nascita in piazza a Jesi, allo svolgersi attraverso audioguide e tutta la moderna
1: Ecco, una
0: tecnologia.
1: multimedialità quindi significa che ci sarà, non so, una videoproiezione, qualcosa che appartenga più ai media che al museo tradizionalmente inteso, con
0: Infatti, purtroppo
1: cimeli e
0: non era
1: quant'altro.
0: possibile. Tutto quello che c'è è rimasto poco di Federico II, sono già in importanti musei che non l'avrebbero mai date. Per cui noi abbiamo pensato di farci aiutare dalla tecnologia e fare una immersione totale di un visitatore per capire chi è stato questo personaggio. Con tutte le tecnologie, touchscreen, video, visori, televisori, le app, insomma, cercheremo di essere esaustivi in
1: Che
0: quattro
1: bella
0: lingue.
1: cosa, dottor Bacci, potete
0: Assolutamente
1: essere veramente.
2: sì. Mi faccia dire perché sennò credo che ne rimarrebbero male che a Jesi c'è già un'attività dal punto di vista scientifico svolta dall'omonima fondazione che da anni lavora, ripeto, dal punto di vista scientifico in maniera straordinaria. E credo che la sinergia, l'unione fra questa nuova iniziativa che sicuramente avrà un riscontro diverso dal punto di vista dell'attrattività della
1: Certo.
2: città e un'attività scientifica fatta da anni e fatta in maniera molto
1: Puntuale.
2: professionale, io credo che la sommatoria di queste due realtà porterà molta più attrattività a Jesi e vediamo poi se quello che dico avrà un riscontro oggettivo, insomma.
1: Ma senz'altro, nell'interesse della città. Passiamo invece a Jesi come città di grandi eventi sportivi. Mi
2: Sì.
1: sembra questa anche una nota, da sottolineare, cioè ha dei Natali incredibili. Jesi, una cittadina di 40.000 abitanti, c'ha Natali come Mancini, Marchegiani per il calcio, Lavezzali, Trillini, Cerioni, Di Francesca per la scherma, quindi una città che veramente vive nell'Olimpo. Oltre a questo particolare, che prima di iniziare l'intervista mi hanno detto che più della metà della cittadinanza jesina è iscritta ad associazioni sportive, fa sport, cioè sono dei numeri incredibili, sono dei dati importanti. Che succede a
2: Ma
1: Jesi?
2: io credo che da un lato dobbiamo dire che la terra è particolarmente generosa, la nostra terra è stata particolarmente generosa da quel punto di vista, cioè è veramente quasi unico come caso nel mondo, credo che tanti campioni siano nati in un territorio così ristretto come quello di Jesi. Lei tenga presente un dato che credo sia straordinario, che non viene pubblicizzato, ma le sto dando un dato reale. Jesi ha più medaglie olimpiche di una nazione come il Portogallo. Questo per far capire il dato straordinario di questa città, questa vocazione dei cittadini jesini allo sport in generale, dunque c'è una pratica diffusissima. dello sport a tutti i livelli, e poi ci sono queste eccellenze straordinarie che, ripeto, credo che faccia di Jesi una città unica da questo punto di vista.
1: Ma ci sono quanti campi sportivi, quanti non lo so?
2: Ci sono molte infrastrutture.

0: fronte a, in particolare all'attività di un assessore che non c'è più, Leonello Rocchetti, che ha lavorato negli scorsi anni in maniera importante da questo punto di vista. Le infrastrutture sono tante, sono molteplici, stiamo lavorando per esempio in sinergia con un grande imprenditore, un gruppo imprenditoriale che è il gruppo Maccaferri, per realizzare il nuovo palazzetto della scherma Jesi. Vorremmo e speriamo che diventi anche centro federale, proprio per la disciplina del fioretto femminile che ha portato Jesi ad essere conosciuta da quel punto di vista in tutto il mondo.
1: Infatti, è vero.
0: Sì, diciamo che le strutture sono tante e hanno probabilmente permesso poi che la pratica sportiva fosse diventata un'abitudine per tutti gli jesini, insomma.
1: Proponiamo questo video e così diamo anche uno sguardo a questa grande tradizione sportiva di Jesi.

Corri, schiaccia la palla, strizza l'occhio, stringi il pugno. Fare sport è questo. Passione, volontà, sacrificio, determinazione. Non esistono traguardi non raggiunti, ma adrenalina alle griglie di partenza e braccia alzate al nastro d'arrivo. Non importa se nel percorso ci sono salite difficili, discese troppo veloci, dislivelli improvvisi, fermate forzate e continue cadute. La nostra storia insegna che le corone si possono indossare, le medaglie baciare e le coppe alzare. Ogni giorno abbiamo la nostra griglia di partenza e la strada da percorrere, ma nonostante l'inevitabile muro del maratoneta, abbiamo sempre passato il testimone.

0: Bellissimo, entusiasmante anche questo aspetto della città di Jesi. Io leggevo qualche settimana fa che questo, probabilmente questo stimolo allo sport che la città vive in maniera feconda anche per i giovani, la rende una città pulita, una città poco criminale, una città dove poco è presente anche questo spaccio leggero delle droghe leggere, e questo credo che sia anche un dato assolutamente bello da
1: Assolutamente
0: sottolineare.
1: sì, mi permettano solo un attimo, il video me l'ha ricordato, siamo città europea dello sport, ci hanno insignito nel 2014 insieme a città come Valencia, Cardiff, dunque voglio dire, non è che, insomma, Jesi, nel panorama dello sport veramente spicca, siamo stati a Bruxelles e con la nostra Trillini abbiamo avuto un applauso straordinario, me lo faccia dire perché è molto importante. Sì, credo che la pratica sportiva poi serva per fare in modo che le persone siano impegnate in attività salutari e non seguano invece purtroppo quello che di solito l'ozio in generale porta, la pratica sportiva ti dà, serve sia per il fisico ma anche molto per lo spirito delle persone e devo dire che nel nostro territorio grandissimi problemi di ordine pubblico in generale non ne abbiamo.
0: E lei pare poco, dottor Bacci?
1: No, no, no, è tantissimo, è
0: Mi
1: tantissimo.
0: sembra uno dei dati più stimolanti di questa conversazione. William, avete fatto delle cose stupende in fondazione. Abbiamo assistito a, e adesso magari prego la regia di mandare le immagini.

0: Avevo 650 prima del 1000.
1: Ha ricostruito tutto da solo, padre Pietro?
0: Io penso no, che qui c'era qualcuno vicino a me che mi guidava. Sicuramente, perché è impossibile che un uomo solo, poi non avevo fatto dei grandi studi, no? Dopo mi arrangiai un po', finito un po' ingegneria, qualche cossettina mi ero arrangiato, però fare quegli archi non è stato tanto facile.
1: Ma infatti io immagino, vedendo, i telespettatori lo vedranno perché l'hanno sulle spalle, vedendo questa chiesa, vedendo la ricostruzione che c'è, quanto cemento, quanto ferro, quanta roba trasportata, è impossibile fare tutto questo da
0: principio,
1: solo.
0: Da principio sembrava una cosa impossibile, perché anche quel tunnel, quella galleria, è venuta dopo, nell'82. Quindi da principio il primo anno lo dedicai al recupero di tutto il materiale, le pietre, sono le stesse pietre. E anche per esempio come calce cercavo di usare i calcinacci, li passavo, li grigliavo e il cemento toccava portarlo su. Quindi al mattino partivo, no, quando incominciai a costruire l'anno dopo, e partivo, e mi fu regalato dal secondo sindaco di Montefortino, mi furono regalati 11 sacchetti di cemento. Prima il cemento era da 50 kg, io andavo giù e me lo lasciarono lì quando incomincia la discesa verso l'invernaccio, no? Io andavo giù, dividevo il sacchetto, e venivo su con 25 kg di cemento. Uno lo può fare una volta, due volte, tre volte e poi o molli.
1: Cosa dicono i suoi... i cappuccini che la vengono a trovare dal convento?
0: Da principio non erano, dice, gli ha preso un momento di pazzia, no? Di esaurimento, non credevano davvero perché un uomo riuscisse, forse non avevano capito questo grande momento di Dio, non erano riusciti a capirlo.
1: Ma io penso che
0: si stenda un po', anche oggi non sempre riescono a capirlo, che Dio, qui molta gente, perché viene quassù? Perché ha bisogno proprio anche spiritualmente. C'è un battarello che adesso non racconto.
1: Nel suo libro Lassù sui monti, al capitolo 2, che è intitolato Una storia che sembra una leggenda.
0: Persa nel tempo.
1: Ecco, ci commenti.
0: Eppure storia vera.
1: Eppure storia vera.
0: Sì, oggi tutti pensano che questo qui sia una cosa fuori dal comune. Comunque, ecco, forse ritorno sempre sul pensiero che Dio aveva questo grande progetto qui, ecco.
1: Sì, anche
0: quindi mi è stato
1: preparata.
0: Sempre vicino.
1: L'ha preparata a fare questo, perché lei ha fatto anche un po' il muratore da giovane.
0: Sì, avevo lavorato, per esempio anche all'Ambro avevo lavorato. All'Ambro, per esempio, quei bagni, li ho fatti io.
1: I bagni del santuario?
0: Sì. Per esempio, quante nottate avevo passato da principio all'Ambro, quando io arrivai nel 60, non era così. Dietro era tutto, non so, rovi, spine. Ci passavo delle notti intere. Io mi ricordo una volta c'era un certo parrivito, allora io lo imbastidivo di notte perché avevo trovato una petta, no? L'avevo organizzata, c'avevo scritto davanti pace e bene, no? Allora facevo il rumore di notte, allora lui scendeva giù, buttala via, fattala finita, e va bene. Quindi lo sbancamento, quante nottate ci ho passato.
1: Ermanno Traini le ha scritto una poesia, Lassù sui monti.
0: All'ombra delle vette.
1: Il vento narra ai faggi quando è sera, una storia che sembra una leggenda.
0: Persa nel tempo.
1: Eppure storia vera. Narra di un uomo giunto su quei monti che si chiamava e fu in realtà fratello. Aveva solo un saio di una
0: croce. Qui sono i capitoli forti, forse, no? Quindi io mi sono presentato qui, avevo due valori. Due valori che oggi sono in disuso,

0: nella nostra società. Aveva solo un saio di una croce. Il saio è il simbolo della povertà e la croce è il simbolo della fede. Cioè la povertà ci dà la forza di lottare nella vita. Oggi perché questi poveri ragazzi non hanno la forza di lottare, vengono dal benessere, non sono stati abituati, non sono stati allenati al sacrificio. Un altro valore enorme era ed una croce, cioè il simbolo della fede, cioè attraverso la fede noi riusciamo a raggiungere l'impossibile, è qui il vero concetto. Io vedevo chiaramente che mi avventuravo in un'impresa umanamente impossibile, ecco perché ripeto spesso che l'iniziativa è partita da Dio.
1: Sì, no, non può che essere così, perché nessuno farebbe una cosa del genere, però lei ha detto sì.
0: Certo, ho avuto la forza, ma io lo vedevo chiaramente a che cosa andavo incontro, lo vedevo chiaro, quindi quando incominciò dal pezzo di pane, no, chi mi dava la terra soprattutto, è tutto lì, il dramma.
1: E al suo signore regalò un castello.
0: Ecco, attenzione a quel verbo, mi piace molto quel verbo, la gratuità del dono si fa non per interesse, non per il denaro, capisce? Si fa soltanto come dono, no? E poi dato a Dio acquista un valore enorme. Non ha bisogno dei castelli Dio, però si sente qui la presenza di Dio. Molte persone, ecco, che vengono, che raggiungono questo globo, lo sentono veramente, sentono veramente la presenza di Dio su questo luogo. Vedete, io immagino molto i bambini, li riportiamo proprio nel mondo vero, perché il mondo loro era tutto falso.

0: Lei è vero, e lei è la testimonianza di un miracolo.
1: Se ma abbiamo no, bisogno di cercare Dio, non ci allarghiamo troppo.
0: Ma no, lo dico perché chi cerca Dio, e tutti aneliamo a questo nel nostro cammino di fede, ha bisogno di testimonianze come lei per credere che Dio esiste, perché solo Dio ha potuto compiere quello che lei oggi ci ha fatto vedere, ci sta facendo ascoltare. E quindi ha una forza stravolgente nel cammino di fede che ciascuno di noi nel nostro piccolo facciamo.
1: Adesso questo però è avvenuto negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi, da principio, nessuno ci credeva, nessuno pensava che riuscissi. Oggi invece è molta la gente che viene fin quassù proprio per scoprire.
0: Di questa poesia, e là sul monte giunse da quel giorno chi cercava il fratello del Signore, e vi trovò il conforto della croce, e vi scoprì la gioia dell'amore.
1: Qui l'umanità, gli uomini oggi, è ora che si decidono. No, sono 2000 anni che Cristo ha portato in mezzo a noi il grande messaggio dell'amore, ma oggi più che mai gli uomini stendono ad accogliere questo grande messaggio da parte di Dio. E dove, la domanda che spesso mi pongo, dove andremo a finire? Attenzione alla parte seconda del segreto di Fatima. Ci hanno detto che è stato rivelato, l'incominciò Giovanni XXIII, poi tutti gli altri papi, anche l'ultimo, ma la seconda parte non è stata rivelata. Quindi la Madonna lì piangeva, pensava a qualcosa di brutto.
0: Il ruolo della Madonna, quanto l'ha sentita vicina?
1: Certo, io mi sento come un bambino, che mi ha portato, mi ha condotto, ma soprattutto sento, sì, veramente, questa è la preghiera, la sera, il rosario, tutte queste, no, la meditazione, e, però si sente veramente quello che ho sentito, la presenza.

0: 这地里哦。In ogni momento, in tante occasioni, io più volte ho sfiorato la morte, no? Ho avuto degli incidenti proprio da massacrarmi. A me mi è passato sopra perfino il trattore. Sono arrivato in un canalone, ho cominciato lì, poi subito dopo, no? Mi è arrivato sopra il trattore, quindi ho le vertebre schiacciate. Un'altra volta mi ha fatto fare un mese d'ospedale. Ricordo le parole.
1: Era solo quando il trattore
0: sì,
1: le passò?
0: Sì, sì.
1: Come si è salvato?
0: L'ho mandato alla Padre Eterno. sì, quella volta ce la feci, mentre quando un'altra volta, no? Che qua giù mi si era bloccato lo sterzo. No, andavo in discesa, allora mi ha agganciato questa gamba, me l'ha mezzo massacrata, no, mi ha fatto fare un mese d'ospedale. Io sentivo, poi era di sera, fortunatamente riuscì, però di sangue ne perdetti tanto, riuscì a trovare il segretario del Vescovo d'Ancona con alcuni ragazzi qui. Anzi, mi volevano portare giù all'ospedale con la carriola, no? E alla fine appoggiandomi, erano in quattro, un po' per ciascuno sulle loro spalle, usando solo una gamba, riuscì a raggiungere l'invernaccio all'ospedale. Ricordo le parole del dottore mentre stava medicando, no? Sentivo, dice, ma qui era qui, nelle ferite, era tutta terra, dice, ci si potrebbe piantare le patate. Ma dopo la seconda parte non me la faceva sentire, no? Questa è una gamba, no, una gamba da... Insomma, che non mi salvavo.
1: Padre Pietro, leggendo qualcosa sulla vita dei santi, ho avuto sempre modo di constatare che c'è un momento in cui il Signore non ascolta più, si sente un certo buio, un certo momento in cui ci si sente lontani. Lei ha mai vissuto questo buio?
0: Sarei un privilegiato. Sì, anche in questi momenti,
1: santo,
0: questi
1: sì.
0: Momenti di stanchezza l'ho sentito pure io, no? Di fronte a delle difficoltà enormi. Anch'io delle volte ragionavo, dico, ma è impossibile poi con la preghiera, con la cosa, no? Non ho avuto momenti proprio di smarrimento, non li ho avuti.
1: La sua giornata è scandita da tanta preghiera oltre che da molto lavoro?
0: Ecco, qui me l'aspettavo questa domanda, per me è molto interessante, no? In una cartolina che vede lì, dopo se la vuole avere, si vede il monastero, la chiesa, e sotto c'è scritto queste parole. Qui la fatica dell'uomo è stata trasformata in preghiera e gioia. Mi basta questo.

0: veramente per me è stata, noi attraverso il battesimo, no? Andiamo a far parte della famiglia di Dio, no? E quindi nel battesimo noi riceviamo questa grazia, riusciamo a trasformare il quotidiano in preghiera. Non è che si prega soltanto quando, non so, dico il rosario, dico altre preghiere, dico la messa, ma il cristiano deve trasformare il quotidiano in preghiera. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo: bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. Non è che devo stare sempre in ginocchio a pregare, cioè trasformare. Ecco perché anche le nostre mamme, fin da piccolini, ci faceva recitare quella bellissima preghiera, no? Ti adoro mio Dio, ti offro tutte le azioni della mia giornata. Questo è meraviglioso per il cristiano. Noi pensiamo soltanto, preghiamo, no? Quando stiamo lì in ginocchio, diciamo il rosario. No, no, trasformare tutto, tutta la nostra vita in preghiera.
1: Ecco perché la sua è una testimonianza forte, perché un po' si tende nella forma cattolica che viviamo noi comuni mortali ad andare a messa, a dire rosario, come un cappotto che ci si veste che poi appendiamo
0: all'attaccapanni. Io penso che sia sbagliato. Ecco. Vede, infatti Gesù dice, come dice nel Vangelo, bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. Non è che devo stare sempre in ginocchio la cosa. Questo è bellissimo per noi cristiani, ma chi ci pensa? Purtroppo.
1: Cosa direbbe lei a un giovane?
0: A un giovane che la vita è meravigliosa.
1: Meraviglioso.
0: Direi questo, per sorridere alla vita bisognerebbe avere sempre un ideale da raggiungere.
1: Un progetto di vita.
0: Un ideale da raggiungere. Oggi sono senza ideali, sono vuoti.
1: Si rimane strabiliati davanti a una testimonianza del genere. Io non faccio fatica a dire che una persona come lei, per quanto mi riguarda, è un santo, perché
0: no,
1: è
0: reso possibile. Ci allarghiamo troppo.
1: Ma quando si rende possibile una cosa che umanamente è impossibile, lei come si definisce? Lei ha reso possibile una cosa che umanamente è impossibile.
0: Ma io ho prestato le mani, ma c'è stato lui, è lui il responsabile. Quindi non sono io.
1: È un uomo di Dio. Va bene, magari non si vuole definire un santo, ma è il muratore di Dio o no?
0: Il muratore di Dio, questo l'ho trovata io.
1: Sì. Sì, è proprio.
0: Certo,
1: proprio.
0: Lavorare con lui apposta, dicevo lì, è gioia, è veramente gioia. Non mi interessa a me il denaro. Vede, io mi sento anche privilegiato perché oggi quel pezzo di pane me, da principio ho stentato. No, adesso è la gente, se vede là, mi hanno riempito una stanza di roba.
1: È la provvidenza che arriva.
0: La c'è, diceva il Manzoni.
1: Ci vuole raccontare qualche altro aneddoto, qualche altra esperienza, prima di lasciarci?
0: Cosa devo raccontare? Non so se me lo domandate. Certo, delle cose giorno ogni giorno qui si vedono, delle volte ti commuovi, ti fa piangere, ti fa veramente pensare. Non so che tanta gente, anche i ragazzini, i bimbi che qui, no, riescono in qualche modo a riportarli, si riesce in qualche modo a riportarli nel mondo vero.
1: Quanti anni ha padre Pietro?
0: Non me lo ricordo, questo non ho avuto tempo di contarli, quindi non mi interessa, non mi interessa, quindi quando è ora me ne vado tranquillo, sereno.
1: Chi seguirà la sua opera?
0: Ecco, questa è una domanda molto importante. Io ragiono così, se l'iniziativa è partita da Dio, no?
1: Dio la continuerà.
0: Certo, dovrà trovare anche la persona che seguiterà l'opera. Se ci metto le mani io rovino tutto. Quindi lasciamo fare a lui, lasciamo fare.
1: Padre Pietro,
0: se gli uomini la vogliono distruggere quando io non ci sono più, pace.

un tempo addietro, erano i primi tempi, io stavo su in alto a lavorare, capitò un italoamericano e si dava da fare, girava per la cosa, non so, si sentiva un po' smarrito nel vedere questo mio lavoro. Alla fine dico, adesso voglio sapere la sua, gli voglio domandare la sua impressione. E lui mi dice, dice adesso quando ritorno, lui sta costruendo i grandi grattacieli là in America, no? E quando ritorno adesso in America le mando una cartolina. Infatti poco tempo dopo mi arriva questa cartolina dove si vedono, no? Dei grattacieli alti, altissimi, no? E dietro invece mi ci aveva scritto, vede questi grattacieli, essi non sono eterni, come del resto non sarà eterna la sua chiesina, però con questa differenza, mentre questi sono un monumento all'effimero, la sua invece è un monumento all'eterno. Attenzione a questa frase, finisce così nella cartolina, chissà quante persone pregando nella sua chiesina si salveranno. Ecco il grande disegno di Dio, e per questo sto scrivendo questo secondo libro. Chissà quante persone, no? Pregando nella sua chiesina si salveranno.

0: dico lottando, la mia è stata una lotta, no? Contro ogni speranza, perché da principio non ci credevo neppure io. Ho cercato di restituire, questa era proprietà di questi mondi, questa chiesina, ho cercato di restituire a questi mondi uno dei gioielli più antichi e più belli del nostro passato. Alla realizzazione del monumento all'Eterno hanno collaborato il cielo e la terra, la natura e l'arte, la fede ed il coraggio. Ed infine, dico, tante persone che mi sono state vicino.
1: Un po' commossi. Padre Pietro, chi l'ascolta è prevalentemente un pubblico cattolico o che si professa tale. Poi davanti a un'esperienza del genere io mi sento una misera peccatrice.
0: Vabbè.
1: Che non fa veramente testo. Però ecco, le volevo chiedere una gentilezza, una cortesia. Per salutare i telespettatori di Maria Vision, lei ci impartisce una benedizione speciale?
0: Sempre ricorrendo, sempre a lui, è lui che mi dice, per mezzo delle mie mani, sempre.
1: Attraverso le sue mani.
0: Per l'intercessione della Vergine Santissima, ci benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Amen.

Sono Francesco e faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno. E oggi sono felice proprio di testimoniare alla fine quello che tramite questa famiglia, perché è una scuola di vita dove mi insegna ogni giorno a superare le lotte della vita, e tutto questo avviene tramite la preghiera, una cosa che tanto mi sta aiutando a prendere sempre coscienza di più di me stesso e di come sono fatto. E alla fine proprio quello che mi sentivo dal cuore, che quando sono entrato in comunità sempre pensavo che il problema era la droga, era quello che tanto mi ha ferito nella vita, però in fondo anche camminare ho scoperto che avevo tante dipendenze, come la dipendenza di un cellulare, di un telefonino o della musica, della televisione, di tante dipendenze, e oggi in comunità mi occupo anche alla fine di incontrare tanti giovani che entrano in comunità, e quello che tanto vedo è che i giovani di oggi non sono tanti drogati, diciamo proprio così, alla fine di sostanze, ma quello che di più rovina è proprio questo cellulare, alla fine il cellulare, internet, no? Si arriva in comunità a volte distrutto 18enni, distrutti dipendenti con questa malattia. Poi le dipendenze sono sempre di più con queste cose di internet, no? Anche tanti giovani alla fine arrivano con 18 anni e vuoti dalla vita, perché magari si sta sempre abbassati con la testa su un cellulare, no? Quello che vedo che la comunità anche tanto mi sta donando a me è dire grazie. Quando ero fuori ero sempre applicato con la testa su questo telefonino, e tante volte anche mia mamma, quando mi serviva un piatto, non sapevo dire grazie, no? La comunità mi sta insegnando anche queste piccole cose, no? A mettere un telefonino da parte e non usarlo più, ma usarlo con il buon senso, no? Avere il buon senso di non farmi gestire, ma io gestire un domani anche che esco un telefonino, non chiudermi un domani in una stanza 4-5 ore e che sia tutto normale, ma anche saper usare internet, no? Questo che il mondo, la tecnologia ogni giorno ci offre sempre nuovo, e questo per me sono felice proprio di testimoniarlo, perché ecco, mi vedo tanto guarito, anche se vivo senza telefonino, ma alla fine vedo che non è quello è il frutto della vita, no? È un po' questo quello che mi sentivo di testimoniarvi, e questo, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: a tutti!
1: Ciao!
0: Tu come ti chiami?
1: Giuliana.
0: Giuliana, da dove vieni?
1: Da Benevento.
0: Sei qua a Medjugorje già stata o prima volta?
1: È la prima volta per me.
0: E sei proprio capitata per il Festival dei Giovani?
1: Sì, diciamo un po' per caso, ma probabilmente non era un caso. Quindi credo sia stata una chiamata anche per me.
0: Io sono sicuro che è stata una chiamata sia che per te, anche tutti i tuoi amici che si trovano adesso qua. Bene, questo festival ha una frase come ogni altro festival, sempre abbiamo una frase. Questo festival è la frase nostra è ad fontem, tornare alla fonte, alla sorgente. Cosa dice per te questo?
1: Per me sa significare tornare al principio, cioè non pensare più alle cose materiali di oggi, quindi ritornare a ciò che eravamo, quindi alla fonte di ciò che eravamo, e questo può avvenire solo tramite Dio, la Madonna e la preghiera.
0: Si può dire che questa acqua viva che noi abbiamo bisogno è proprio il nostro Signore, Dio.
1: Sì, esatto.
0: Perché la Madonna ci chiama, ci indica come e dove prenderlo. Magari per Papa mi ha dato anche un messaggio per incoraggiare i ragazzi e una indicazione per non prendere dalle falsi, come si dice, bere dalle pozzanghere, no?
1: Sì.
0: Bere da vera fonte,
1: da
0: vero?
1: Da vera fonte, sì. Non lasciarsi ingannare dalle pozzanghere.
0: Bravo. Ecco, spiritualità di Medjugorje parla di cinque sassi, così si chiama. Oggi in particolare parliamo di letture della Sacra Scrittura. Lei qualche volta legge o cosa dice per la lettura?
1: Allora, io mi sono allontanata per un po' di anni, quindi ricomincio da qui il mio percorso. E quindi dovrò riprendere da oggi in poi.
0: È molto importante quando torni a casa di provare di
1: portare con me tutto quello che ho fatto qui e che ho vissuto qui, lo devo portare a casa, sì.
0: Per caso suoni un strumento musicale?
1: No.
0: No. E questi giorni hai visto tanti ragazzi che suonano, ballano, cantano.
1: Sì.
0: Ma ti immaginavi questa cosa che persone pregano in questa maniera?
1: No, infatti è stato bellissimo proprio l'atmosfera che si respira, perché è un'energia immensa. Sarebbe bello portarla anche a casa nostra con così tanta energia.
0: Io ti ringrazio, buon festival, spero che tornerai. Hai un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi? Che cosa si trova qua? Cosa li puoi dire? Come li puoi invitare?
1: Allora, io non voglio dire niente, voglio dire soltanto di venire e provare tutto quello che c'è. Non mi voglio dare nessuno spoiler, perché come hanno fatto con me, l'ho vissuto e basta, non mi è stato anticipato niente. Quindi vi consiglio di venire senza nessun tipo di aspettative, ma con aspettative alte. Quindi
0: buon festival!
1: Buon festival!

Sostenete con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione del Signore Gesù Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Salvami, Signore, per la tua misericordia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio.
1: Salvami,
0: Signore, per la tua misericordia. Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza sei tu. Per il tuo nome guidami e conducimi.
1: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
0: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele.
1: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
0: Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani.
1: Salvami, Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
2: Dobbiamo fare la sequenza.
0: Addolorata in pianto, la madre sta presso la croce da cui pende il figlio. Immersa in angoscia mortale, geme nell'intimo del cuore, trafitto da spada. Quanto grande è il dolore della benedetta fra le donne, madre dell'unigenito. Piange la madre pietosa contemplando le piaghe del divino suo figlio. Chi può trattenersi dal pianto davanti alla madre di Cristo in tanto tormento? Chi può non provare dolore davanti alla madre che porta la morte del figlio? Per i peccati del popolo suo, ella vede Gesù nei tormenti, nel duro supplizio. Per noi, ella vede morire il dolce suo figlio, solo nell'ultima ora. O madre, sorgente di amore, fa che io viva il tuo martirio, fa che io pianga le tue lacrime. Fa che arde il mio cuore nell'amare il Cristo Dio per essergli gradito. Ti prego, Madre Santa, siano impresse nel mio cuore le piaghe del tuo figlio. Uniscimi al tuo dolore per il figlio tuo divino che per me ha voluto partire. Con te lascia che io pianga il Cristo crocifisso finché avrò vita. Restarti sempre vicino, piangendo sotto la croce, questo desidero. O Vergine Santa tra le Vergini, non respingere la mia preghiera e accogli il mio pianto di figlio. Fammi portare la morte di Cristo, partecipare ai suoi patimenti, adorare le sue piaghe sante. Ferisci il mio cuore con le sue ferite, stringimi alla sua croce, inebriami del suo sangue. Nel suo ritorno glorioso, rimani, o madre, al mio fianco, salvami dall'eterno abbandono. O Cristo, nell'ora del mio passaggio, fa che per mano a tua madre io giunga alla meta gloriosa. Quando la morte dissolve il mio corpo, aprimi, Signore, le porte del cielo. Accoglimi nel tuo regno di gloria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. San Paolo scriveva: «Quando giunse la pienezza dei tempi», che vuol dire quando giunse il tempo stabilito da Dio, Dio mandò suo figlio, nato da una donna, nato sotto la legge, per fare di noi figli adottivi di Dio. Tra Dio e noi c'è il Signore Gesù. Lui è il mediatore. Lui è il pontefice che fa da ponte tra Dio e noi, e solo Lui. Maria chiama se stessa con una parola profondissima nella Bibbia: sono la serva del Signore. Serva vuol dire collaboratrice. Il Signore Gesù è l'unico mediatore e Maria collabora col Signore Gesù. Come ha collaborato? Dobbiamo sempre tenere presente questo: facendola casalinga tutta la vita. Quella era la sua missione, far crescere Gesù. Così ci ha insegnato che anche noi, quando attuiamo pienamente la nostra missione, siamo veramente servi del Signore, che vuol dire collaboriamo veramente al Vangelo. Piedi della croce. Gesù in croce ha assunto i nostri peccati, tutti, tutti. È morto una volta per sempre, non muore due volte per noi. È morto 2000 anni fa. Su di Lui c'erano tutti i nostri peccati, quelli che abbiamo fatto, quelli che facciamo, quelli che faremo. Vi sono tutti i peccati del mondo, e quando Lui è morto, ha fatto morire tutti i peccati del mondo, sono morti con Lui. È il Redentore. Redentore vuol dire in Israele la persona che assume un debito, lo paga, assume un debito degli altri, lo paga e li libera. Gesù ha assunto il nostro debito che tutti abbiamo e siamo peccatori, ha pagato e ci ha liberato. È l'unico Redentore del mondo. Tra Dio e noi vi è Lui, e Lui ci ha perdonato tutti i peccati. Maria era presente. La vera discepola che ha seguito Gesù sempre, fino alla morte, alla risurrezione. Maria abitava a Nazareth. Quando qualcuno gli ha detto: «Tuo figlio sta finendo male», si è recata a Gerusalemme ed era presente ai piedi della croce. Lo stupendo canto che abbiamo letto è un canto del 1200 che è entrato nella Via Crucis, in tutte le Via Crucis, è il canto che ci spiega come grande Maria ai piedi della croce. La croce, erano tre in croce, Gesù e due altri, era la pena dei non romani, una delle peggiori. Li mettevano, prima li torturavano, prima li battevano, prima li flagellavano, sangue da in cima al fondo, poi nudi li crocifiggevano. Era una vergogna al vederli, così volevano i romani, ma non li mettevano in alto. Li mettevano lungo la strada centrale che andava in città, perché tutti li vedessero, li sputavano addosso, gli tiravano sassi, e Maria era lì. Poi morivano per asfissia. Quel legno sotto i piedi era il legno che mettevano perché potessero un po' respirare. Gesù 6 ore a morire, e quando morivano li lasciavano lì perché di notte le belve, gli animali, li mangiassero, li distruggessero, e Maria era lì. Fedele, la vera, Gesù è il Redentore, Maria la vera discepola di Gesù che lo segue sempre, sempre, sempre nella sua vita. Ora ci insegna, prima cosa, ad essere collaboratori,
Seconda cosa, ad essere veri discepoli nella nostra collaborazione, seguire il Signore Gesù, comprendendo sempre di più la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione. Perché Gesù ha dato Maria al discepolo? C'è un perché ben chiaro, un perché naturale, che era proprio di quei tempi. Le vedove e gli orfani in quel tempo, in quella società, erano disprezzati e usati. E Maria era vedova, Giuseppe scomparso. Ecco Gesù che in croce la vede vedova e sola e la dà al discepolo. Il discepolo la prende con sé e Maria vive protetta dal discepolo che è Giovanni. Poi la seconda profonda interpretazione viene dalla spiritualità, dalla teologia. Maria rappresenta la madre di Gesù e la madre nostra, e il discepolo rappresenta tutti noi che siamo discepoli di Gesù. Gesù è la madre di noi discepoli, è la madre della Chiesa.

0: riuniti sempre dallo Spirito Santo e uniti nella comunione dei santi alle preghiere della Vergine Maria, eleviamo al Signore Gesù, eleviamo col Signore Gesù a Dio Padre le nostre preghiere. Preghiamo dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
0: Perché con la grazia e la presenza dello Spirito Santo diventiamo sempre di più veri collaboratori con il Vangelo di Gesù, come ha fatto Maria, in maniera semplice e profonda, secondo la vita e la missione che abbiamo. Preghiamo il Signore.
1: Signore, ascoltaci.
0: Perché sull'esempio di Maria, vera discepola che ha seguito Gesù sempre, sempre, sempre, anche noi, da veri discepoli, ogni giorno ricominciamo la nostra giornata con questa promessa: Signore, per seguirti voglio vivere meglio di ieri. Così cominciamo la nostra giornata con vigore e creatività. Per questo preghiamo.
1: Signore, ascoltaci.
2: Per tutta la nostra comunità, Signore, ti presentiamo soprattutto in questo tempo di formazione, la trascurezza dello

0: questo preghiamo.
1: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per sante vocazioni alla Santa Chiesa, vocazioni sacerdotali, religiose e sante famiglie. Preghiamo.
1: Signore, ascoltaci.
0: Preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, per la pace nei nostri cuori. Preghiamo anche per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo.
1: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
0: Ti affidiamo, Signore, affidi la croce, la grande causa della pace, soprattutto nei nostri cuori. Ti chiediamo, Signore, di fondere la pace nelle famiglie, e ti preghiamo per la pace dove c'è tra le nazioni, dove c'è la brutalità, la violenza, la mancanza di accettazione della differenza dell'altro. Per questo ti preghiamo.
1: Signore, ascoltaci.
3: Ti preghiamo per i sacerdoti, per i fratelli e le sorelle di questa splendida comunità religiosa e delle altre comunità religiose di Medjugorje, che continuino attraverso la tua intercessione con il nostro Signore Gesù a portare la loro testimonianza di fede a tutte le persone. Preghiamo.
1: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Ascolta, Padre buono, le nostre preghiere. Manda su di noi la forza, la grazia e la potenza dello Spirito Santo, perché possiamo, come Maria, diventare veri collaboratori, veri discepoli del Signore Gesù. Lui che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Dio misericordioso, a lode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, nella memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre Dolcissima, mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua verginità ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli, gli arcangeli lodano la tua grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con lo Spirito Santo i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri parenti e amici defunti. Accogli tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il sacramento dell'Eucaristia, fa che nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del tuo Figlio, portiamo compimento a favore della Chiesa ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo, la nostra collaborazione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
1: Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace, che quando anche soprattutto in un momento di grande dolore nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, in questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre. Ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. È chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili, e poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio, e quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risentono le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, e allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia.

liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.

Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi.
stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo stava presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa e Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. E allora ditemi la scena che abbiamo appena visto con gli occhi della nostra anima. Croce, Gesù morendo su di essa e là sotto la sua madre che lo vede, che lo contempla. Ai vostri occhi sembra triste questa immagine? Potrebbe. Al primo sguardo potrebbe essere molto triste. Una mamma che vede morire il suo figlio. Io conosco 3 o 4 mamme che hanno visto la morte del suo figlio, della sua figlia. Sapete, questo ha marcato per sempre il loro sguardo. C'è qualcosa nel loro sguardo che potrebbe essere confuso con la tristezza. Ma osservando con più attenzione si scopre che forse non sia una tristezza, qualcosa di serio sì. Ecco il grande mistero della sofferenza. La Chiesa ci permette di celebrare la memoria della Beata Vergine Maria addolorata, Mater Dolorosa, ma ci permette solo dopo celebrare la festa della Santa Croce. Perché? Perché bisogna studiare bene e meditare sulla croce per scoprire che non per forza deve essere motivo di tristezza, ma di qualcosa altro. Ieri abbiamo contemplato la croce e scoperto che non è motivo di essere tristi, che la croce non è sinonimo di vergogna, sconfitta, morte e immensa sofferenza, no. I sacerdoti, ho sentito ieri un'omelia di un mio confratello che ha detto una cosa bellissima: la croce non è sinonimo della sofferenza, della vergogna. La croce è misura dell'amore di Dio. Quale misura? Enorme. Volete sapere quanto vi ama Dio? Guardate, fino tanto che permette che il suo figlio muoia per noi. Potete immaginare amore più grande? Non esiste. La croce è misura dell'amore. Quindi, anche nella nostra vita, la sofferenza, il dolore, potrebbe essere misura dell'amore. Se l'amore ha una sua lingua, si potrebbe dire che dolore in questa lingua è la parola più bella. Qui con noi ci sono mamme, tante, e loro comprendono meglio di noi di cosa si parla qui. Il dolore che non rende tristi, il dolore che sa ha qualcosa di dolce. Si chiama dolorosa, addolorata, la Vergine sotto la croce, ma questo titolo lei ha acquisito molto prima, per il fatto di essere mamma e addolorata, perché così è fatta ogni mamma, perché dare a luce i figli è doloroso. E non parlo solo del dolore del parto, che neanche riesco a comprendere o immaginare, e non ci provo. Io parlo del dolore di essere mamma, cioè lo stress dell'attesa, paura, gravidanza, poi questi dolori di parto, spavento, e poi il dolore di fare mamma per tutta la vita.
Qualcuno potrebbe dire i figli nascono dal dolore. No, no, è sbagliato. Ma i figli nascono nel dolore, questo sì è vero. Eppure, guardate, nessuna delle mamme qui presenti si lamentano. No, perché lo comprendono. Quell'amore fa parte di essere mamma. La Beata Vergine Maria era madre addolorata fin dall'inizio, fin dal diventare mamma. E là sotto la croce un nuovo dolore o un dolore vecchio? Sapete, forse sto esagerando, ma il dolore della Vergine Maria sotto croce io identifico come dolore del parto. La Vergine Maria in certo modo sta partorendo di nuovo. Sto esagerando? No, guardate ciò che dice Gesù. Donna, ecco il tuo figlio. La Vergine Maria ha un nuovo figlio, Giovanni stavolta, e poi avrà tanti altri, tutti coloro che trovandosi sotto la croce sentiranno queste parole di Gesù. Ecco la tua mamma, mamma, guarda, ecco il tuo nuovo figlio, tua nuova figlia. Fa male? Sì, dolore del parto. Gioisci. Sì, si può gioire anche nel dolore come ogni mamma ha fatto e fa. Quindi no, l'immagine che abbiamo visto non è triste. Noi non siamo venuti per compatire Beata Vergine Maria, ma per ammirare il suo dolore, perché siamo cristiani. A noi la croce non spaventa, a noi la croce attrae. Perché sappiamo che lì, nel questo epicentro del dolore, si trova anche epicentro dell'amore, che per essere figli di mamma di Dio, figli di Dio stesso, bisogna essere vicino. E ci sono tanti che vogliono essere più vicino possibile alla croce, si arrampicano persino. Sto esagerando di nuovo? No. Sentite ciò che dice San Paolo Apostolo. Mi sono permesso, lasciato, di crocifiggere con Cristo e ho scoperto, sconvolto, che non vivo più io. Non c'è più Paolo, c'è Cristo che vive in me. E questo è il mistero. Il dolore che è un'occasione, un'opportunità di mettere a prova l'amore. Si può amare senza soffrire? Probabilmente no. E nessuno si lamenta, perché questa sofferenza, quel dolore per amore, sa a qualcosa di dolce.